0: Thank you.
1: Capital Gold,

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

0: gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold. Shh.

plan. It's like a big blueprint. I'll follow your bus downtown.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: È stata la mia voce ad andarsene.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
2: Io devo scrivere.
3: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
2: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
3: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Gold. Now, team with the international and global feeling that we have, a group, what? Direct from London, Bill tells me, a group whose heart is in Dublin, Ireland, whose spirit is with the world, a group that's never had any problem saying how they feel, you too.
6: Sunday, Bonnie, Sunday.

0: Capital Gold.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Si riaccende la guerra in Medio Oriente dopo gli attacchi israeliani di ieri contro Beirut. Missili iraniani sono stati lanciati contro Tel Aviv e l'IDF ha a sua volta attaccato l'Iran. Sono stati colpiti obiettivi militari, spiegano dall'esercito israeliano. Un missile verso lo Stato ebraico è stato lanciato dallo Yemen, ma è stato intercettato. Trump ha inutilmente cercato di fermare Netanyahu. L'accordo è vicino, gli aveva detto. La chat della vergogna, ho distrutto la Porsche, sono un po' off, questo scriveva l'uomo che uccise la ventenne Matilde Baldi. Ora i testi dei messaggi sono agli atti dell'inchiesta sulla gara sfociata in tragedia. Andrea Lucatello.
4: Tutto agli atti, nero su bianco. Ci sono i messaggi degli amici che tentano di tranquillizzarlo. Tra un anno ci rideremo sopra. I tentativi di ottenere contatti di alto livello. Conosci il prefetto di Asti? Hai un filo diretto? Sono le chat telefoniche di Franco Vacchina e le commercianti di pneumatici che la sera dell'11 dicembre 2025 sulla tangenziale della città, correndo con la sua Porsche a oltre 200 km orari, ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni. A pubblicarle il quotidiano La Stampa. Franco Vacchina è finita ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale per aver tentato di inquinare le prove. L'uomo aveva una sola preoccupazione, la sua auto. Tutte le chat sono state acquisite dalla procura di Asti.
3: Riaprono fra un'ora i seggi per i ballottaggi delle elezioni comunali e si vota tra l'altro in 6 capoluoghi di provincia. Ieri sera alle 23 l'affluenza era al 39,79% con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno e si vota fino alle 15. Pocherissimo di chi Antonelli a Monte Carlo nel Gran Premio di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha centrato il quinto successo di fila. Niente da fare per Flavio Cobolli, è stato battuto al quinto set nella finale del Roland Garros di tennis dal tedesco Zverev. Capital News alle 7.
5: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026.

Elvis, Message in a Bottle su Radio Capital. Allora, ieri abbiamo visto una finale del Roland Garros che difficilmente verrà dimenticata in fretta. È stata una partita, come dire, vera, combattuta fino all'ultimo punto tra due giocatori che arrivavano, insomma, con storie molto diverse, perché da una parte Zverev, che per anni è stato considerato uno dei più forti del circuito, senza però poi essere mai riuscito a vincere uno slam. Infatti sul Corriere della Sera si legge di lui, si dice, è uno che ha imparato a perdere prima di imparare a vincere. Dall'altra parte Flavio Cobolli, la sorpresa forse più bella del torneo, che è arrivato fino all'ultimo atto, insomma, con coraggio e personalità. Alla fine, lo sapete, insomma, ha vinto Zverev, ma secondo me il tema della serata non è stato solo il risultato, perché è stata anche la dimostrazione che in questo sport, nel tennis, conta molto altro, insomma, la capacità di resistere, per esempio, alle delusioni. E questo,

0: Zverev ce l'ha insegnato, ci ha messo appunto anni per arrivare a questo momento e ieri in un qualche modo ha raccolto tutto quello che aveva seminato. Cobolli, che dire, giocatore incredibile, ha perso una finale, ma insomma, ha dimostrato e ha mostrato a tutti di poter stare a questo livello. E quando esci, diciamo, da Roland Garros con la sensazione che il meglio debba ancora arrivare, forse in un qualche modo non hai perso davvero. Tra l'altro cambia anche la classifica perché Cobolli, adesso lo troviamo in decima posizione, Zverev, in terza posizione, due italiani, quindi tra i migliori 10 al mondo. Sono le 6:09, oggi è l'8 giugno, possiamo cominciare, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Bon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Poi siamo qui a commentare, come ormai facciamo praticamente tutti i giorni, ma non è una nostra scelta, è che proprio è d'obbligo, ciò che accade in Medio Oriente, ma soprattutto ciò che dicono gli Stati Uniti. Trump che da settimane annuncia che l'accordo con l'Iran è ormai cosa fatta, ha anche detto che Netanyahu se la deve far andare bene, insomma, che questo è un accordo che dovrà comunque accettare e digerire. Però è successo che ieri sera l'Iran ha attaccato Israele per la prima volta dal cessate il fuoco dello scorso aprile. L'aviazione israeliana ha detto di aver intercettato una decina di missili balistici lanciati verso il nord del paese. Ovviamente l'Iran sta presentando, insomma, questi attacchi come una ritorsione nei confronti di Israele per ciò che sta accadendo in Libano. Da marzo le forze israeliane stanno di fatto occupando, ma bombardando anche il sud appunto del paese, sostenendo di voler eliminare le postazioni di Hezbollah, e quindi questa è senz'altro una risposta degli Ayatollah. Tra l'altro lo hanno rivendicato i Guardiani della Rivoluzione, che sono il gruppo militare che di fatto governa il paese. Hanno descritto gli attacchi come una sorta di avvertimento e hanno minacciato di continuare per tutta la prossima settimana. In risposta Israele ha anche chiuso i varchi che conducono dentro e fuori la striscia di Gaza, ovviamente una ritorsione a tutti gli effetti, un modo per fare pressione sull'Iran. E poi c'è di nuovo Trump, appunto, che in un'intervista con Fox News si è rivolto anche al regime iraniano dicendo: avete sparato i vostri missili, adesso basta, tornate al tavolo e fate un accordo. Difficile da credere, perché effettivamente questo accordo sembra in realtà allontanarsi. Tra l'altro lo stretto di Hormuz continua a rimanere chiuso, quello stretto dal quale transitava il 20% di tutte le esportazioni di petrolio e gas naturale liquefatto. Oggi parleremo infatti anche di questo, del costo dell'energia, delle accise, dello sconto sulle accise che è stato prorogato dal governo seppur in misura minore, ma anche di quello che hanno fatto altri paesi europei come la Spagna e di quello che teoricamente dovremmo fare anche noi.

0: 6:15, Negrita con Magnolia qui su Radio Capital. Allora, è arrivato, dicevo poco fa, il nuovo decreto ministeriale per finanziare le cosiddette accise mobili. Laura, scusa, a quanto, visto che ogni tanto lo facciamo, quanto costa adesso la benzina? Tu che arrivi
1: allora,
0: da lontano,
1: variabile. Nel senso che mi è capitato di vedere un paio di giorni fa che fosse scesa, per quanto riguarda la benzina, parlo non del diesel, fosse intorno a 1,85, ok? E in alcuni casi ho visto anche 1,79, cioè proprio record, però stamattina viaggiando intorno all'1,90, 1,95.
0: 1,95, infatti anche questo 1,95. E lo sconto quindi stabilito dal governo, che era già stato prorogato in precedenza, era in scadenza appunto ieri sera, credo, o ieri l'altro sera, è stato prorogato fino al 3 luglio, lo si legge appunto in questo decreto, è uno sconto che però si riduce di molto, cioè della metà, perché di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce sempre a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Arrivavamo da 10 centesimi di sconto. Ovviamente questa cosa non piace a tutti, credo a nessuno. Poi io dico a nessuno, in realtà non è vero, perché io l'ho già detto, secondo me è ingiusto ridurre così il costo del carburante, perché lo riduci sia per i ricchi che per i poveri, cioè stai facendo una cosa che di fatto aiuta anche chi non ne ha bisogno. È un po' come quando alzi il costo delle sigarette, cioè è una tassa che colpisce chiunque, poi la chiamo tassa impropriamente, ma insomma ci siamo capiti, ma soprattutto colpisci chi i soldi non li ha quando aumenti il costo delle sigarette. In questo caso invece fai uno sconto anche a chi si muove magari con macchine che costano un sacco di soldi, che si muove magari con la Ferrari, gli stai facendo lo stesso sconto, quindi forse non ne vale veramente la pena. Dicevo prima però di ciò che hanno fatto altri paesi, ma in generale l'Europa, perché poi ci dimentichiamo delle buone notizie, perché l'Europa ha risparmiato fino ad oggi quasi 13 miliardi di spesa energetica nonostante la crisi nello stretto di Hormuz. Questo perché l'Europa si è mossa in tempo, non tutti i paesi per la verità, con le energie rinnovabili. Si tratta di un risparmio di circa 136 milioni di euro ogni giorno. Questo perché appunto molti paesi hanno investito in energie rinnovabili. Questi sono i dati, cito dati del Solar Power Europe. Impianti fotovoltaici in alcuni paesi più che altrove, per esempio la Spagna, che dal 2019 ha di fatto raddoppiato la sua capacità di produzione di energia da appunto impianti eolici e solari. Bravi loro, che devo dire. Questa decisione ha ridotto di fatto del 75% l'impatto dei combustibili fossili sui prezzi della luce. Noi dipendiamo tantissimo ancora dal gas, non siamo soltanto noi per la verità, anche la Germania è nelle stesse condizioni, siamo molto legati al gas, cioè è col gas che noi di fatto produciamo l'energia elettrica. Anche in Inghilterra, nel Regno

Regno Unito, scusate, le cose stanno cambiando. Lo scorso 26 marzo l'eolico ha coperto più di metà del fabbisogno elettrico del paese. Poi vabbè, ci sono i danesi, loro sono incredibili, insomma la Danimarca per un mese intero lo scorso marzo ha provveduto a tutto il fabbisogno energetico nazionale usando solo fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare, ma quelli sono veramente dei campioni inimitabili. A noi basterebbe forse provare a copiare per certi versi la Spagna, lo sapete. L'Italia invece ha deciso di investire per il momento soltanto a parole nel nucleare che hanno moltissimi paesi europei, va detto. L'Italia ha perso forse questo treno 30-40 anni fa. Non è mai troppo tardi, dicono dal governo, fanno sapere dal governo, però certo ci vorrà tempo prima di vedere queste mini centrali nucleari in funzione, si parla almeno di 10 anni. Cosa faremo da adesso a 10 anni? Questo rimane un mistero.

Road to Nowhere, Talking Heads su Radio Capital alle 6:23. Allora, c'è questa storia importante, devo dire, grave ovviamente, pubblicata su Repubblica da Concita Sannin, che riguarda le presunte violenze in ufficio al Senato. Un'imprenditrice denuncia un parlamentare di Forza Italia. Allora, la storia è questa: una donna di 52 anni, professionista autonoma, una, credo, agente di commercio, non saprei come altro definirla, ma sì, penso, insomma, agente di commercio di vini di pregio, che aveva incontrato per la prima volta al Senato questo parlamentare di Forza Italia. La donna sarebbe stata portata in ufficio dall'uomo, da un carabiniere parente di lui. Questa cosa poi è stata confermata successivamente, cioè il carabiniere e il senatore sono di fatto parenti, insomma. Il parlamentare è stato accusato e anche querelato, per la verità, da questa donna per violenza. Il parlamentare ovviamente ha negato. Stiamo parlando di una persona importante. Tra l'altro, di questa storia ciò che un po' stona è, ovviamente tutto questo andrà verificato, ci sarà, vedremo se ci sarà un processo, però ecco, Repubblica decide di pubblicare il nome di questa persona. Questa persona ha scoperto di essere stato querelato da questa donna leggendo i giornali, sostanzialmente. Non aveva ricevuto un avviso di garanzia, quindi in Italia si parla di presunzione di innocenza così a parole, ma poi nei fatti questa non viene mai riconosciuta. Ecco, è un fatto ovviamente grave, stiamo parlando di un uomo che viene accusato da una donna di violenza sessuale, per cui i magistrati è giusto che indaghino, e le indagini ci fanno sapere, sono anche in corso. Ovviamente l'uomo si difende, l'identità è stata poi svelata appunto già nel primo articolo. Stiamo parlando di Francesco Silvestro, il quale in un'intervista, tra l'altro poi rilasciata successivamente alla stessa giornalista Concita Sannino, anche detto, insomma, si è difeso, dice: io non ho fatto assolutamente nulla, siamo rimasti nel mio ufficio, abbiamo parlato di vini, abbiamo parlato di champagne, di sassicaia, della fornitura di cui avevo bisogno, ma lì si è fermata. Mi denunci pure, poi ci divertiremo a processo. Tra l'altro con un fare, insomma, anche piuttosto sopra le righe, ecco, quello del parlamentare che dice: io non ci ho provato, ma quando mai, non ci pensi nemmeno, dice alla giornalista. Poi modestamente commenta: io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale. Mamma mia, uno può dire quello che vuole, poi però le cose vanno provate, magari mi vuole estorcere qualcosa. Perché dovrebbe, chiede la giornalista. Non ho idea, risponde lui. Comunque la signora so che va anche da altri senatori per vendere il vino. Questo cosa vuol dire? Non, ovviamente non dimostra niente. Poi la donna dice di essere stata cercata anche la sera a cena. Lui ovviamente nega, dice: no, non ricordo proprio. Comunque denunciasse, appunto, e ripete, poi ci divertiamo. Però ecco, ripeto, questa storia, che ovviamente è grave, stiamo parlando di un importante senatore di Forza Italia, un imprenditore di successo, soprannominato il re della notte, perché uno che a quanto pare si diverte a tirare a lungo, insomma, bevendo champagne nei locali notturni, insomma, questo si legge sui giornali. A me stona un po' questa cosa, lo so, molti di voi non saranno d'accordo, però insomma la presunzione di innocenza dovrebbe valere per tutti. Quindi se tu su un giornale pubblichi già il nome della persona che di fatto non ha ancora ricevuto neppure l'avviso di garanzia, in un qualche modo stai lasciando intendere qualcosa, e soprattutto la privacy di una persona andrebbe tutelata anche quando questa viene querelata, perché poi sono i magistrati che devono verificare se effettivamente quello che ha raccontato la donna sia vero o meno. Ripeto, ci sarà un processo, non c'è motivo di non crederle, ovviamente, però i processi servono a questo.

0: Allora, scrive Antonello, dice buongiorno Marco, direi che l'osservazione, la sua osservazione, quella del senatore di Forza Italia, fuori luogo sulla mediocrità estetica della donna, la dice lunga. Sono molto d'accordo con te, Antonella. Scusi, non Antonello, Antonella, perdonami. Potrà anche essere innocente, se non è uno stupratore, sicuramente è un maschilista. È possibilissimo, assolutamente, Antonella, non c'è dubbio. Io non riflettevo nel merito, perché ovviamente non ho nulla per poter dire cosa sia accaduto. Quello che abbiamo è il racconto di questa donna, e ripeto, non abbiamo motivo di non crederle, però poi ci sono i processi, che sono un'altra cosa, e nei processi non si giudica una persona se è buona o meno, se ha stile, buon gusto o meno, anche nel parlare, perché sì, evidentemente le parole utilizzate da quest'uomo sono, insomma, quanto di più distanti da quello che bisognerebbe dire, insomma, in questi casi. È veramente fuori luogo quello che ha detto il senatore di Forza Italia, però i processi stabiliscono la responsabilità di una persona, in questo caso responsabilità penale di una persona, quindi vedremo cosa accadrà e cosa verrà fuori da questo processo. Torniamo tra poco.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Il caldo ti rallenta.
9: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab.
10: Porto Rubino.
1: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival. Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Look of Love ABC su Radio Capital. Allora, notevole devo dire la storia che arriva da Roma: 44 euro per due gelati a Piazza di Spagna, non male devo dire, denuncia turista americana.
1: Scusa, quanti gusti erano? Quanti gusti, perché questo fa la differenza.
0: Hai ragione, infatti lei lo dice, racconta la signora, dice: ci hanno dato la coppetta più piccola, poi hanno iniziato ad aggiungere condimenti come cannoli e macarons. Ma che condimenti sono in un gelato e macarons? Lasciando intendere che fossero piccoli. Gratis, dice lei. Sì, infatti lei dice che però il signore o la signora che ha servito il gelato avesse lasciato loro intendere, insomma, che fosse un regalo, ecco, fossero gratis. E invece, prima di chiamare buffoni, la spiaggia più cara d'Italia, sai dove?

0: dove è Laura?
1: No, è dimmi, che così almeno sto tranquilla.
0: Così non ci vai, esatto. 360 euro.
1: 360 che cosa include?
0: Lettini, che vuoi che includa? La spiaggia è quello, ti include.
1: Ma al giorno?
0: D'acqua, non lo so. Al giorno, certo. Nel comune in provincia di Savona le cifre variano a seconda della posizione. Cavolo, 360 euro. Poi, vabbè, ovviamente ci sono
1: dentro al mare con quella cifra.
0: Ma cioè, sì, poi ovviamente ci sono stabilimenti che so in altre località in Sardegna, al forte, singoli stabilimenti che costano anche 1000 euro al giorno. Però diciamo la media, insomma, a Alassio a quanto pare è la spiaggia più cara d'Italia. Arriva Buffoni.
2: Buongiorno, anche quest'anno scolastico è finito e chi ha un esame di fine ciclo si sta preparando. Il 18 giugno, prima prova dell'esame di maturità, che si porta dietro il suo carico di ansie, aspettative, incertezza sul futuro dei ragazzi. Una prova importante, ma mai carica di aspettative come quella che stanno per affrontare quasi 13 milioni di ragazzi cinesi. Si chiama Gaokao, letteralmente esame superiore, ed è il concorso nazionale di ammissione all'università. Per molte famiglie cinesi, questo esame rappresenta il momento decisivo dell'intera vita di un figlio, perché a seconda del punteggio che otterrà, entrerà in un'università di serie A o di serie B. Come racconta Federico Rampini sul sito del Corriere, entrare nell'università d'élite di Pechino o Shanghai significa accedere a reti professionali privilegiate, a migliori opportunità di lavoro, a prospettive di reddito nettamente superiori. Per questo la preparazione al Gaokao assume spesso caratteristiche estreme. Si studia per un anno dall'alba al tramonto, si fanno corsi di preparazione. Nei giorni dell'esame si chiudono le strade vicino alle scuole, si sospendono i lavori dei cantieri, gli automobilisti non usano il clacson per non disturbare. Insomma, una gigantesca macchina della competizione. Non mancano le polemiche sulle frodi, i controlli sugli occhiali smart, le microcamere, l'uso dell'intelligenza artificiale. I controlli si fanno sempre più stretti, perché per il Partito Comunista è fondamentale continuare a far apparire il Gaokao come un elemento di meritocrazia, il luogo dove il talento e il lavoro individuale prevalgono sull'origine familiare. Anche in India è tempo di esami e alcuni scandali sui test d'ingresso a medicina, con correzioni sbagliate e il sospetto di esami venduti alla maturità, hanno fatto scoppiare la rabbia e la frustrazione dei giovani indiani, un paese dove la disoccupazione giovanile è altissima. Dal nulla e un po' per scherzo è nato in India questo movimento chiamato degli scarafaggi, dall'insulto di un giudice che aveva respinto un loro ricorso, e in poche settimane ha organizzato cortei ed è diventato un fenomeno da oltre 22 milioni di follower su Instagram, più di ogni altro partito indiano. Con la tenacia dell'insetto che, dice il suo leader, un trentenne, anche se cerchi di schiacciarlo, torna sempre. Ecco, è un'ascesa che sta cominciando a preoccupare il numero uno dell'India, Narendra Modi. Io vi do appuntamento a questa sera con il TG0, sempre alle 18, sempre qui su Radio Capital.

0: Watermelon Sugar Harry Styles su Radio Capital alle 6:44 come tutti i lunedì. C'è la Macmusa. Marta, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto, se no poi me ne scordo e non si fa. Mettiamo la sigla, vai Sergio, mettiamola perché ci piace. È giusto.
2: L'altra America.
0: Allora Marta, l'altra America, perché qui parliamo di Stati Uniti, questa è diciamo l'intervento della settimana dedicato interamente appunto a ciò che accade agli Stati Uniti, provando a guardare sempre da un angolo diverso le cose. Tu che sei una grande esperta, ci vai molto spesso, ci sei di grande aiuto in questo senso, Marta. Allora, cosa sta accadendo? Perché ieri ci siamo sentiti per decidere appunto di cosa parlare oggi, sì. E abbiamo parlato insomma io e te brevemente degli studenti che stanno protestando contro l'intelligenza artificiale, però prova prima a darci il contesto di cosa stiamo parlando esattamente.
1: Allora, innanzitutto siamo in tempo di diplomi, di laurea, e c'è una tradizione negli Stati Uniti che è il commencement speech, cioè le università per celebrare appunto questo momento, questo passaggio e per ringraziare anche in qualche modo gli studenti per avere percorso appunto, fatto il percorso di studi in quell'università, invitano una persona importante che può essere uno scrittore, un industriale, un intellettuale, un matematico, insomma una persona importante che fa un discorso agli studenti. È una forma molto consolidata, molto famosa, molto bella, anche insomma ci sono alcuni commencement speech molto famosi. Quello che sta succedendo in questo momento è che in una decina di università, dal Tennessee all'Arizona alla Florida, sono state invitate persone dell'ambito industriale, l'ex amministratore delegato di Google, un dirigente di un'azienda immobiliare. Queste persone elogiano l'intelligenza artificiale, parlano dell'intelligenza artificiale come della prossima, anzi dell'attuale quarta rivoluzione diciamo del mondo del lavoro, e gli studenti in modo spontaneo fischiano, fanno producono un muro di fischi, tanto che queste persone si devono interrompere o comunque alcune reagiscono in maniera un po' grottesca cercando di insomma recuperare un po' di dignità, altre proprio hanno attaccato un po' gli studenti dicendo vabbè dovete farvene una ragione, l'intelligenza artificiale è il futuro, se non mi ringrazierete adesso mi pagherete poi, insomma frasi anche un po' sconvenienti. È un fenomeno, nel senso che hanno cominciato una, due, tre, adesso siamo a una dozzina di università, quindi qualcosa questi studenti ci vogliono dire. Che cosa ci vogliono dire?
0: Ma cosa secondo te? Perché non, cioè, teoricamente sono anche quelli che dovrebbero saperla usare meglio l'intelligenza artificiale, no? Anche perché è diventata materia di studio all'interno di moltissime università, addirittura qui in Europa in alcuni stati si comincia a utilizzare, a imparare a utilizzare l'intelligenza artificiale alle scuole medie.
1: Sì, ma guarda, mi sono un po' documentata un po' in giro, leggevo un'intervista del Guardian, quindi uno dei giornali più importanti inglesi, che intervistava alcuni di questi studenti, e dicevano che sostanzialmente si sentono abbastanza presi in giro, pensano di essere stati incastrati in un qualche modo tra una rivoluzione che avviene all'ultimo anno del loro percorso di studi e quello che loro hanno studiato prima, perché alcuni di questi personaggi hanno anche detto quello che voi avete studiato al primo anno di università è già obsoleto. Sentono di entrare nel mondo del lavoro avendo una posizione di grande svantaggio, perché ciò per cui hanno studiato oggi potrebbe essere applicato da una macchina. Non dobbiamo dimenticare.
0: Vai Marta, perdonami.
1: No, dico solo questo, non dobbiamo dimenticare che i ragazzi negli Stati Uniti e le ragazze spendono centinaia di migliaia di dollari per studiare, e quindi in questo senso si sentono un po' presi in giro, ecco.
0: Sì, e poi solitamente chi finisce di studiare, chi si laurea, non è che trova subito posto da dirigente all'interno di un'azienda, magari fa un tirocinio, magari fa uno stage, magari comincia un percorso junior, e quei percorsi adesso spesso vengono sostituiti dalle macchine. Perché ovviamente le figure meno specializzate vengono di fatto in alcuni luoghi, in alcuni lavori, non sempre, ma insomma sta accadendo questo, vengono sostituiti dall'intelligenza artificiale, quindi tu rischi anche proprio di non entrare nel mercato del lavoro oggi.
1: Esatto, infatti alcuni studenti dicevano che stanno cercando di orientarsi verso professioni che non potranno essere sostituite dall'intelligenza artificiale, come per esempio un certo tipo di assistenza a persone che non stanno bene,

0: lavori in cui esiste il legame umano, che è qualcosa che
1: Certo.
0: effettivamente non puoi sostituire. Però è un fenomeno, vediamo come va avanti, è un fenomeno che rientra anche in diciamo, un'atmosfera più diffusa negli Stati Uniti di ostilità nei confronti dell'intelligenza artificiale, che si esprime anche con grandi proteste efficaci, devo dire,
1: Certo.
0: nei confronti della costruzione di questi data center giganteschi che sono assolutamente insostenibili dal punto di vista ambientale, e molte comunità stanno facendo proteste tanto da fermare
1: Certo.
0: la costruzione di questi data center. Quindi, insomma, c'è proprio un fenomeno globale negli Stati Uniti contro l'intelligenza artificiale.
1: Grazie Marta, grazie mille. Ricordo chi ci ascolta, sei su Instagram con un nome diverso, ovviamente, la Mac Musa, MC Musa, lo ricordo a tutti. Grazie mille Marta, ci sentiamo lunedì
0: Grazie mille a
1: prossimo.
0: te, Marco.
1: Ciao, buona
0: Grazie.
1: giornata.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao.
0: Altrettanto.
2: Buongiorno Capital.

0: Buongiorno ragazzi. Allora, una cosa, innanzitutto lo scontrino parla chiaro. Non hanno preso solo il gelato, hanno preso anche i cannoli siciliani, hanno preso anche il gelato ai macaron, hanno preso la panna. Stai sempre a Piazza Navona, E poi scusatemi, se prendi un gelato a Manhattan non è che te lo fanno pagare 2 euro. La prossima volta vanno a Centocelle o a Prima Valle e mangiano il gelato là, no? Buongiorno da Nicola da Roma.
1: A parte che ci sono dei posti bellissimi anche a Prima Valle, a Centocelle, certo, confermo, era la Piazza di Spagna o Piazza Navona, ora non ricordo.

0: Forse Piazza di Spagna, comunque 44 euro, ma secondo me il gesto, sai Nicola, è che è successa quella cosa lì, dai, la conosciamo tutti, immaginatela. Tu prendi il cornetto, insomma la coppetta, quello che è, ti metti a sedere, arriva il cameriere.
1: Confermo, Piazza Navona, Piazza a pochi Navona. Passi da Piazza Navona.
0: Benissimo. Arriva il cameriere, il titolare che fa Madame, come fanno questi? Madame, assaggia questo e ti dà il cannolo. Tu pensi, lì per lì pensi, ah, me lo sta regalando, il cannolo e il macaron, cioè,
1: ma chi te le regala queste cose, Marco? Solo a te?
0: No.
1: Dico, ma che hai un passato, un trascorso in cui tu regalavi cannoli e macarons?
0: No, dico che però se il tizio ti arriva col macaron in mano o il cannolo in mano, tu magari americano un po' sprovveduto perché non ci sei abituato, ti aspetti che te lo stia regalando, d'altronde non l'hai ordinato, quindi lo vedi arrivare, te lo dai in mano così e pensi ma grazie, lo mangi, e poi invece 44 euro. Però confermo, sì, effettivamente queste cose erano nello scontrino, poi che siano state ordinate o meno, insomma, secondo me questo fa una grande differenza.

0: Crazy Little Thing Called Love Queen su Radio Capital alle 6.57. Che dice Francesco? Scusami Laura che ha mandato un messaggio, non ho fatto il tempo ad ascoltarlo, prego ascoltarlo. Dice che in fondo se però non ti arrivano, non hai ordinato, non devi pagare il cannolo. Beh, insomma, complicato.
1: Allora, andiamo, guarda, te lo faccio ascoltare direttamente.
0: Vai, fammelo sentire, fammelo sentire.
2: Buongiorno, Mesano. Ma infatti la differenza è proprio questa. Se una cosa non l'hai ordinata, non la devi pagare. A Manhattan è vero che pagherai il gelato un po' di più, ma non viene quello a dirti assaggia questo, poi te lo metterò lo scontrino. E invece da noi capita molto spesso. Questa è la vera differenza.
0: Sì. È vero, sono d'accordo. È quella forma di gentilezza un po' così, che può finire per essere un po', non dico una truffa perché dai, è una parola troppo forte, però insomma un pochino ci siamo capiti. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre i ragazzi di The Breakfast Club, noi ci sentiamo come sempre domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, ciao!
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold

0: teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di Scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Attacchi e contrattacchi nelle ultime ore in Medio Oriente. Ieri i raid israeliani contro Beirut seguiti dal lancio di missili iraniani contro Tel Aviv. Nella notte attacchi israeliani contro vari obiettivi militari iraniani, nonostante Trump avesse chiesto a Netanyahu di restare in attesa. Poi un missile in arrivo dallo Yemen è stato intercettato nei cieli israeliani. Un terremoto fortissimo di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, il sisma a una profondità di 35 km e vicino alla costa dell'isola di Mindanao. Onde di tsunami sono attese lungo le coste di Filippine, Indonesia, Taiwan fino al Giappone. Sono stati appena riaperti i seggi per i ballottaggi delle elezioni comunali. Alle 23 di ieri ha votato il 39,79% degli aventi diritto, meno 7% rispetto al primo turno. Si vota fino alle 15. Edoardo Buffoni.
4: Gli elettori chiamati alle urne sono poco più di 1 milione. I ballottaggi riguardano 6 capoluoghi di provincia. Mentre a Chieti, Agrigento e Trani in vantaggio c'è il candidato di centrosinistra, ad Arezzo, Lecco e Macerata è il centrodestra ad essere in vantaggio. 2 settimane fa al primo turno avevano vinto 7 sindaci del centrosinistra contro 3 del centrodestra. Tra le statistiche di queste elezioni spicca quella sul gap tra uomini e donne. 2 settimane fa solo 2 candidate su 24, una eletta sindaca, oggi nessuna donna sui 12 candidati. In Italia oggi le donne guidano solo il 15% dei comuni italiani.
3: Gravissimo incidente stradale nel Varesotto, un'auto ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo una ragazza di 17 anni e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Kimi Antonelli nella storia vince il Gran Premio di Monaco, a 19 anni è il più giovane di sempre, terzo italiano dopo Patrese e Trulli e quinta gara vinta di fila. Bandiera rossa e partenza da rifare a 10 giri dalla fine, il racconto di Antonelli.
5: È arrivata la bandiera rossa ho pensato, perché sai, comunque quando sei in un buon ritmo dopo bandiera rossa abbiamo aspettato un sacco di tempo, perdi un attimo anche la concentrazione, quindi anche sai rifocalizzarsi sull'obiettivo non è stato semplicissimo, soprattutto sul dover rifare una partenza. Però devo dire che dopo la partenza è andata bene, ho fatto gli ultimi 10 giri dove mi sono divertito molto.
3: Solo applausi per Flavio Cobolli, sconfitto al 5° set della finale del Roland Garros di tennis dal tedesco Zverev. Italia Under 17 campione d'Europa in Estonia, gli azzurri hanno vinto ai rigori contro il Belgio. Capital News torna alle 8, fra poco il via a Breakfast Club.
6: Voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Oh, ma ieri al Party Like a DJ mia moglie mi fa: ma non ci sono quelli simpatici della mattina? Ricca, ma dove stavate ieri?
1: E dove stavamo? Rispondi, ragazzi, Ricca.
2: Dove stavamo ieri?
1: Noi stavamo a casetta, perché diciamo, l'appuntamento di grande successo
3: molto
1: non ci hanno voluto.
2: No.
4: Poi hanno chiamato punto, quelli bravi.
1: Hanno chiamato i musicisti.
3: Quelli che meritano
1: musicali,
3: di più. Quelli
1: che i musici.
3: Ieri poi adesso nella nostra chat girati tutti quei complimenti reciproci, un po' melenzi.
1: La prossima volta organizziamo qualcosa, non invitiamo tutti gli altri.
3: Andiamo solo noi.
1: Sì. Andiamo solo noi. Verrebbero gli ascoltatori?
3: Non lo so, ma. No.
5: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Che festone oggi, ragazzi, non per noi, non è il nostro ultimo giorno di scuola con Riccardo e Andrea, ma per i ragazzi della scuola.
3: Certo.
1: Quasi tutti.
3: Nella maggior parte dei casi ci sarà la cosiddetta Lectio Brevis, cioè si uscirà prima, intorno alle 11.
1: Lectio Brevis. Sì. Tutti a fare
4: è l'ultimo giorno di scuola, Riccardo, ma
3: no,
4: che Lectio Brevis.
3: Va bene, nel senso che si fa qualche ora in meno, già qualche scuola ha finito nel weekend, ad esempio.
1: Diciamo che hanno già finito da un mese sti ragazzi con la testa.
4: Io vi faccio notare.
1: Mi dicono.
4: Vi faccio notare il loro tono un po' quasi preoccupato per la fine della scuola,
1: mia,
4: no? Io vi trasmetto l'entusiasmo della mia gioventù, loro da padri, capito? Già iniziano un attimo ad avere un attimo di preoccupazione.
1: Allora, un mese alla scuola calcio.
4: Manca un mese alla scuola calcio.
1: No, l'ho assegnato un mese alla scuola calcio.
4: Ecco,
1: mio figlio
4: subito
1: Parteciperà
3: bella
1: a questo centro
3: cosa
1: estivo che è legato a una scuola calcio che ha il ristorante all'interno.
4: Andrea, però tu mi deludi. Dopo l'hockey su prato e altri sport magnifici
3: praticati.
4: La capoeira.
1: Capoeira. Oh, che

0: risultato. In effetti, dopo due, diciamo, sport alternativi,
1: sei caduto sul calcio, così
0: ritorna,
1: banale.
0: Bello di papà a giocare a calcio.
2: Bellissima sta cosa.
0: Sport popolare, basta un pallone di stoffa.
2: Beh, di
0: piedi nudi e pedalare.
1: Ma anche senza pallone.
0: Noi della favela se giochiamo così, Caraim, l'ho segnato lì. Alla
2: tuttavia,
0: favela.
2: Tornando al discorso dell'ultimo giorno di scuola, mi è capitato in questi giorni, perché appunto alcuni plessi hanno già chiuso da qualche ora del weekend. E ho visto ragazzi e ragazze con i capelli imbrattati.
1: Ma come fate a vederli?
2: Barba e farina. No, no, oggi venerdì. Sì, ci sono delle terze medie che hanno già concluso l'avventura stagionale nella scuola. Che
1: non
2: conosco.
1: Sento entusiasmo. Allora,
2: che
1: diciamo, evviva la scuola, è finita. Scusate, io l'ho detto con questa voce che ha smorzato tutto l'entusiasmo. Comunque, aspettiamo i vostri messaggi di genitori e di figli, di giovani e meno giovani, festeggiare l'ultimo giorno di scuola.
2: Ne ha già scritto uno, Claudia, significativo. Ricordiamo anche il nostro contatto WhatsApp 342-342-2190. Ha scritto: da noi a Bolzano la scuola finisce il 16 giugno.
0: Quello è un bel posto, Bolzano.
2: Belli 8 giorni pieni da oggi.
0: Allora, come si può finire? Per esempio, come hanno fatto i ragazzi dell'Istituto Professionale Galilei di Mirandola nel Modenese, dove hanno organizzato un ring per affrontarsi a colpi di box. Ring a scuola con guantoni da box e pugni, e praticamente sono stati sospesi. E rischiano la bocciatura.
1: Allora, hanno festeggiato l'ultimo giorno prendendosi a pugni in faccia?
0: No, hanno organizzato un ring, c'era pure un arbitro, era uno di loro. Guantoni, tutto regolare. E poi hanno messo giustamente questo video, come fanno i ragazzi di oggi, fanno una stupidata, invece di nasconderla la pubblicano,
2: la rendono virale.
0: Hanno pubblicato e secondo la ricostruzione dei ragazzi, a portare due paglie di guantoni in classe sarebbe stato un compagno di un anno più grande che frequenta la palestra di box, e lui che si è prestato ad arbitrare, che era l'unico, sai, no? Quello bravo, il professionista arbitra.
2: Certo.
0: E continua il dirigente scolastico che parla oggi con Repubblica, dice di averlo fatto affinché i suoi compagni non si facessero male. Quindi
2: c'era un limite, c'era
0: nella legalità, un fight club regolare. Sì, certo. Se il consiglio di istituto ha deciso di non ammettere i due pugili agli scrutini, scelta che si traduce in una bocciatura automatica, l'arbitro è stato sospeso per 2 settimane e per lui e gli spettatori si valuterà in sede di scrutinio se assegnare 5 in condotta.
2: Che genialità proprio questa cosa.
0: Erano arrivati alla fine e invece hanno fatto questa cavolata.
1: Come rovinarsi le ultime ore di scuola?
2: Sappiamo che un anno scolastico è valido se ha 200 giorni effettivi, quindi noi comunque facciamo salutiamo, abbracciamo tutti questi ragazzi che oggi appunto concluderanno questo lungo cammino. Ci scrive Gianni ad esempio che anche in Toscana finiamo la scuola il 10 giugno, quindi un altro paio
1: e chi finisce allora
2: i giorni
1: oggi?
2: E quindi
0: nessuno, cosa abbiamo sbagliato? No vabbè, insomma potrebbe anche essere questa. E poi c'è tutta la vicenda della maturità,
2: e fra un po' ne parliamo, perché ci sono delle scuole che si stanno attrezzando per cercare di contenere le ansie dei candidati, degli studenti che dovranno presentarsi davanti alle varie commissioni,
0: perché i giornali parlano dell'incognita AFA.
2: Incognita.
0: Ci mancava l'incognita.
1: È incognita? Ma per me è una certezza ormai. Che incognita.

0: Buongiorno, qui a Lucca finisce mercoledì, però i ragazzi e anche noi, diciamo la verità, siamo già in modalità vacanze già da certo. Qualche giorno, perché facciamo delle attività più carine, più simpatiche, più leggere, eccetera. Ciao Cristina di Lucca.
1: Ciao Cristina.
2: Allora, bene, le possiamo augurare buon fine anno scolastico, perché mi pare sia vicino anche per
3: lei. Con che gioia e serenità annunciano la fine della scuola queste mamme. Vai.
4: Ciao Capital. Mia moglie è un insegnante, sì, tiene una quinta alla primaria, è tutto il weekend che piange come una vite perché non li vedrà più.
1: Sì, perché poi c'è anche questo discorso
3: che lì come... del ciclo,
1: sì,
3: ragazzi,
1: anche
3: 5
1: anni, dei professori, dei docenti, ad esempio, che lasciano le terze medie, no, per l'esame. Ho visto anch'io, insomma, delle scene di grande coinvolgimento emotivo, a riprova del fatto che poi quando si conclude un percorso più o meno lungo scolastico, anche i professori ne soffrono, no? È evidente come ci
2: qualcuno
1: sono dei rapporti.
2: Ma qualcuno,
3: vabbè, sì, dai, all'elementare forse di più, vai.
5: Buongiorno Radio Capital, sono Cinzia da Brescia e penso di essere la persona più felice per questo ultimo giorno.
3: Oddio.
5: Perché dopo 42 anni di insegnamento oggi sarà il mio ultimo giorno di scuola.
2: Ma è arrivata la pensione.
3: Cinzia. Qualcuno che non si la mette dice no, io non voglio andare in pensione.
1: No, ha detto,
2: ma chi lo dice? I nostri ascoltatori ci chiedono sempre di salutarli quando è il loro ultimo giorno di lavoro, che inizia una nuova vita, e quindi noi auguriamo assolutamente,
1: vabbè, dai, Cinzia,
2: tantissime attività bellissime per Cinzia.
1: Cinzia ne ha preso atto, l'ha detto con grande serenità, normale, si chiude un capitolo della vita.
3: Porta, ma
1: se
3: si apre...
2: Non l'ha mai detto nessuno.
3: Mi è venuta così.
2: Sei bravo.
6: Vai. Buongiorno Radio Capital. Io ho i figli grandi, ma faccio il corriere. E quindi da oggi nella mia città si gira da Dio.
1: Scuole chiuse.
3: Allora, questo vale per tutto
1: bene.
3: Il traffico, certo, mattutino, sì, in tutte le città. Naturalmente scuole chiuse vuol dire meno movimento.
1: Magari ce ne accorgeremo anche noi oggi uscendo di qui, considerando che probabilmente per quell'ora avranno comunque chiuso le
2: certo
1: scuole,
2: e quindi per Riccardo Quadrano c'è un motivo in meno per parcheggiare in doppia fila.
1: Ma io non la metto mai in doppia fila, sono terrorizzato
3: io
1: dal mettere in doppia fila.
3: Ma non ci cambia niente. Io sto con lo scooter.
2: Io vado in bici.
3: Lei sta in bici.
1: Fesso so io, insomma, vabbè,
7: ragazzi, oggi l'ultimo giorno di scuola, ma quanto è bello adesso il meritato riposo mentale.
3: Bravo.
7: Perché noi facciamo di tutto, psicologi, tutor, papà, mamma
3: e la miseria,
7: confidenti, tutto facciamo tranne che gli insegnanti. Ciao da Filippo.
3: Filippo. È bello quando l'insegnante copre vari ruoli,
2: non
3: no?
2: Sembrava certo felicissimo il nostro Filippo.
3: Allora ragazzi, dice Fernando, mi spiegate per quale motivo si fanno gli esami di maturità se uno studente è monitorato per 5 anni, poi la parola maturo non è adeguata. In effetti dovevamo parlare dell'effetto ansia, non so, ne parliamo dopo allora.
1: Sì, possiamo riprendere il discorso, perché ripeto, ci sono determinate scuole che si stanno attrezzando. Imma ci suggeriva che onestamente magari quelle che possono somigliare anche a delle simulazioni d'esame più o meno si fanno già da un pochino di tempo.
2: Sì, diciamo,
1: no?
2: Oggi è Repubblica Roma a raccontare di tutte queste simulazioni d'esame proposte da diverse scuole per abituare i ragazzi comunque a delle emozioni nuove, trovarsi davanti a una commissione, ricevere domande magari anche da commissari che non si conoscono, quindi per controllare di più l'ansia organizzano queste simulazioni.

0: situazioni sia del colloquio orale che di altri momenti dell'esame di Stato, e capita insomma di averle anche negli anni precedenti.
1: Dice Repubblica, le mille domande dei ragazzi e la valutazione impossibile di una messa in scena ideologica, quindi molto dura Repubblica Roma sulla maturità. Con l'ordinanza del 26 marzo il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito che i commissari d'esame ridotti a 4 per ragioni di risparmio dovranno valutare oltre le conoscenze disciplinari anche il grado di maturazione personale degli studenti sulla base di una precisa griglia ministeriale. Il colloquio vale fino a 20 punti, 5 saranno assegnati sulla base di un nuovo indicatore, la maturità, una parola vaga, nostalgica quanto basta ma perfetta per le conferenze stampa.
0: Beh, non lo vero, so, vero,
1: si entra un po' più nella psicologia dei ragazzi.
2: Certo,
0: un po' difficile
2: più.
0: Anche per chi conosce questi ragazzi valutare la maturità in base a cosa lo capiamo. Magari c'è chi ha tutti 8 e in realtà è una persona invece
2: molto meno
0: matura di altri, quindi insomma abbiamo anche intervistato un insegnante, vabbè, diceva, ma io non lo voglio dare un giudizio sulla maturità dei ragazzi.
2: Un'altra insegnante, Ilaria, ci scrive che effettivamente anche nel percorso delle medie, piuttosto breve, sono 3 anni ma molto significativo, dice, li vediamo arrivare bambini ed escono adolescenti, perché secondo me proprio in quel segmento scolastico si vedono delle trasformazioni piuttosto evidenti, no? Non solo a livello fisico dei ragazzi ma anche a livello di personalità, sviluppo.

0: Ciao Radio Capital, sono arrivato a Palermo e noi la scuola la finiamo domani, ma abbiamo gli esami a breve.
1: Sa che ci parla una ragazza di terza media,
2: sì,
1: immagino.
2: Mi sembra di aver
1: quindi
2: intuito.
1: Le facciamo l'in bocca al lupo per l'esame. Tranquilla, non è niente di che.
3: Te lo sognerei solo tutta la vita.
2: Esatto. Ah, no.
4: Dai. Veramente, io sono mamma di uno studente universitario che quando finiva scuola foraggiava i centri estivi, adesso lui sarà il coordinatore di un centro estivo. Oh. La ruota gira, ragazzi.

0: È così, è sempre così, certo. Ci sono i centri estivi che poi appunto raccolgono dei ragazzi che capiscono, poi acquisiscono delle nozioni con quelli che li accompagnano in quei giorni e poi vogliono metterle in pratica una volta cresciuti al servizio degli altri. Ci sono molte situazioni simili nei vari centri estivi. Certo.
1: C'è qualche ascoltatore che ci scrive che si inizia già a percepire la fine della scuola dal traffico completamente diverso.
0: Poi Anna ci scrive da Roma, quindi esatto. Immagino che sia un esempio molto calzante.
2: Parlavamo della pressione per i nostri ragazzi alla maturità, basta leggere quello che fanno in Cina e vi passa subito la paura.
0: Il
2: famigerato esame nazionale di ammissione all'università,
0: sì.
2: È una scena che si ripete ogni anno in tutta la Cina e anche oggi, primo giorno delle prove, insomma, anche ieri, che è stato sabato, il primo giorno, non ha perso la sua carica simbolica. Qualcosa è cambiato, dice, la pressione resta enorme, ma il significato del Gao Cao non è più esattamente quello di una volta. Insomma, ci sono ragazzi però che studiano tantissimo ed è un esame davvero particolare per loro, perché è molto sentito, diciamo.
0: 13 milioni i ragazzi cinesi che trovano sottoposti a questo temutissimo esame. Circolano sui social diverse foto di candidati e genitori che stanno lì a ripassare le ultime cose sugli appunti proprio in vista di questo temutissimo esame che agli inizi di giugno paralizza la Cina.
1: Altro che maturità.
2: Si parlerà di intelligenza artificiale nell'esame di maturità?
1: Probabile.
2: Dai.
0: Quindi sicuro, cioè,
1: preparatevi. Andrea l'ha detto.
2: Allora io ve lo dico, se vi interessa tra poco ne parliamo con un esperto.
3: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
4: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
5: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
4: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
3: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
7: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma

0: programma di usato certificato Land Rover Approved. Il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Red Hot Chili Peppers alle 7:34 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. E una domanda: sì. Se i film distopici avessero ragione, cioè se le macchine potessero davvero controllare il mondo e controllare gli umani, e questo in realtà un campanello vero d'allarme lanciato da Anthropic, che poi è l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo, la startup americana ha chiesto a gran voce lei stessa lo stop globale allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia, quindi saremo inutili. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non passerà più per l'uomo. Ne vogliamo parlare questa mattina con un esperto, il professore Francesco Agrusti, professore di pedagogia sperimentale all'Università di Roma 3, esperto di tecnologia. Lui è anche un ingegnere, insomma, di queste cose ne mastica parecchio. Buongiorno, professor Agrusti.
1: Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto.
0: È molto, molto particolare, no? Che sia la stessa società di intelligenza artificiale che dice: ragazzi, qui tra poco perderemo il controllo dell'intelligenza artificiale. È possibile?
3: Allora, sì, sicuramente non è tanto una perdita di controllo quanto un messaggio di un pedale del freno. Abbiamo tempo, però è il caso di metterlo al momento, è il caso che se ne occupino un gruppo di persone ampio, e la stessa cosa che diceva il Papa poi nella sua enciclica, in realtà.
0: Ok, quindi i rischi quali sono in realtà? Cioè, perché noi quando parliamo di intelligenza artificiale c'è tutto, no? Dalla domanda su Google fino ai razzi che vanno su Marte.
2: Però magari nell'uso comune pensiamo tutti a noi che andiamo su ChatGPT a fare la domanda sui nostri sintomi magari di salute. Quindi ci chiediamo: ma cosa c'è di pericoloso in tutto questo?
3: Allora, in realtà il problema principale sul quale pone quell'accento questo saggio, questo articolo di Anthropic, è il fatto che l'intelligenza artificiale cominci da sola ad automigliorarsi, quindi a lavorare su se stessa. Ovviamente qual è il problema? Il problema è che potrebbe escludere, in uno dei tre scenari paventati dall'articolo, l'essere umano dalle decisioni, e quindi in qualche modo non è proprio Skynet di Terminator memoria, però tecnicamente è quello che potrebbe succedere se l'intelligenza artificiale cominciasse a decidere in autonomia. Però in realtà giustamente l'idea è anche come noi la utilizziamo, cioè il problema è quando noi deleghiamo la scelta, la decisione, anche per prendere un farmaco, a degli algoritmi che non sono del tutto trasparenti e dei quali non sappiamo esattamente chi stia decidendo, quale sia il database, diciamo, insomma, gli articoli che hanno utilizzato per allenarli.
1: Ecco, mi aggancio proprio a questa sua considerazione, professor Agrusti, per chiederle a questo punto, in questo preciso momento storico, quanto possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale anche per questo tipo di situazioni che lei ha appena descritto?
3: Assolutamente quanto ne sappiamo noi. Non possiamo delegare le nostre decisioni né la nostra conoscenza, cioè può essere un controllo, può essere un valido aiuto per capire meglio magari un concetto che comunque iniziamo a comprendere, ma se dobbiamo prendere delle decisioni importanti dobbiamo necessariamente tornare all'essere umano di riferimento, nel caso precedente del medico, perché è estremamente pericoloso affidarsi a questi algoritmi che potrebbero, in gergo si dice, allucinare. E quindi in romano diremmo prendere fischi per fiaschi, insomma.
2: Ma le leggi possono mettere un limite? Perché noi ascoltiamo un po' da tutti i settori lamentare un'assenza di normativa sull'intelligenza artificiale. Può funzionare? È davvero ciò che manca?
3: Allora, il problema grosso è adesso è quello che ha fatto anche il governo americano, in realtà è che chi mette leggi su queste cose ne controlla non solo lo sviluppo ma anche l'utilizzo, e naturalmente l'utilizzo bellico. Parliamoci chiaro, questi strumenti informatici sono un po' quello che si paventa nella nuova guerra fredda, perché permettono di accedere a sistemi informatici finora ritenuti abbastanza sicuri in poco tempo, quantomeno in meno tempo che con gli esseri umani. Ora, qual è il problema grosso? Una legge può veramente mettere il freno mondiale e quindi in realtà

0: realtà dove spegni uno, l'altro si ferma veramente, non è credibile per quanto mi riguarda, soprattutto anche i grandi player, non solo statunitensi, ma anche comunque orientali, non smetteranno lo sviluppo di questi strumenti che sembrano un po' l'uovo di Colombo, insomma. Quindi l'idea di base è che le leggi devono essere assolutamente preparate, assolutamente fatte seguire. Però in realtà il problema è che serve una presa di, diciamo, proprio di idee di tutta la cittadinanza, cioè dobbiamo sapere con che cosa abbiamo a che fare, ma... così come non useremo un'arma, prego.
1: No, e allora la notizia è che la Casa Bianca valuta l'ipotesi di una partecipazione pubblica nei grandi gruppi dell'intelligenza artificiale, è una buona notizia o un rischio?
0: Assolutamente un rischio, perché è una corsa sulla luna, adesso stanno cercando solamente loro di entrare, l'Europa ha approvato con lo EACT, dovremmo invece spostarlo a livello globale, come noi riconosciamo che l'antrace è un'arma, dobbiamo essere comunque consapevoli a livello globale che l'intelligenza artificiale utilizzata per attaccare sistemi informatici purtroppo ha già dimostrato di essere molto efficace. C'è stato un attacco cinese che ha utilizzato proprio Claude di Anthropic, e devo essere sincero, non si possono ignorare queste cose.
2: Quanto...
0: il problema è...
2: Prego, professore, prego.
0: No, il problema è riusciremo a farlo?
2: Quanto può crescere ancora l'intelligenza artificiale? Quanto margine dobbiamo attenderci ancora, professore?
0: Questo è più facile da fare, perché in realtà il problema attuale ad oggi è che finché non entrano i computer quantistici, il cosiddetto Willow di Microsoft, e tecnicamente stiamo andando sempre più avanti verso temperature di fusione del silicio, quindi serve tanta acqua per raffreddare questi grandi sistemi che fanno i conti, e quindi in realtà il problema grosso è che prima o poi arriveremo alle tante risorse che servono e quindi a doverle centellinare. Se avete notato, già adesso non mi fanno utilizzare sempre i sistemi.
1: Sì, tra l'altro avete visto in America stanno cominciando le prime leggi contro la costruzione di data center, alla Certosa di Parma vicino devono costruire un'enorme fabbrica per l'intelligenza artificiale, la popolazione è preoccupata perché, come diceva il professor Agrusti, lì ogni fabbrica corrisponde a una quantità di acqua smisurata, no?
0: Assolutamente sì, che poi in realtà è un appello che faccio a coloro che ci ascoltano: vi prego, non ringraziateli, non gli dite grazie, non gli dite per favore, perché sono token inutili che in realtà sprecate voi a pagamento gratuitamente, ma che consumano acqua.
1: Cioè, trattate male l'intelligenza artificiale, cioè, no, ditegli quello che dovete fare, no, certo. Per favore mi cerchi questa cosa qui.
0: Esattamente.
1: Cioè, più voi infarinate di gentilezza la domanda, e più si consuma acqua.
2: Esatto, di fatto sì, no?
0: Sì, esattamente.
2: Pazzesco,
0: sì.
2: Anche questo.
0: Cercando di fare poche domande precise.
3: Ogni risposta ha un costo, anche ambientale.
2: Sì. Fatevi questa immagine del consumo dell'acqua quando ci rivolgiamo all'intelligenza artificiale. Professor Francesco Agrusti, grazie e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.

0: Cacca che investe la sindaca di Genova Salis, Silvia Salis, sì. 40 anni, si appresta a fare una lunga conferenza stampa per il suo primo anno.
1: Mercoledì si tireranno le somme sostanzialmente di questo suo primo anno come prima cittadina.
0: In particolare organizza 3 ore di conferenza stampa.
1: Sì, e fin lì uno con tutti assessori vari,
2: anche consiglieri,
1: tutto il comune di Genova. Però c'è un però,
0: perché c'è una contestazione che riguarda il modus operandi,
1: perché ovviamente saranno presenti molti giornalisti, e allora Silvia Salis e il suo staff hanno deciso di fare in modo che si possano fare al massimo 2 domande a testa, e fin qui secondo me come numero è anche una cosa sufficientemente ragionevole considerando la lunghezza della conferenza stampa e anche il numero delle presenze. Ma vuole che in qualche modo nel momento dell'accredito i giornalisti facciano presente la tematica della domanda che faranno, cioè l'argomento che si dovrà trattare nel corso di questa conferenza.
2: I giornali chiariscono che è stata una decisione presa insieme all'ordine dei giornalisti della Liguria. Infatti è proprio il presidente della regione Liguria a specificare che non verrà chiesta precisamente la domanda che i giornalisti faranno a Salis e a tutti i suoi collaboratori, esatto, la tematica, per far sì che si possano preparare adeguatamente. Chiaro che dall'altra parte, da giornalisti, diciamo che forse c'è anche l'intenzione di restare fissi sulle tematiche dell'amministrazione e non andare su altro, per esempio domande sulla politica nazionale.
0: Non vuole parlare di politica nazionale, l'ha specificato, e devono essere indirizzate solamente al suo lavoro da sindaca.
2: Però ricordiamo che tutti possono tranquillamente rispondere: su questo non mi esprimo.
0: Esatto.
2: Lasciare la libertà di chiedere, fare qualunque cosa.
0: Tu devi chiarire che non risponderai a domande.
1: Però dirlo preventivamente, secondo me toglie molta spontaneità al tipo di contatto che
0: domandare
1: c'è con la stampa.
0: Lecito.
2: E rispondere
1: con cortesia, sì, si dice così. Tante volte ci sono degli interlocutori che dicono: io a questa domanda non voglio rispondere, non risponderò, anche insomma preventivando quello che è l'atteggiamento, no?
2: Ammettiamo che anche noi, quando ci chiedono in anticipo domande o tematiche, non la prendiamo benissimo, perché a volte le interviste si fanno sul momento, magari una stessa risposta della sindaca ne può stimolare un'altra. E quindi magari non si può dare in quanto giornalisti delle indicazioni sulle tematiche,
1: certo.
2: Ma chiaramente tutto può cambiare in corso d'opera.
1: Per fortuna, diciamo la verità, è successo poche
2: raramente
1: volte, però è capitato di vederci richiedere, diciamo, una sorta di canovaccio
2: e ricevere proteste quando non lo rispettiamo. Anche questo è successo,
1: cioè sempre di fatto.

0: Alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati KC and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è

0: tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Netanyahu dribbla Trump e riaccende il conflitto in Medio Oriente. Nonostante gli inviti del presidente americano ad aspettare l'accordo ormai vicino, il premier ordina attacchi contro Beirut, a cui sono seguiti lanci di missili iraniani, e nella notte il contrattacco israeliano su obiettivi militari. Intanto Trump sbotta durante una trasmissione TV e interrompe un'intervista. Il presidente americano aveva respinto l'accusa di aver infranto la promessa elettorale di tenere gli Stati Uniti fuori da qualunque nuovo conflitto. Non ho garantito che non ci sarebbe stata una guerra, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo: perché avrei dovuto costruire l'esercito più forte del mondo allora? Poi, dopo aver più volte insultato l'intervistatrice della NBC, si è alzato ed ha abbandonato il set giornalistico. Sentiamo.
2: You're one-sided crooked network. Sorry, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
2: I've sat in the rain with you.
3: I know.
2: I've sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what?
3: Mr. President,
2: a country can never be great with a dishonest press.
3: Listen, we traveled all the way to Wisconsin.
1: E qui Trump si alza e se ne va. I volenterosi confermano l'appoggio all'Ucraina. Nella riunione di ieri a Londra col presidente Zelensky, i leader di Regno Unito, Germania e Francia, Starmer, Merz e Macron, hanno fissato i punti di un'eventuale trattativa con la Russia: tregua subito, congelamento del fronte, garanzie di sicurezza e asset russi congelati fino alla pace. Possibile d'ora in avanti la mediazione del magnate Abramovich. Intesa San Paolo scende in campo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena e mette sul piatto 30 miliardi. È stata lanciata un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull'intero capitale della banca senese. Meno di 24 ore fa era arrivata la proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM. Pokerissimo di Kimi Antonelli a Monte Carlo nel Gran Premio di Monaco di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha centrato il quinto successo di fila. È il terzo italiano a vincere nel Principato dopo Patrese e Trulli. Niente da fare e per Flavio Cobolli, battuto in finale al Roland Garros dal tedesco Zverev. L'italiano ha dovuto sempre inseguire e poi nel quinto set è crollato. Cobolli comunque è soddisfatto del suo torneo.
4: Sono orgoglioso, sono contentissimo di come ho gestito anche questo tipo di partita, no? Non era scontato entrare e comunque lottare con uno dei migliori giocatori del mondo in una finale Slam con uno stadio così pieno e riuscire anche a rendere al meglio per quasi 4 ore, quindi devo essere solo che contento, uscire da questa finale con il sorriso per poi provare a fare sempre meglio. Ora che ho quasi toccato con le mani quella coppa, ci riproverò fino a che spero che accada veramente.
1: Così Cobolli, Capital News torna alle 9.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Life on Mars alle 8 e 9 minuti, è la seconda ora di The Breakfast Club. Quante volte hai mai comprato le cose pagandole cash?
1: Beh, certo. Intendi la spesa?
0: La spesa, qualcosa di un po' più consistente. La spesa o ce l'hai i soldi per pagare?
1: No, allora cerco mai di non rateizzare per paura poi comunque di non rendermi conto quanto in realtà sto spendendo.
0: Ti compare la possibilità di rateizzare allo
1: qualunque
0: stesso
1: cosa,
0: prezzo,
1: no?
0: Io lo faccio spesso.
2: Però ecco, sappi che se invece avessi in animo di andare a comprare ad esempio una macchina,
0: non
2: entrando in un autosalone, anche lì, come si dice, come con i soldi in bocca.

0: rischieresti di non poterla comprare, perché c'è questo meccanismo che stiamo cercando di capire, attraverso il quale un po' tutti, sia le aziende che i concessionari, vedano di buon occhio invece il pagamento rateale della macchina. Ne parliamo questa mattina, è lunedì, lo facciamo come sempre con il nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Massimiliano,
1: ciao Massimiliano.
2: Buongiorno. Buongiorno e buon lunedì a voi.
3: Dovrebbe essere una scelta, non una possibilità che al cliente vuole pagare a rate o tutto subito, invece per se uno vuole comprare una macchina non c'è questa possibilità. Comunque le rate le devi fare anche se sei milionario.
2: Tocchiamo un punto che fa impazzire le persone, io ricevo decine, centinaia di messaggi, è impossibile comprare la macchina in contante, soprattutto la macchina quella della pubblicità, perché vedete il punto è esattamente questo, gli spot ci raccontano di un'auto ad un prezzo X, ma a quel prezzo recandoci dal concessionario non possiamo comprarla, perché quello è un prezzo riservato a chi paga con un finanziamento, e le persone non capiscono come mai. Un tempo i soldi cash avevano, diciamo, più valore anche per il commerciante rispetto al finanziamento, che era considerata quasi una benevolenza, quasi un'eccezione, si storceva il naso di fronte a qualcuno che voleva pagare a rate. Oggi si è completamente ribaltato questo scenario. Perché questo accade? Beh, è presto detto, basta fare anche alcuni conti molto semplici rispetto alle proposte di rateizzazione che riceviamo, si paga molto di più pagando con un finanziamento, perché ci sono gli interessi e soprattutto dei costi di istruttoria, di attivazione pratica, di gestione, che insomma fanno ricche queste società finanziarie, che stranamente, come avrete notato, appartengono nel mondo dell'automotive sempre al gruppo commerciale che produce l'auto, quindi certo. Diciamo, tutte le grandi case hanno anche una società finanziaria ed evidentemente guadagnano molto di più in termini di interessi che con quel, diciamo, valore in più che aggiungono su un eventuale pagamento cash.
3: Se non ho capito male, il concessionario guadagna proprio su questo, cioè non gli basterebbe vendere la macchina, cioè non c'è abbastanza ricarica evidentemente, il suo introito dipende molto.
2: In un altro modo direi che il business che vogliono fare sempre di più in modo anche un po' sulle nostre tasche, è un business che matura molto meglio facendoci pagare interessi che non facendoci pagare il pezzo di acciaio in sé. Guadagnano anche sulla produzione di un'auto, ovviamente sulla vendita di un'auto, ma il grosso, hanno capito queste finanziarie, che infatti sono finite all'attenzione della Commissione Europea, il grosso lo fanno con gli interessi e i costi che ci addebitano per un finanziamento.
1: È vero, come ci scrive la nostra ascoltatrice, che chi, se vuoi pagare in contanti il prezzo sale, non fa esplicitamente riferimento a auto o altro, ma è probabile incontrare questo tipo di dinamica?
2: Eh sì, perché devono appunto recuperare quello che non guadagnano con i finanziamenti, ma ti direi che la maggior parte delle case attuano una politica molto più semplice, non ti fanno comprare un'auto a un determinato prezzo, addirittura in qualche caso le auto non sono disponibili, minacciano lunghissime attese e quindi moltissimi accettano torto collo, diciamo, la costrizione di comprare con un finanziamento, il che non è proprio la stessa cosa al di là dei costi aggiuntivi, perché insomma c'è sempre un rischio che una rata salti, che ci siano dei problemi, certo. Poi a quel punto scattano degli oneri elevatissimi davvero che rasentano l'usura, insomma ci si mette un capestro al collo, non c'è davvero motivo per cui soprattutto nella pubblicità non ci sia trasparenza, insomma io vorrei che anche negli spot televisivi, quelli che ci raccontano queste auto in scenari lunari eccetera, ci sia scritto che grande, grosso, se non piccolo in sovraimpressione leggibile, certo. E quell'auto è soggetta a un finanziamento.
0: È vero anche poi, questo, perché lì vengono ad accattivarsi le attenzioni, le simpatie, sì, un po' le rate sono quasi risibili per macchine peraltro a volte anche di lusso, poi in realtà bisognerebbe andare a leggere lì quello che è scritto in piccolo e molto velocemente.
3: Discorso a parte, invece sarebbe da fare anche quello della versione base, per cui tu compri una macchina in realtà non esiste, perché poi quando vai a comprare, esatto. Ma lei ci vuole al volante, no, questo è 2000 euro. No, e gli sportelli non c'erano, una versione base, ce li vuole mettere.
2: Comunque
3: anche
2: il consiglio
3: quello.
2: Chiave per difendersi dai finanziamenti è guardare il TAEG, quindi TAEG. Il tasso annuo effettivo globale, non sono soltanto gli interessi, ma appunto tutti questi costi di istruttoria, di attivazione, certo. che sono balzelli importanti. Il TAEG rappresenta il costo in percentuale del finanziamento. Fatevi due calcoli, scoprirete che un'auto piccola l'andate a pagare 3-4 mila euro in più rispetto al suo costo di listino.
3: Più di un ascoltatore ci scrive, poi uno fa il finanziamento e poi lo estingue subito, ma comunque c'è da pagare, ragazzi.
2: Sono fatti furbi anche le finanziarie, non è possibile estinguerlo il giorno dopo, certo. Ci sono delle tempistiche e comunque degli oneri in più, e poi attenzione perché il consumatore poi comincia a fare la sua vita, quindi magari ci si dimentica, insomma.

0: star dietro a queste cose per cercare di gabbare la
1: sì,
0: finanziaria, insomma, non è facilissimo.
1: Diventa un lavoro anche complicato.
0: Esatto.
1: Massimiliano Dona, grazie Max, come sempre ci sentiamo lunedì prossimo, un abbraccio.
2: Buona settimana.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao a voi.
0: Ciao.
3: The Breakfast Club.

0: Capital.
1: Ecco.
0: Beh, dunque.
2: Sì. È quel momento lì in cui facciamo i complimenti agli italiani dello sport.
0: Certo. Ah, questo è il momento dello
2: lunedì
0: sport.
2: Per fortuna da qualche mese abbiamo sempre qualcosa di bello da raccontare. Molto arriva dalla Formula 1, no? Con questo meraviglioso Kimi Antonelli.
1: Kimi Antonelli e la sua meravigliosa Mercedes, che hanno questo passo al momento imprendibile per gli avversari. 6 gran premi disputati dall'inizio del mondiale di Formula 1 di questa stagione, gli ultimi 5 li ha vinti tutti Kimi Antonelli, che tra l'altro è arrivato secondo nel primo gran premio, quello inaugurale di Melbourne. Insomma, che dire, è un ragazzo che sta polverizzando qualsiasi tipo di record, di numeri, rimanendo sempre molto con i piedi per terra, molto umile, molto vigile.
2: Ricorda
1: su tutto
2: proprio
1: quello che accade intorno
2: nell'ascoltarlo
1: a lui.
2: Ci ricordiamo quanto è giovane, perché Kimi Antonelli è un adolescente, ha 19
1: sì.
2: anni.
1: Stiamo parlando di un 19enne.
2: E tra l'altro prima con Riccardo cercavamo di fare i calcoli sugli italiani che si sono distinti nei mondiali di Formula 1. Adesso non vogliamo arrivare a prevedere cose che sono ancora molto lontane, sì. ma vincere i mondiali sono stati davvero pochi italiani.
1: Ragazzi, stiamo
2: questo
1: parlando...
2: per dare un'idea, non sappiamo, è ancora molto lungo, eccetera,
1: certo,
2: ma
1: però...
2: per dare l'idea dell'eccezionalità di ciò che Kimi Antonelli fa ogni volta che vince una gara.
1: Stiamo parlando degli anni 50 con Farina e Ascari, tanto per
2: questo
1: dare
2: per
1: un'idea.
2: Questo per quanto riguarda vincere, no? Quindi... ieri è stato a Monte Carlo.
1: Esatto, lo vogliamo sentire quello che ha detto della sua autovettura nel momento di

0: maggiore esaltazione, Kimi Antonelli, eccolo.
1: How's a fast the class, mate? First Monaco win.
2: Oh my god. Thank you so much, guy. Car was a beast today.
0: La macchina è una bestia.
3: È una bestia. Insomma, questo era nello scambio del box appena
0: sulla
3: passato.
0: Bandiera a scacchi, sì, esatto, di Kimi Antonelli.
3: Però dobbiamo dire che l'Italia è un paese dai mille campanili e quindi un italiano ha anche una città di appartenenza. Quindi Bologna ride, ma Roma piange.
4: Purtroppo che piange,
3: questa è l'Italia che ci aspettiamo, perché Kimi Antonelli è bolognese e invece Fabio Cobolli è romano.
0: Sì, Flavio Cobolli è romano.
4: Però dobbiamo dire che Flavio Cobolli non ha nulla da piangere, perché è arrivato, è vero, ha perso la finale contro Zverev a Roland Garros, ma è stato incredibile in questo
3: torneo. Poter festeggiare come tutti i romani, i romanisti, perché lui è anche romanista,
0: che c'entra?
3: Ragazzi, chi è romanista?
0: Non sono io che faccio commistioni, io le condanno le commistioni, però
3: il sindaco di Roma ha fatto un lungo post,
4: ma fatto anche il presidente della regione Emilia Romagna, come tante volte, ogni volta che Kimi Antonelli, ma normale, dai, insomma.
0: Comunque,
4: parliamo di sport,
3: cioè un italiano
4: vero.
3: All'estero diventa romano, capito?
4: Ma non è vero, perché... ma io non sono d'accordo.
3: Tu ce lo vedi Sala che si, non lo so.
4: Ma sì, assolutamente
3: Sala
4: sì.
3: Non l'ha mai fatto.
4: Forse allora i milanesi vincono meno.
3: Lì non l'ha mai fatta
0: fino. Flavio Cobolli ha rappresentato l'Italia in questa finale di Roland Garros, che ha visto poi alla fine il successo di Sasha Zverev, numero 3 del mondo. Tra l'altro un match che ha avuto un andamento così abbastanza particolare, no? Perché comunque il primo e l'ultimo set si sono chiusi sul 6-1 per Zverev, in mezzo un grande Cobolli che ha portato appunto il tedesco al quinto set, quello decisivo, una partita molto lunga, abbastanza sfibrante, e alla fine
3: è tirata fino all'ultimo.
0: Accidenti, sì.
4: Beh, comunque quando guardiamo, no, queste partite, vediamo un 6-1 sul quinto set, a volte però dobbiamo renderci conto di cosa vuol dire restare su ogni punto. Io credo che Cobolli abbia fatto davvero un torneo meraviglioso,
0: sì.
4: È andato oltre ogni possibile aspettativa. Purtroppo non abbiamo assistito alla semifinale italiana perché Arnaldi si è ritirato, ed è stato un grande peccato. Tra l'altro Cobolli lì si è distinto con un gesto bellissimo, perché sia con i ragazzini che non potevano entrare in campo perché appunto la semifinale era stata annullata, si è andato ad allenare sul campo per dare comunque agli spettatori qualcosa da guardare. Ma al di là dell'aspetto umano,
3: carino,
4: secondo me
3: sì,
4: è stato grandioso in questo Roland Garros. Nessuno avrebbe mai immaginato una prestazione di questo livello in una finale col numero 3 al mondo.
0: Molto amici sono peraltro Cobolli e Zverev, si è visto anche nei saluti finali, insomma, quando è finito il match, fra le congratulazioni reciproche che si sono scambiate. E proprio lo stesso Zverev ha speso delle belle parole per Cobolli dopo la sua vittoria a Roland Garros. Sentiamo.
5: First of all, I want to congratulate Flavio. Unbelievable 2 weeks, reaching your first Grand Slam final, playing this way in your first Grand Slam final is incredible. Not many people do that, so congratulations to you, and really from the bottom of my heart I hope that you will hold one of these trophies very soon.
4: Racconta quanto è stato incredibile queste due settimane, spiegando appunto non è da tutti arrivare a una finale di uno slam. Infatti, tra le altre cose, dobbiamo ricordare che Zverev era un appuntamento che aveva già vissuto in precedenza, era già stato finalista di uno slam,
0: sì.
4: Per Cobolli era la prima volta, e quindi anche questo fa un po' la differenza.
3: Prossimo grande appuntamento Wimbledon,
0: fine
3: 22
0: mese.
3: Giugno 12
0: sì.
3: luglio.
0: Esatto.
3: E lì gli italiani saranno tutti presenti, cioè Sinner ci sarà sicuramente.
4: Immaginiamo di sì.
0: Sta ricaricando le pile.
4: Non Arnaldi, ci sarà Alcaraz, che ha già detto che salterà anche questo appuntamento.
3: Certamente siamo tutti in attesa di vedere Sinner come sta.
0: Naturalmente bisogna valutare le sue condizioni. Come detto, per Zverev, primo slam, lui che era fermo comunque ad un grande successo ottenuto nel 21 alle Olimpiadi, era stato quello il suo fiore all'occhiello, diciamo, fino ad ora della
4: Ha vinto
0: della
4: anche
0: sua
4: molti
0: carriera.
4: Master 1000, tra cui a Roma era stato.
0: Però lo slam gli mancava. Adesso è arrivato appunto contro Cobolli. Sul calcio non diciamo niente, io abbiamo vinto, abbiamo stravinto in Grecia, stravinto 1-0,
4: bravi i nostri ragazzi dell'Under 21.
0: Posso dire che ieri, sì, infatti ne parliamo, Under 17, i ragazzi dell'Under 21, brava, che erano in campo ieri con come nazione in rappresentanza nazionale maggiore, ma c'è anche l'Under 17 che ha fatto qualcosa di importante, ma ne parliamo tra pochissimo.

0: poco iniziano i mondiali di calcio, siamo, vabbè, ma
1: lo sappiamo,
0: la vedremo in TV.
1: Certo, di là abbiamo fatto l'urna con i nostri pronostici, quindi oggi capiremo bene il regolamento che sarà stilato dal nostro giudice, il nostro board.
0: C'è un comitato, formato dal direttore e da Roberto Ciuti,
1: che oggi daranno le regole precise delle nostre votazioni per vedere chi si avvicinerà di più alla vittoria finale. Ci parlano della classifica ATP, c'è da fare una rettifica, non c'è da fare alcuna rettifica. Zverev resta numero 3 del mondo.
2: Riccardo non fa rettifiche.
1: No, ma avvicina pericolosamente per lui, cioè per Alcaraz.
2: Guai a chi pronuncia questa parola.
1: Il 2 di Alcaraz, la seconda posizione di Alcaraz, che come detto e come sappiamo non parteciperà a Wimbledon, quindi in quella sede Zverev potrà tentare il sorpasso nei confronti dello spagnolo.
2: Credo sarà abbastanza probabile, certo. Ovviamente dipende come andrà Zverev. Lo sappiamo che il tennis deve essere confermativo per quanto riguarda i tornei.
1: Funziona così
2: e quando non ci si presenta a un torneo si perdono molti punti.
0: Piccola parentesi su quello che è successo in campo a Christian Eriksen. Durante l'amichevole Danimarca-Ucraina, il centrocampista, che ricordiamo ha avuto problemi di cuore e quindi ha all'interno un pacemaker, ma sta giocando regolarmente, l'Italia non potrebbe
1: non avrebbe potuto
0: farlo, giocava con la nazionale, si è accasciato a terra portando le mani sul petto, insomma adesso si deve capire, poi si è ripreso, è sempre stato cosciente,
2: è uscito dal campo con le sue gambe, quindi non è stato un attacco paragonabile a quello di qualche anno fa quando eravamo tutti molto preoccupati
1: durante gli europei,
2: anche se il fatto del ricapitare di questo ha aperto un po' una discussione sul senso di far giocare chi ha poi questi problemi di cuore. Noi purtroppo in Italia abbiamo visto ciò che è successo a Bove, che peraltro poi ha deciso di giocare proprio in Inghilterra.
1: Sì, allora c'è stato questo comunicato che è arrivato tra l'altro in modo abbastanza tempestivo, perché poi la partita è stata sospesa definitivamente dopo questo fatto, e la nazionale danese ha poi rassicurato sulle condizioni di Eriksen dicendo: è cosciente, date le circostanze sta bene, appunto la partita è stata sospesa. Ricordiamo il suo crollo in campo molto più preoccupante durante Danimarca-Finlandia degli europei 2021, ricorderete anche la squadra che fece capannello intorno a lui, no? per proteggerlo anche dalle immagini,
2: per
1: dalle riprese televisive, e sappiamo che fu un momento molto molto delicato. E abbiamo sempre detto che il protocollo molto rigido, ad esempio, dei medici sportivi italiani gli avrebbe vietato di continuare a giocare nel nostro campionato. Ci chiediamo quanto sia allora utile andare a vedere i protocolli degli altri campionati, dove invece questa cosa è permessa, lo ricordiamo, però sotto la precisa e stessa responsabilità del giocatore che firma una liberatoria. Quindi lì non è che il medico

0: di un'altra federazione è più di manica larga nei confronti dell'italiano.
1: Sì, esatto, non viene detto che non corre rischi, viene detto può correre rischi, qualunque cosa accade in campo la responsabilità è del calciatore, invece in Italia resta responsabilità della del medico, società, della società.
2: Sì,
1: del
2: medico e della società. È davvero incredibile, gli facciamo gli auguri, credo che si chiuderà qui, se non la sua carriera, almeno il suo apporto per la nazionale.
1: Ricordiamo che ha 34 anni, è il giocatore 34, che ha più presenze con la nazionale della Danimarca, quindi insomma ha fatto una grande carriera non sappiamo forse se questo mondiale sarà la fine, insomma.
0: Allora lui gioca tra l'altro nel campionato tedesco adesso nel Wolfsburg, però ecco, staremo a vedere se quest'altro episodio, che per fortuna si è chiuso positivamente, lo spinga a continuare ad andare forse un po' oltre, no? l'asticella, considerando anche l'anagrafe, come dicevamo prima, è una carriera comunque di altissimo livello.
2: Noi
0: forse
2: abbiamo avuto il
0: caso
2: Bove, che fatto si è fermato e quindi non c'è stata nessuna diciamo possibilità in Italia per lui. Intanto Eriksen, i nostri auguri.
3: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
4: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
5: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in un cartellone rock.
6: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
3: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: E sì.
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: In collaborazione con Radio Capital.
15: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
14: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
15: Tu mi trovi strambo.
16: E come?
15: Davvero, seriamente.
14: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno!
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
21: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente

0: sicuro?
1: Allora la risposta è MG.
0: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
3: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Britney Spears alle 8.40 The Breakfast Club. Abbiamo ricominciato insieme questa settimana e ovviamente questo è il momento più atteso della nostra trasmissione. Guai a derogare, guai a fare in modo che slitti un po' troppo l'orario, perché poi la gente si disorienta. Certo. Imma Baccellieri è qui per voi, è questo il sottotitolo della rubrica.
1: In realtà continuiamo a parlare di sport, come spesso accade il lunedì, partendo proprio dai successi di Kimi Antonelli. A proposito di campanilismo di cui parlavamo prima, sono sempre molto orgogliosa dei successi del, si può dire, compaesano in questo caso di Kimi Antonelli. Non sono l'unica, perché ovviamente è stato celebrato da tutti. Come ricorda Genio 78, a 19 anni vince il quinto Gran Premio di fila. Il merito sarà dei bambini che non giocano più a calcio, ma per strada vanno con le Formule 1. Cioè, più veloce prima ancora della Formula 1, non so se avete visto cosa succede con i monopattini. Si può leggere anche in questo modo la vittoria di Kimi Antonelli, il più giovane di sempre in testa al mondiale, per raccontare tutta una serie di record proprio di Antonelli. Più giovane di sempre in pole a Monaco, più giovane di sempre a vincere Monaco, ma il record più incredibile di un italiano ce l'ha Cobolli, che non si sa come ma ha convinto i francesi a tifare per lui.
0: È vero, ieri ci sono stati tanti cori per Cobolli.
1: È vero, era il pubblico francese a Roland Garros ha tifato per un italiano. Certo. Questo forse perché dall'altra parte c'era un tedesco, quindi insomma, per le rivalità tra nazioni era difficile capire da che parte stare. Ai francesi stanno talmente antipatici i tedeschi che Zverev danno la coppa del Roland Garros, ma come secondo premio a Cobolli gli danno direttamente la Gioconda per diventare ufficialmente un eroe nazionale. Manca poco a Cobolli, no, per entrare così come eroe. Ma in realtà questo fine settimana è stato contraddistinto anche da un altro evento molto importante, molto chiacchierato, che è stato il matrimonio a Palermo in
0: Dua
1: Sicilia.
0: Dua Lipa
1: e Callum Turner sono ufficialmente sposati, per fortuna. È durato solo non so quanti, 3-4 giorni
0: questo matrimonio,
1: che peraltro ha creato un po' le polemiche che avevamo rivisto con Bezos quando c'era stato il matrimonio a Venezia. Ma la grande domanda su cui si divide il mondo social è: ma i ricchi cosa regalano agli altri ricchi? Cosa porti al matrimonio di Dua Lipa? Insomma, non ha bisogno
0: devi portare un regalo che sorprenda la coppia.
2: Ma mai che uno di loro dicesse: no, non fate regali, ma donate.
0: Beh,
2: questa
0: Bezos
2: è l'associazione,
0: se lo fece, però, se non sbaglio.
1: Può essere anche questa una risposta. Allora, vi do qualche risposta trovata dai social. Solo i poveri fanno la lista nozze, quindi niente lista nozze per Dua Lipa e Callum Turner. Sì. Poesie e opere d'arte discutibili di artisti discutibili tra i regali di nozze. Questo mi sembra realistico.
0: Okay, molto realistico.
1: Poi abbiamo il classico regalo per ricchi, qui io mi sono offesa nel leggere questa risposta: gli alberi da piantare. Perché io ho ricevuto un albero da piantare.
0: Quindi è un regalo da ricco quello.
1: Qui immagino in queste risposte che il regalo da ricchi viene visto un po' come quella cosa un po' intellettuale, da pensiero, capito?
0: Sì,
1: più
0: certo.
1: Che una cosa di materialismo, insomma.
2: Chi lo pianta st'albero?
1: Dua Lipa, la vedi, no?
0: A piantare l'albero.
1: Vi leggo l'ultimo: stesse cose che regala la gente non ricca, quindi soldi ma di fascia più alta. Cioè, per esempio, quindi cosa regali il libro, però un po' più costoso. Regali un gioiello, ma un po' più costoso.
0: Il libro regali l'autore direttamente, cioè glielo porti
1: autografato. questo era l'ultimo.
0: Vabbè, che devi
2: fare? Non lo so, un dubbio.
1: Hai un dubbio?
2: I nostri ascoltatori possono aiutarci, no? A capire cosa regalano, cosa si regalano tra ricchi.
1: Ma anche senza ricchi, ma cosa regalate ai matrimoni?
0: Guarda che quella è una bella magagna, comunque, il regalo di nozze. Non è facile.
1: È meglio il bonifico, così sai diretto.

0: Ciao ragazzi, cosa regalo ai matrimoni? Semplice, al 99,9% dei matrimoni non vado, rifiuto l'invito.
1: Bravo.
0: E abbiamo risolto qualsiasi problema.
1: Bravo.
0: Ciao ragazzi, Diego.
2: Libera anche socialità a tavola.
3: Devo dire, costi meno per gli sposi.
1: Anche sicuramente, certo.
2: Sto vedendo le immagini di Dua Lipa che accoglie gli invitati lì, penso in piazza, hanno fatto un aperitivo in piazza Palermo, 300 invitati. Allora, lì il problema qual è? Che te devi ricordare il nome di tutti.
3: È vero.
2: E si vede lei che fa, no, ma guarda che c'è, pure coso.
1: Bomber.
2: Grandissimo bomber.
3: Soprattutto i più uno su questo sono problematici, capito? No? Perché tu magari invidi il cugino di terzo grado che si porta dietro, certo, pure la moglie, e poi
2: già il cugino
3: non te lo ricordi.
2: Grandissimo, sono felicissimo che sei arrivato.
4: Certo. Buongiorno, ma un bel vassoio d'argento o un vaso di cristallo?
1: Mamma mia.
4: No, non va bene.
2: Guarda, il pupazzetto della tunna anche era buono. O Swarovski.
3: Vogliamo aprire questo discorso su questi regali inutili che vengono fatti. Allora, agli sposi,
1: secondo me,
2: io mi dissocio, signori della tunna, mi dissocio.
3: No, ma non è parlavo in realtà più del vassoio di cristallo.
5: Gli oggetti della tunna sono deliziosi,
3: sono meravigliosi,
2: molto di casa Riccardo,
5: Teo diversi,
2: il tuo salotto lo vedo perfetto. E tra l'altro c'è la cornice d'argento, volendo la cornice d'argento si regala sempre,
5: certo.
4: Ragazzi, la busta.
2: Sì, ma ormai si chiedono i soldi per il viaggio, dai.
3: Ma questo vale anche per comunioni, cresimi, compleanni. La busta la potete utilizzare sempre, facile.
5: Funziona sempre.
2: Niente, sto nella bolla di Dua Lipa purtroppo, quindi
3: non esci più.
2: Posso dirvi che cosa sta succedendo?
6: Io regalerei una tanica di 10 litri d'olio extravergine d'oliva del tavoliere.

0: delle Puglie,
1: ma lo sai che
0: Francesco da Stornarella.
2: Caro Francesco, io penso che questo messaggio sarebbe gradito da tutti.
1: Ma se noi tre non siamo riusciti a portare indietro una bottiglia di vino che ci avevano regalato a Torino,
3: voi due, io il mio regalo me lo sono portato a casa.
2: Come
3: caro mio.
2: Erano biscottini quelli, però
3: è vero.
1: Noi avevamo una bottiglia di vino, non so Dua Lipa come fa con 20 litri di olio.
3: Ah, hai ragione, in aereo non si possono portare.
1: Però se è suo l'aereo,
2: guarda, secondo me
1: sia suo l'aereo, non lo so, immagino.
3: Idea, hai ragione.
2: Azzardo, secondo me Dua Lipa il modo lo trova di far arrivare tutto questo olio.
3: Però è una grande idea, anche perché ha un certo costo. Quindi
2: sì,
3: è proprio un regalo di pregio, un po' d'elite oramai.
2: Ci si può pensare, insomma, a questa storia dell'olio.
3: Già la vedo scartare Dua Lipa l'olio, che buono. Poi lo assaggia sopra la bruschettina.
2: Sul pane sciocco, come si dice in Toscana. Sì. Perché?

0: tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: È stata la mia voce ad andarsene.
13: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua. L'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
12: Io devo scrivere.
13: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
12: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
13: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: per ogni ora.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Attacchi e contrattacchi nelle ultime ore in Medio Oriente, ieri i raid israeliani contro Beirut seguiti dal lancio di missili iraniani contro Tel Aviv, nella notte attacchi.

0: attacchi israeliani su vari obiettivi militari iraniani, nonostante Trump avesse chiesto a Netanyahu di restare in attesa. Poi un missile in arrivo dallo Yemen è stato intercettato nei cieli di Tel Aviv. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, tutte le vittime sono state portate in ospedale, l'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. Carburanti, prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, ma sul diesel lo sconto è dimezzato. Edoardo Buffoni.
1: Il governo ha deciso e resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce sempre a 5 centesimi dai 10 di prima lo sconto per il gasolio. Questo sconto, dunque identico per benzina e diesel, durerà fino al 3 luglio, poi si vedrà, sperando nella riapertura dello stretto di Hormuz e nella graduale discesa dei prezzi dell'energia. Un pieno di gasolio costerà in media 3 euro in più. Dall'inizio della crisi lo Stato ha speso 1,8 miliardi di euro per calmierare il prezzo dei carburanti. Quest'ultimo sconto è finanziato con i 150 milioni di euro di maggior gettito dell'IVA sui carburanti.
0: Si sono affrontati in un incontro di pugilato improvvisato con guantoni, arbitro e una decina di spettatori, protagonisti del Fight Club in versione scolastica, due studenti di un istituto superiore di Modena durante una pausa tra le lezioni. Ora rischiano di essere bocciati e il terzo giovane che ha arbitrato il match sarà sospeso per 15 giorni. Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1, vince il Gran Premio di Monte Carlo e a 19 anni è il più giovane di sempre. Per lui quinta gara vinta di fila e ora ha ben 66 punti di vantaggio su Hamilton. Sentiamo Antonelli ai microfoni di Sky.
2: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso, però devo dire che la strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto.
0: Si è arreso nel quinto set della finale del Roland Garros di tennis Flavio Cobolli, è stato battuto dal tedesco Zverev. L'Italia under 17 ha vinto l'europeo in finale in Estonia, ha battuto ai calci di rigore il Belgio. La nazionale maggiore invece ha vinto 1-0 in amichevole contro la Grecia a Creta. Prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: come spinge Springsteen, il boss, alle 9-7 minuti, la terza ora di The Breakfast Club. E dobbiamo aprire con una notizia che ci ha colpito un po' il fine settimana, perché si aggancia un po' a tante valutazioni, quelle che riguardano le accuse a un senatore di Forza Italia. Lui si chiama Francesco Silvestro, è stata accusata, ve lo diciamo subito, da un'imprenditrice che commercia vino di violenza sessuale.
1: Questa è l'accusa precisa, sulla quale vuole fare chiarezza peraltro il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ricordiamo che Francesco Silvestro, al centro della vicenda, è attualmente presidente della bicamerale per gli affari regionali. Lui si è difeso, ma dobbiamo dire, lo ha fatto in modo, io non so se definirlo creativo.
2: No, credo. Io lo definirei molto peggio,
1: venitevi incontro, era ovviamente un modo ironico per non dire qualcos'altro, perché insomma lui che cosa ha detto? Ha detto, per difendersi dalle accuse: guardate, io sono un bel ragazzo, lei è una donna normale.
0: Scusate, uno che ha 54 anni, come ragazzo, cazzo fai essere un bel ragazzo?
2: Beh, allora,
0: come ti definisci
2: realtà...
0: ragazzo? Allora, io contesto questo.
2: Beh, io contesto molto altro.
0: Sopra
2: di questa
0: i 25
2: frase.
0: Anni siete uomini, ok? Sì. A 54 cominciate già nella fase di discendenza verso taffo.
1: Allora, se
0: quindi
1: qualcuno,
0: non puoi essere un bel ragazzo.
1: Allora qualcuno, visto che ci siamo, visto che il tuo editoriale così duro si è
0: 60,
1: già
0: lo saprò.
1: Si è già battuto su Francesco Silvestro, c'è qualcuno che ha voluto anche poggiare la lente di ingrandimento, diciamo così, anche proprio sul concetto di bel ragazzo.
2: Sì, però secondo me la cosa gravissima di questa affermazione è ciò che ci sta dietro, cioè tu di nel momento in cui sei stato accusato di una violenza sessuale, la tua difesa
0: è
2: oltre a scherzarci, ma una difesa che lascia intendere che se sei bello non hai bisogno di violentare le persone.
0: Ragazzo, lei
2: quindi
0: una normale,
2: è proprio una base del discorso di una gravità infinita. In questo chiedo nella mia umiltà al presidente del Senato La Russa, che a prescindere dall'inchiesta, in cui sappiamo bisogna iniziare, ci saranno le indagini e tutto il resto, ma la gravità di questa affermazione non ha giustificazioni.
0: A prescindere dall'accusa,
2: esatto,
0: perché queste sono frasi
2: oltretutto,
0: che lui ha detto.
2: Oltre a quella frase ha anche, anche premesso un ci divertiremo.
1: Ha detto
2: allora
1: così.
2: Siamo di fronte a una accusa molto grave.
0: Denunciasse e ci divertiremo.
2: Ci divertiremo perché io sono un bel ragazzo e lei è una ragazza normale.
1: Detto che sulla vicenda penale in sé per sé poi si farà chiarezza, in questo momento non
2: e
1: possiamo
2: infatti
1: dire
2: noi
1: nulla.
2: Non la stiamo neanche affrontando, okay. Che comunque oggi c'è l'imprenditrice che ha denunciato, che in un'intervista a Repubblica dice appunto di aver deciso di parlare proprio perché per quelle parole, per come è stata, perché poi il senatore è andato ben oltre dicendo forse questa ragazza normale vuole soltanto un po' di pubblicità, parlando anche del fatto che lei si era rivolta ad altri politici, che anche qui
0: no,
2: e quindi
0: cioè lei si è rivolta tra l'altro lei ha chiesto aiuto allo studio di uno dei migliori avvocati italiani che si chiama Giulia Bongiorno,

0: sapete, difende tante donne così, sì, ed è lei stessa parlamentare, perché dice: so del suo impegno al fianco delle donne, risponde oggi a Concita Sannino su Repubblica. Ma ho parlato con uno dei collaboratori e poi dopo evidentemente la cosa non ho capito che fine ha fatto.
1: E lei sostiene di aver ricevuto una risposta poi dai collaboratori dicendo che la Buongiorno aveva un'agenda troppo piena, che considerato che è una ministra, cioè insomma che ha un ruolo istituzionale molto importante, altro magari potrebbe anche essere, cioè insomma non crediamo nella buona fede totale di questa.
2: Un altro passaggio delle affermazioni di questa donna che ha denunciato questa violenza, e l'abbiamo sentita tante volte, e francamente io la ritengo sempre più aberrante, perché dice: non pensavo di dover affrontare dopo la violenza anche il dileggio. Cioè secondo me questo è l'aspetto più grave in assoluto di episodi che si che appunto che si ammantano di queste caratteristiche. Sono veramente delle frasi sconcertanti, perché una donna che va a denunciare, ripeto, l'inchiesta poi farà il suo corso, staremo a vedere. Fino a questo momento Silvestro è da considerare assolutamente una persona innocente, ci mancherebbe, però
0: ecco, sulle modalità anche della...
2: sentire una donna dire una cosa del genere secondo me dovrebbe mettere in difficoltà un po' tutti.
1: E il problema è che capita molto spesso, infatti cosa accade quando siamo consapevoli di ciò che accade quando uno denuncia, cioè riceve queste affermazioni, quelle che abbiamo appena sentito del senatore Silvestro, e non denuncia, perché sono dei dati ricordati e confermati anche dall'Istat e presentati dai centri antiviolenza, che dicono che una donna su tre tra quelle che si presentano nei centri antiviolenza denunciano, le altre no. Non lo fanno proprio perché c'è un'atmosfera che poi porta a essere anche insultata o non creduta da chi ti sta intorno, oltre che dalle istituzioni.
2: Altro aspetto deteriore.
0: Che succederà adesso nel partito? Qualcuno scrive: Tajani ora valuta la sospensione, perché insomma è in una situazione un po' di fatto difficile, perché il processo deve ancora iniziare, però certo lui non si è messo in una posizione comoda rispetto a questa vicenda. Un senatore che risponde: io sono un bel ragazzo, e lei invece una normale, lascia intendere appunto che, come hai detto tu all'inizio, ne fa una questione proprio, se non dico di body shaming, ma altamente sessista.
1: Esatto, sessista, e senza aver un minimo di sensibilità in generale per l'argomento, che insomma voglio dire, anche visto la carica che ricopre, la cosa migliore era, come fanno in tanti, dire: lasciamo fare le indagini, donna, io sono innocente, se lui ritiene di essere.
2: Questa
1: insomma,
2: donna, come dicevamo, rappresentante di Vini Pregiati, ha accusato appunto Silvestro di violenze sessuali che sarebbero state commesse peraltro proprio negli uffici del Senato stesso, da parte di questo personaggio politico.

0: Eccoci, Michael Jackson. Più di questo,
1: sono arrivati un sacco di messaggi, ma a Elisa non è piaciuto nessuno di questi, evidentemente, perché non ce n'ha selezionato nessuno. Di nuovo, sentite, parecchi. Posso... Vai.
2: Comunque, stavamo parlando, no, del senatore di Forza Italia Silvestro, e di queste affermazioni che in realtà purtroppo non è neanche la prima volta che incontriamo affermazioni di questo tipo, cioè nell'immaginare che a compiere una violenza sia chi è un po' sfigatello, no? Sì. Ed è proprio un'immagine della violenza e dell'idea della violenza di genere completamente sbagliato, oltre che ovviamente con delle ripercussioni importanti.
1: L'abbiamo detto,
2: a fare queste affermazioni,
1: che è arrivata dopo un mese, no, la denuncia,
2: dopo un mese l'imprenditrice in questa intervista a Repubblica dice di essersi rivolta a un avvocato dopo un mese, e di aver deciso poi successivamente di arrivare alla denuncia.
1: È uno psicologo anche.
2: E anche a uno psicologo.
1: Quindi
2: per
1: ha
2: il
1: fatto
2: trauma.
1: Un percorso, dice: stavo male dentro, sono stata sotto terapia psicologica, cercavo di rimuovere, ma in realtà doveva affrontarlo per superarlo, perché qui scatta subito la dinamica di chi legge la notizia e dice: e che cavolo, poteva andare subito dalla polizia, come se fosse un automatismo, che non implica poi tutto un condizionamento mentale, che uno ha paura e si vergogna.
2: Anche semplicemente per ciò che è capitato effettivamente, cioè essere buttati sui giornali con queste affermazioni che ti tolgono dignità, cioè è questo il motivo per il quale si ha paura di denunciare.
3: Allora,
2: perché succedono queste cose.
3: In una lunga intervista, che ovviamente sotto l'anonimato questa donna ha rilasciato ad Open, parlando esplicitamente di questa vicenda, parla anche di un incontro con un carabiniere che evidentemente sembrava avesse preso a cuore appunto l'accaduto. Dice: ci vediamo con questo carabiniere in un bar un po' degradato in una zona industriale della Campania. Lui mi vede, mi chiede di lasciare borsa e telefono lontano. Poi dice le frasi che erano sul giornale, che mi sarei rovinata la vita, non avrei più lavorato, eccetera. Quindi in qualche modo anche un rappresentante delle forze dell'ordine
1: che lavorava, credo, con all'interno del Senato,
3: avrebbe scoraggiato appunto questa donna dal presentare una formale denuncia. Dice: mi sarei rovinato la vita. E poi la replica alla frase di Silvestro, che aveva detto che lui era un bel ragazzo e lei normale, dice: voleva dire che non sono Miss Universo, che squallore. Certo. Mi ha dato l'ultima consapevolezza, un'ulteriore forza. Adesso veramente, dopo aver letto quelle parole, sono ancora più convinta di aver fatto la scelta giusta. Sarà la magistratura a valutare. Quindi c'è stato questo moto d'orgoglio, di fierezza, giustamente, da parte di questa donna che, di fronte ad affermazioni di questo tipo, ha deciso di prendere il toro per le corna, come si dice in questo
1: vediamo
3: caso.
1: Allora, che cosa deciderà Tajani su questo personaggio politico, insomma, se ci sarà una ricaduta oppure no, che scelte si faranno. Poi il percorso giudiziario naturalmente è parallelo,
2: e lo seguiremo per vedere come insomma,
1: sapete, queste cose, diciamo, hanno bisogno di tempo, no? Forse anche troppo.

0: niente.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
2: Capital Red Carpet.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Capital Red Carpet.
20: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
17: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
20: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
21: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
22: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
23: Capital Red Carpet.
24: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
25: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanto erano belli gli uffici con gli spazi chiusi, gli uffici singoli, dove c'era un po' di privacy. Oggi è tutto aperto, tutto smarmellato. Al massimo avete un divisorio che vi divide dalla persona che avete di fronte.
1: Quello è un po' brutto, però il divisorio, cioè, dai, non è bruttino, no?
0: Sì, forse è meglio senza, come ce l'abbiamo noi.
1: Gli uffici, come si chiamano?
0: Gli open space.
1: Sì, workpod, queste cabine, diciamo così, no?
0: Potete uscire, avete delle cabine dove potete fare delle telefonate private, per il resto è tutto aperto per una questione di spazi che poi ovviamente si ottimizzano. Però una ricerca molto interessante mette in evidenza come gli open space fanno male al cervello, fanno stancare di più, fanno lavorare peggio perché perdi la concentrazione. A dirlo è dimostrato con montagne di dati questo studio neuroscientifico che ha misurato tramite elettroencefalogramma
1: fatto
0: lo sforzo mentale di alcuni partecipanti durante lo svolgimento delle mansioni di ufficio, quindi la lettura, la scrittura,
1: l'ascolto.
0: Praticamente
1: 26 dipendenti sottoposti a questo esame che ha rivelato come appunto l'open space da quel punto di vista, da un punto di vista meramente lavorativo e professionale, non comporti dei risvolti positivi, ma appunto contribuisca a fare in modo che si lavori peggio.
2: Allora, tutti voi avranno almeno un esempio di quando sei in un open space, stai lavorando e senti dall'altra
0: parte, c'è un open space della stanno sempre a chiacchierare.
1: Avete un concetto di comunità che mi spaventa un po'.
2: Ma Riccardo,
0: ma se tu ti metti le cuffie e ti senti Radio Lotito,
2: lui si isola come se vivesse in uno studio, come l'ha chiamato lui, io non mi isolo e mi sento Andrea Lucatello che parla con quello di fronte che si alza e parla con quello dietro, e quindi non riesce a lavorare
0: allora,
2: bene.
0: Allora, nella classifica abbiamo però dipende dall'orario,
1: dipende molto dall'orario.
0: Per esempio dopo le 9 recordman Bellotto, dopo le 9, però che alle 6 invece prima, silenziosissimo, Ciudi è molto invece ciarliero alle 6 e perde la forza alle 9
1: di smalto col passare.
2: Andrea Lucatello parla sempre, lui non si ferma mai. Io dico la mattina tu ti sei svegliato alle 4:30, alle 4, e devi iniziare a carburare. Un po' zitto.
1: Stamattina la prima richiesta di Imma entrando: si può abbassare la TV cortesemente? Stavamo sentendo delle all news, scusaci Imma se in quel momento ci stavamo
2: informando. La seconda richiesta è stata: mando un messaggio a Andrea perché è in ritardo.
1: Ci stavamo preoccupando stamattina.
0: Però io ho mandato subito un messaggio a Roberto Ciudi.
1: Roberto Ciudi ci ha detto questo, no, guardate che mi ha già dato una indicazione su un pezzo, ci siamo tranquillizzati.
0: Allora, tutto questo è per dire che lo spazio di lavoro non è un contenitore neutro, non è che dove state lavorate alla stessa maniera, in uno spazio aperto perdete la concentrazione, magari vi divertite più, poi dipende che ambiente di lavoro è.
1: Dai, noi siamo in un open space di
0: commentano in diretta,
1: è anche un open space piuttosto ridotto, no? Non è particolarmente dispersivo, è una lunga scrivania con le nostre postazioni.
2: Allora, io l'unica cosa effettivamente disturbo quando leggo l'oroscopo.
1: Questo posso confermarlo.
2: Lo stai confermando ora in
1: anche
2: diretta per la prima volta.
1: Non deve leggere solo il suo, deve leggere
2: quello di tutta la redazione.
1: Non ci hai fatto caso a questa cosa.
2: Il venerdì.

0: Lei Elisa Lancia.
1: Elisa Lancia, Silvia Mobili, Chiara Iori, insomma,
0: il crocchio del,
1: anche Antonio Cristiano si aggiunge.
2: Una serie di cose non senso, cioè leggono delle cose totalmente
1: è arrivato Riccardo Quadrano a dire ma non vuol dire nulla.
0: Poi a un certo punto, mentre sale l'affaticamento mentale, gente che sta qui dalle 6, quindi comincia, si sfalda un po' la situazione, arriva quello che da lontano comincia a dire bella ragazzi, come sta? Con una felicità Edoardo Buffoni che entra.
3: Ingiustificata.
0: Perché io sono talmente gioia. Voglio andare a casa, tu non hai gioia da esprimere in questa redazione arrivando alle 12, la puoi esprimere alle 6.
3: Diciamo che il momento più critico è quello, è appunto la lettura dell'oroscopo nonsense di fatti avvolgere dalla pellicola della vita, queste cose qui, capito? Totalmente insignificanti.
1: Io invece mi sento motivata. Ok,
3: nel momento stesso in cui lo leggono ci si ritrovano poi queste cose.
0: E poi la copertina di Vanity Fair.
1: Anche quella viene spesso commentata.
0: Siamo su, sì, questa copertina. Che momento di radio, ragazzi.
1: Grandissimo. Un po' spettaculesco.
3: Lavorate in open space, in workpod, fateci sapere, dai.

0: sentiamo allora così
1: arrabbiatissima
0: il punto
1: di Elisa
0: Lancia sul fatto che l'open space qui a Radio Capital è un borbottio continuo.
2: Vai.
1: Assolutamente no, anche perché con Imma vige il silenzio in redazione. Basta uno sguardo di Imma Baccellieri.
2: Si infelerisce come, sì, no, come il basilisco.
1: A un certo punto diventi, non lo so, in muto, versione muto. Presente il cinema muto? Sì. Quindi
3: grazie Elisa, anche tu per contribuire alla mia immagine in modo così
1: positivo.
3: Perché
1: prima ti hanno venduto come una persona che chiacchiera, racconta Vanity Fair.
3: Dici, perché descriverla
1: come
3: Paolo così socievole?
1: Sì, infatti dico, mi sembra molto strano. E poi siamo molto, molto attenti a non disturbare il prossimo.
0: Ma non mi sembra proprio.
1: Quando leggiamo il nostro oroscopo, almeno nella versione mattiniera, quando ci sono io, siamo silenziose. Forse perché siamo un po' esaurite dalle tre ore e quindi ci richiediamo in noi stesse a leggere l'oroscopo.
2: A un certo momento Imma prende questo noto settimanale, lo gira sulle pagine,
1: Riccardo,
2: dell'oroscopo e legge tutti,
1: Riccardo,
2: i segni zodiacali.
1: Io sono
2: tutti.
1: Un insider, son di là. Sempre in silenzio, non dico niente sui tuoi meme sullo Tito.
3: Ecco, brava Elisa. E qui, adesso sta facendo il santarellino, ma in continuazione le sue battute.
2: Ma è folklore,
3: sulla
2: è folklore,
3: Lazio.
2: È folklore quello.
0: Come
2: dai.
0: Sta andando la Lazio?
2: Benissimo.
3: Ma non ha ancora iniziato il campionato.
1: Bene,
2: infatti, bene per
1: bene.
2: Quello. Bene per quello, perché non è iniziato il campionato.
3: Sì,
2: quello.
3: Già inizia con le sue previsioni.
0: No, Riccardo ragazzi, ha anche un'altra. Ti posso dire una cosa? Tanto stiamo facendo Radio Condominio. Gattuso sta troppo simpatico. È veramente simpatico.
2: A voi sta simpatico, certo.
3: Per chi magari
2: noi.
3: Non segue la Lazio, diciamo che Gattuso sarà ancora
2: allenatore.
3: Non è ufficiale, ma insomma manca poco, il nuovo allenatore scelto da Lutti.
2: La cosa sorprendente è che ha fatto delle richieste di mercato, ma evidentemente non sa con
0: non
2: chi ha
0: capito.
2: Che fare, non ha capito
0: male.
2: Bene.
3: Gattuso.
2: Non ha capito bene.
0: È
2: sì.
0: Di nuovo tornato sui giornali Lotito perché è paragonato adesso a Trump, che si addormenta continuamente, sempre più spesso in maniera preoccupante negli eventi pubblici.
2: Sleepy Donald lo stanno chiamando negli ultimi tempi. Tra l'altro, lui che in questo momento viene colpito dallo stesso fuoco che utilizzava, ad esempio,
3: certo,
2: nei confronti di Biden, no? Quando vedevamo Biden in qualche momento di appannamento, ecco, definiamolo così, soprattutto nei suoi ultimi anni di mandato. E adesso è lui che si addormenta. Credo che ci sia un comico che stia contando le volte in cui Trump si è addormentato in eventi più o meno pubblici.
3: Sai ai mondiali di calcio quante occasioni avrà per addormentarsi?
0: Certo, uno chiude gli occhi un attimo per concentrarsi, magari abbassa lo sguardo, sembra che dormi, in realtà non è così.
3: Non penso. Lotito
0: come
2: lui è sinestetico, ha detto, riesce a fare più cose insieme, quindi in realtà non sta dormendo, ma sta appunto raccogliendo la concentrazione necessaria.
3: No, anche ha affermato che dorme pochissime ore la notte, proprio
2: infatti,
3: per poter sfruttare al meglio il tempo, e quindi dorme giusto 3-4 ore.
1: Quindi certo. Userà la classica frase di mia madre che è chiudo gli occhi, dormi? No,
3: ma che riposo, riposo gli occhi, riposo gli occhi.
2: Comunque
3: è vero,
2: l'ultima
3: vero.
2: Volta appunto Donald Trump si è addormentato nello studio Ovale mentre si parlava di carbone, quindi
0: sì,
2: di
0: davanti
2: energie,
0: alle telecamere,
2: davanti,
0: sì.
2: Tranquillamente davanti alle telecamere, ed è diventato appunto un video molto molto diffuso sui social, tanto che adesso appunto è stato definito Sleepy Trump.
0: Prima l'abbiamo sentito nel giornale radio con Roberto Sciuti, ultima intervista con la giornalista.
3: Sì, alzato è andato via, era un'intervista che riguardava dei fondi destinati a quelle che lui definisce le vittime della giustizia dell'assalto a Capitol Hill. Lui
2: sì.
3: Le ha definite in questo modo persone che appunto secondo lui hanno perso tutto per una giustizia politicizzata, e quindi
0: ha
3: una domanda su questo. Ma sì, ma in fondo le definiamo, lui le ha definite proprio in questo modo vittime, è una domanda secondo lui indiscreta della giornalista, ha preso e se n'è andato.
2: Anche assunto una persona che aveva partecipato a quegli assalti, nelle ultime ore.

0: comunque dal 30 di giugno, ma anche manca adesso, anche il botto lo farà il Leone, perché c'ha tutti i pianeti a favore.
1: Ha capito, Andrea.
0: Poi in seconda posizione seconda? Gemelli.
2: Buono.
0: E Gemelli Suspense. E poi quindi? Il terza
3: posizione sul podio, chi va?
0: 3, 2, 1 cioè dovrebbe essere l'Ariete.
4: Dovrebbe
5: no, e non puoi di dovrebbe
4: essere precisi qua.
1: Cioè sul Leone eravamo sicurissimi, Gemelli, Gemelli un po' così, poi sull'Ariete non lo so se proprio
5: vedete un po' come butta Ariete.
4: Allora, sapete che da un punto di vista giornalistico c'è questa cosa piuttosto consolidata secondo cui in pochi credono all'oroscopo ma lo leggono tutti.
5: Beh, vabbè, perché sappiamo una forma che... divertente.
4: Però veramente la cosa che lascia più perplessi, come si fa a pensare che tutte le persone del Leone, tutte le persone dei Gemelli, tutte vabbè, le persone della
1: vita, ma non è che ti dice che mangi,
4: ma non è che serve leggerlo, ma non sto dicendo quello, non sto dicendo, però diciamo la mia consapevolezza da questo punto di vista negli ultimi anni si è fatta un po' più severa nei confronti Riccardo. Di queste cose proprio per questo motivo qui,
5: per questo che esistono le cartomanti o il cartomante, perché lì è più specifico, è più nel... personale.
1: Ma adesso vuole fare quello razionale e poi sta a guardare a tutto ciò che succede prima delle partite della Lazio e no, perché nel 1975 non è successo questo, non indossavo questa maglia. Ma tu fai la persona
4: sono in
1: razionale
4: grado,
1: qui...
4: sono in grado di ricordare dei dettagli di alcune partite che in effetti sono un po'
5: la
4: inquietanti.
1: Di che segno zodiacale
4: è? 9 gennaio, quindi fatevi due conti.
1: Capricorno, non lo so, no, sì, forse
4: 9 gennaio. Sì.

0: Questa per il ballo della scopa era perfetta, ragazzi.
1: Sì, poi uno rimaneva con la scopa in mano,
0: poi certo, andava in giro. Rozzi, guarda, alle 9.56 ce ne andiamo,
2: finito,
0: ragazzi?
2: Ce ne andiamo sicuramente. Grazie a Sergio Martelli, a Elisa Lancia, già pronta la squadra del Mezzogiornale. The Breakfast Club vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre, dalle 7. Ciao,
3: ciao, ciao, ciao.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wafferte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
22: Le notizie delle 10 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Intesa San Paolo scende in campo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena, mette sul piatto 30 miliardi, è stata lanciata un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull'intero capitale della banca senese. Meno di 24 ore fa era arrivata la proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM. I volenterosi confermano l'appoggio all'Ucraina nella riunione di ieri a Londra col presidente Zelensky, i leader di Regno Unito, Germania e Francia. Starmer, Merz e Macron hanno fissato i punti di un'eventuale trattativa con la Russia. Tregua subito, congelamento del fronte, garanzie di sicurezza e asset russi congelati fino alla pace. Possibile la mediazione del magnate russo Abramovich. Un terremoto fortissimo di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, almeno 12 morti, oltre 200 i feriti. Il sisma in mare non lontano dalla costa dell'isola di Mindanao. Onde di tsunami sono attese lungo le coste delle Filippine, dell'Indonesia, di Taiwan e anche del Giappone. Re della Formula 1 a 19 anni, Kimi Antonelli vince anche a Monte Carlo, il più giovane di sempre nel Principato, e la quinta vittoria consecutiva lo tiene in in testa al mondiale con 66 punti di vantaggio. Battuto in finale al Roland Garros di tennis Flavio Cobolli, partita equilibrata contro il tedesco Zverev che ha vinto al quinto set. La nazionale di calcio ha vinto la sua seconda amichevole di giugno 1-0 a Creta contro la Grecia. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 11.
21: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
0: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
5: e a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.
1: Me ne andavo una mattina a giocare quando vidi un tennista palleggiare. Era un tennista di grande cuore

0: del fatto che sia così, che sarà così, sarà sicuramente una bella giornata per tutti noi.
1: Sei persuaso.
0: Sono persuaso. Delle volte sono più confuso che persuaso, però no. Oggi sono persuaso, sono convinto al 100%.
1: Ma vabbè, abbiamo tutti i presupposti per una buona giornata. Voglio dire, in larga parte d'Italia splende il sole, le temperature sono nella norma, gradevoli. Tutti noi non abbiamo problemi di carattere economico.
0: Che c'entra adesso sta cosa?
1: Dico per avere una sorta di serenità,
0: bisogna vedere i dati in generale come sono, se uno ha problemi o se non ha problemi economici. Adesso
1: abbiamo un tetto sulla testa.
0: Noi in questo momento sì, se non crolla.
1: Per cui già le basi ci sono.
0: Ci sono. Billy Withers era comunque. Si comincia.
2: Il mezzogiornale. A termine alle 10:00.

0: meglio che c'è.
1: Buon lunedì, ci siamo. Allora, metà mezzogiornale è a Milano, l'altra metà è qui a Roma. Tu sei rimasto lì per raccogliere ancora, diciamo, i frutti live di ieri. Dai,
0: no, ma non si è ancora spenta la vasta eco anche del tennis, per cui oggi pomeriggio bisogna andare a discutere di quello che è successo a Parigi, ma anche di quello che è successo a Milano.
1: Tutto, caro amico.
0: Benny.
1: Noi lo facciamo lunedì, no? Facciamo una specie di resumé del weekend, cerchiamo di capire le cose che sono successe. E ieri dobbiamo ringraziare il nostro pubblico che è venuto a trovarci per i nostri 30 anni di carriera, 30 anni di radio, fondamentalmente con il Capital Live al Castello Sforzesco. Eravate in tanti, faceva caldino, si stava bene, però ci siamo molto molto divertiti.
0: Certo, cosa unisce, Benny? Quali sono le analogie tra uno spettacolo sportivo e uno spettacolo più propriamente detto spettacolare come quello di ieri di Capital? La fila sotto il sole.
1: La fila sotto il sole.
0: A Roma, al Foro Italico, la gente ha fatto 2 ore di fila per entrare a vedere le partite.
1: Era a Parigi, scusami?
0: No, parlavo di Roma, proprio di Foro Italico, perché a Parigi sono un po' più bravi a evitare le file all'ingresso. E ieri i nostri, qualcuno si... perché dice che hanno fatto, capito, sta fila un pochino, sono un pochino accalorati, accaldati.
1: Questo spiace, anche perché di solito a Milano... fa freddino, c'è la nebbia, cioè noi,
0: questo è tempo di tutto, Peppino,
1: andiamo su e andiamo sempre col colbacco, cioè, sto scherzando, però faceva caldo ieri. Salutiamo anche chef in regia, buongiorno chef, Donna Moretti, e loro anche si sono riposati e abbiamo tutte le energie giuste per cominciare, ok? Quindi il ringraziamento l'abbiamo fatto, quindi possiamo proseguire. Io ho
0: poca voce oggi, ma certo che hai poca voce perché ieri a un certo punto inspiegabilmente per le tue abitudini ti è presa sta smania nonostante non avessi una bene amatissima da fare, di scappare, tornare a Roma. Cioè, io sono rimasto perché devo fare le cose di Sky. Ma tu, de preciso, ma chi te l'ha fatto fare di prendere un treno di corsa alle 8, arrivare a Roma a mezzanotte?
1: Ma non è tanto, guarda che io posso fare una piccola richiesta ai trenologi, ai trenisti italiani. Abbassate un po' l'aria condizionata, perché questo tanto sarebbe stato uguale anche oggi, anche
0: aspetta che quello è il più grande equivoco. Abbassate l'aria condizionata vuol dire abbassate la

0: alzate
1: la temperatura.
0: Sì.
1: No, è vero, hai ragione. Alzate la temperatura dei treni perché è troppo bassa. Cioè, io è per questo motivo che la voce è un po'.
2: Bene, cosa dire che non sia stato detto? Cosa fare che non sia stato fatto?
1: Ecco.
2: Cosa gare che non sia stato
1: gatto? Garo.

0: Allora ha ragione l'amica Rita che dice il foulard non ti sei. Non il foulard, attenzione,
1: foulard.
0: Nel mio caso no. Nel mio caso è la pashmina, ci tengo a sottolineare. Il foulard è un po' un accessorio un po' più femminile, o no? No? Il caso del maschio è la pashmina, la sciarpetta, come la vogliamo chiamare. Insomma, comunque quel pezzo di stoffa che uno mette intorno al collo. Avevo la felpa. Avevo la felpa in treno, nonostante questo appunto c'è stato abbassamento di voce.
1: E poi in questo periodo, in questo periodo si sente ancora di più, perché chiaramente c'è il differenziale di temperatura, c'è lo spread tra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro, il convoglio.
0: Esatto,
1: il convoglio.
0: Esatto, tra dentro e fuori. Allora abbiamo un paio di messaggi anche vocali, poi ne leggiamo anche qualcuno come warm up dell'inizio della settimana. Sentiamo Sara.
2: Come lo caro, avrà avuto un qualche impegno galante il buon Benny, insomma, in un'età in cui ancora ce lo può permettere, no?
0: Voglio
1: dire a mezzanotte
0: ma si sa che a mezzanotte va alla ronda del piacere
1: e nell'oscurità qualcuno vuol godere. A proposito del genere, stamattina vado a fare colazione in hotel, caro Benny, quel posto dove saresti tu. Paolo Mixo vestito nello stesso vestito di ieri del concerto, cioè Rosso Capital.
0: Rosso Capital
1: a colazione.
0: Sì, lui è fantastico, perché lui allora non mette mai niente che sia al di sotto del mi si nota. Ecco, certo. Questo è

0: Così, ma bisogna avere anche la faccia per me, il physique du role, bisogna essere mix.
1: Bisogna essere mix.
0: Ecco, poi.
2: Ringrazio Melocro di avermi autografato il suo libro. Grazie Alessandro da Como.
1: Ah, beh, grazie Alessandro, grazie a te.
0: Tra i tanti che sono venuti ieri, sono accorsi ieri a vedere il concerto, ce n'era qualcuno anche con il tuo libro. Devo dire, sono stati tutti straordinari. Noi abbiamo citato, no, anzi, non abbiamo citato ancora nessuno, però Blu Vertigo, Di Martino, ma anche i nuovi ragazzi Santa Marea hanno fatto un pezzo, una loro versione Teardrops meravigliosa. Quindi
1: Alberto Fortis, che ha suonato quella dei Beatles, l'ultima dei Beatles.
0: Sì, sì, sì, è stato Fortis anche Fortis, quindi è stato veramente un momento bellissimo. E poi ancora che cosa si può dire? C'è qualcuno mischia un po' tennis con il Capital Live, il nostro amico Christian che si è fatto autografare il tuo libro da Panatta, che è un po' una cosa un po'
1: dove l'ha preso? Panatta è Parigi ieri, dove l'ha preso? All'aeroporto.
0: Okay. Vogliamo subito spendere un paio di parole, un po' di considerazioni a proposito di quello che è successo ieri a Parigi, cioè il nostro Cobolli.
1: Anche a Monte Carlo, però poi dopo, perché sì, Antonelli sì, derubricherei.
0: No, ecco, no. Allora facciamo così: cominciamo con gli Enfants Prodigi, no? Resumé del weekend con i due ragazzi che sono andati. Uno ha vinto, l'altro ha perso, però benone entrambi, comunque alla fine, no? Perché Cobolli ha portato Zverev al quinto set, no?
1: Ma sai, tu involontariamente, Benny, hai detto una grande verità, ma anche una grande inesattezza per certi versi. Cioè Cobolli non ha perso, perché Cobolli, arrivare in finale a Roland Garros per Cobolli è un trionfo assoluto, poi magari gli capiterà anche di vincerlo nella vita, però è un grandissimo risultato, non è che ha perso una finale di un torneo del Grand Slam, che già vuol dire essere eterno nella storia dello sport. Poi dopo finalmente Zverev, insomma, se la meritava pure con tutta la sfortuna che ha avuto, e non parlo delle partite perse, perché Zverev aveva perso altre tre finali di Slam, quelle se le perdi non è sfortuna, hai perso. Però quando si è sfrantumato la caviglia contro Nadal su quello stesso campo lì, quella è sfortuna, sì.
0: Eh beh, alla fine, no, sono state delle lacrime anche da parte di Zverev, proprio perché finalmente è arrivato il primo slam, no? Non è che sia proprio di primissimo pelo, credo che abbia intorno
1: 29 anni,
0: quindi sì, bene così. Sì. E poi Kimi, che dire, Kimi, quinta vittoria su 6 Gran Premi, questo non è più un predestinato, è già un campione super affermato.
1: E a Monte Carlo avevano vinto soltanto Patrese, il nostro grande amico Riccardo Patrese, e Jarno Trulli, italiani, capito? Il tuo conterrà, voglio dire, Trulli non è italiano.
0: È un'altra cosa. E quindi l'unica cosa, ha detto, la mia unica difficoltà è stata quella di indossare lo smoking nel ballo che si fa la sera, diciamo, del Gran Premio, il ballo
1: che è sempre una grande tradizione, come a Wimbledon quando devi fare il ballo dei vincitori dopo il torneo che fece lo scorso anno Sinner. E Patrese mi raccontò che lui ballò con Carolina nell'82, quando vinse lui.
0: E lui dice, vabbè, lo smoking un po' così gliel'ha portato la mamma ai box, ma dovrebbe chiedere a Mixo su come si indossa per l'appunto un vestito elegante.
1: E vedi che tutto torna, cioè alla fine poi siamo tornati da dove eravamo partiti.
0: Il prossimo anno mi metterò lo smoking anch'io, non come pilota di Formula 1, ma insomma,
1: anche se Paolo Mixo ama le vetture da corsa,
0: assolutamente. Complimenti a questi due fenomeni dello sport italiano. Questa è Radio Capital.

0: Era in tribuna, ci dice l'amica Angela ieri al Roland Garros, Lenny Kravitz con la sua criniera, e se la giocava con Adriano Panatta in quanto a criniere, certo diverse, eh?
1: C'era anche un ragazzo in primissima fila che aveva i capelli ancora più crinierati.
0: Chi è?
1: È un illustre anonimo, però sì. Era, è stato inquadrato più volte perché era nello specchio dei giocatori.
0: Sì.
1: Sembrava Julius Erving nei Philadelphia 76ers nel 73, cioè c'era una capigliatura, ma era larga 1,40 m.
0: Na porso capo. Vabbè,
1: sì.
0: Comunque, alla fine, io allora tra i tre... ma preferisco Panatta, diciamo,
1: e comunque, Panatta, Adriano Panatta è eroico perché resistere al sole, e ieri faceva caldo anche a Parigi per quattro ore in giacca e cravatta, a un certo punto l'inquadratura è andata anche su di lui che si detergeva il sudore con un fazzolettino.
0: Almeno fazzolettino ce l'aveva, di stoffa o di carta?
1: No, credo di carta.
0: Di carta,
1: credo di carta.
0: Okay, perché il fazzolettino di stoffa mi è caduto un po' in disuso,
1: ma ne parli Edimo,
0: ma sì, qualche tempo fa, ma torniamo un po' ai fazzoletti di stoffa, perché secondo me sono da recuperare.
1: Sì, li ami solo tu, ma insomma va bene.
0: Sono da recuperare. Allora, un altro paio di cose a proposito dello sport, ci troviamo, lo facciamo tutto qui, dai, in questa prima, questo Vai. Primo quarto. Innanzitutto i complimenti all'under 17 della nostra nazionale di calcio, perché ha vinto il campionato europeo, quindi questi italiani
1: poi,
0: alla fine.
1: E poi cosa succede a questi ragazzi?
0: Spariscono.
1: Perché le nostre giovanili sono sempre buone, poi dopo a un certo punto la crescita si blocca.
0: Sì, sì, o giocano in Serie D perché qualcuno va all'estero, però complimenti a loro. Cioè,
1: ho letto una bella intervista di Cesc Fabregas, che dice che lui proibisce, sarà banale, ma proibisce il cellulare, cerca di evitare, cioè, questi ragazzi 10 minuti prima della partita stanno lì col telefonino
0: con
1: a scrollare Instagram.
0: No,
1: è una roba.
0: E stessa cosa, le stesse regole che ha imposto Baldini, il commissario tecnico della nazionale, a, diciamo così, ad interim, perché tra poco arriverà quello nuovo, non si sa chi sarà, se Conte o qualcun altro, ma comunque due partite ha fatto, due vittorie, perché ieri la nazionale ha vinto in Grecia, in realtà a Creta, contro la Grecia 1-0, e ci ha pensato San Pio. Noi Pio Esposito, e comunque ha segnato anche ieri.
1: Io già vedo i titoli, Benny, quando Esposito segnerà il nono gol in nazionale.
0: Perché il nono?
1: Aspetta. Titolo a due pagine.
0: Vai.
1: Pio nono.
0: Pio nono.
1: Dai.
0: Ci può stare, ci può stare.
1: Sì.
0: Ci dicono da Ascoli in festa, a proposito di promozioni, perché è tornato in Serie B, ha battuto il Brescia, quindi l'Ascoli torna in Serie B. Tra l'altro stanno rifacendo anche lo stadio, lo stanno facendo molto molto carino. Il Del Duca, te lo ricordi? Lo
1: Come
0: stadio
1: no?
0: Del Duca. Certo. E quindi se volete ancora oggi, diciamo oggi

0: Siamo all'8 di giugno, cioè ci sono ancora promozioni da festeggiare.
1: Sì, dalla... ragazzi, 342-342-2190, lo facciamo sempre. Le promozioni e le retrocessioni eccellenti dei nostri ascoltatori, la vostra squadra di pattinaggio su ghiaccio acrobatico, i tuffi senza acqua sotto, raccolta di francobolli con colla da leccare, cioè cose di questo tipo.
0: Mandateci qualsiasi cosa. Dalla prima alla terza categoria, di qualsiasi sport noi siamo qua.
1: Fammi dire una cosa rapidissima, sì. Benny, una parola per Christian Eriksen, che ha avuto l'ennesimo malore.
0: Vero.
1: Vi ricordate quando lui stramazzò al suolo nel 2021, no? Durante una partita della sua nazionale a Danimarca.
0: Gli europei.
1: E gli misero il defibrillatore e si disse in Italia non potrebbe giocare. E
0: Vero.
1: Lui, per la grande passione legittima di giocare, è tornato a giocare in Inghilterra, dove invece con quell'attrezzo lì
0: si può
1: giocare.
0: Si può.
1: Cioè, gli è risuccesso.
0: Sì.
1: Per cui vedi che poi la medicina sportiva dalle parti nostre è molto attenta e certe volte essere anche un tantino, diciamo, come posso dire, inflessibili su quelle regole lì fa bene perché ieri ha rischiato, sta bene, è cosciente, però gli è successa una seconda volta,
0: arresto
1: cardiaco in campo.
0: Si è salvato proprio perché gli hanno messo
1: certo.
0: il bypass al cuore.
1: Sì, però insomma, capito, cioè,
0: fa un po' impressione, hai ragione, fa davvero,
1: diciamo, sta corda non la tiriamo troppo.
0: No, soprattutto poi quando si critica il nostro sistema da questo punto di vista, che è molto, come dicevi tu, molto più, controlla molto di più.
1: Sì.
0: Va bene, basta, detto questo, volevo aggiungere una cosa su Duplantis. Stiamo parlando del salto con l'asta. Lui è davvero un grandissimo campione. Pensate che negli ultimi 3 anni non aveva mai perso una gara e negli ultimi 3 anni ha stabilito 9 record del mondo, arrivando alla misura di 6 metri e 31. Ieri è stato sconfitto, ieri ha perso, dopo 3 anni, tra l'altro a casa sua in Svezia.
1: Per cui secondo la logica calciofila corrente è un perdente. Abbiamo vinto noi,
0: no,
1: è così.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: è umano, ha dimostrato di essere umano. Detto, siccome adesso tra poco si sposerà, dice sono sfortunato nello sport ma fortunato in amore. Quindi,
2: la posta così, dai. Grande Armando Duplantis,
1: che fenomeno,
2: vero fenomeno.
0: Malika Ayane, la nuova

0: Perdonate, ma il fazzoletto di Adriano era di stoffa. L'ho notato perché li guardo sempre. Io sono un cultore dei fazzoletti di stoffa.
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
11: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
16: Ragazzi, dobbiamo fare...

0: Pretty Woman, proprio con la oda, con la O di esclamazione, O virgola Pretty Woman, questo è il titolo della canzone, anche se in realtà in origine Roy Orbison ha pensato a un altro titolo, sai quale?
1: Qualo?
0: Petty Woman, ti giuro è così. P-E-T-T-Y, dedicata
1: Petty, che può essere riferito a lei, ovviamente, cioè, ad Anna Pettinelli, la tua amica del cuore, ma anche a Pet, nel senso di così cagnolino, animale da compagnia. No, però in questo caso ci stava benissimo, perché c'era la dedica precedente del nostro amico ascoltatore che ci aveva parlato delle ragazze del volley di Rossano Calabro, che erano state, che sono state promosse, per cui Pretty Woman, cioè ragazze belle e vincenti.
0: Promozioni e retrocessioni, ci sono ancora un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Antonio ci fa sapere che Defender Giovinazzo, qui credo, forse siamo in Puglia? Correggimi, tu che
1: Giovinazzo? Giovinazzo,
0: Giovinazzo
1: è Puglia,
0: dovrebbe
1: certo
0: essere Puglia. Calcio certo a 5, promosso in Serie A. Poi vocali, certo, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, sì, a Riccione ci sono stati i nazionali di tennis tavolo, a cui ha partecipato la Villa d'Oro di Modena.
0: Sì.
2: Se ne parla poco di questo sport, ma è molto bello e educativo. Ciao ragazzi.
0: Ma in realtà se ne è parlato abbastanza, se non molto addirittura, per via del film di Timothée Chalamet, Marty, certo, Supreme, che molti di voi avranno visto, e si trattava
1: tra
0: proprio
1: cui
0: di
1: il celebre speaker trentennale Benny.
0: Sì, io l'ho visto, l'ho visto,
1: e l'ha visto e ne ha dato un giudizio caustico, ma questo
0: non
1: è un altro ragionamento.
0: No,
1: a proposito, esatto, a proposito,
0: ma non il gioco mi piace, per carità, sì, certo, certo. Sì, però non il film.
1: Allora, due cose importantissime. Benny, Bob Marley, ci sono delle foto che lo ritraggono mentre gioca a ping pong.
0: Ma
1: ce lo facevi?
0: No,
1: ce lo facevi?
0: Non ce lo facevo, non ce lo facevo.
1: Questa è la prima cosa. La seconda cosa, Mau, che immagino sia Mau Maurizio da Varese, ci ricorda che nel 73, quando io ho detto Julius Erving, stella dei Philadelphia 76ers, che ieri era inquadrato a bordo campo, non era lui, ma c'era un signore a Parigi che aveva i capelli come lui, in realtà Maurizio

0: Fazio ci dice che nel 73 Julius Erving giocava con i New York Nets nella ABA
1: per la precisione,
0: con pianta lega, che poi fu sostituita dalla NBA.
2: Poi ancora
3: ci sono anche i ragazzi dell'Under 21 sordi che stanno facendo i mondiali in Polonia a basket.
2: Ok, e quindi Under 21 nazionale sordi in Polonia. Andiamo avanti.
4: Ciao Radio Capital, sì? I migliori complimenti al Real San Severino, vincitrice dei playoff di terza categoria, tra l'altro squadra fatta da ragazzi senza in completa autonomia, senza presidenti, soldi, senza solo tra amici.
0: Bello.
2: San Severino, qui siamo nelle Marche.
0: Marche, ovviamente lo sanno tutti. Ovviamente va anche ricordato, e ce lo ricorda Luca, che a Saluzzo ieri c'è stato un gran finale del Giro Woman, con bellissima vittoria della fenomena Elisa Longo.
2: Giro d'Italia femminile, sì. L'ultimo poi. L'ultimo? No. Vabbè.
0: L'ultimo pezzo di Adele.
2: L'ultimo. Set Fire to the Rain su Radio Capital.

0: c'è anche la gara di briscola alla bocciofila di Bologna.
1: Chi ha vinto? Certo, e fateci sapere chi ha vinto.
2: Dateci almeno i nomi dei semifinalisti.
1: Che diavolo. Sai che allora vicino a casa mia, a proposito di briscola, spesso mi capita di passare

0: davanti e c'è una sorta di, non lo so, di spazio dove c'è, allora, quelli che fanno sport, sport vero, cioè fanno, come si chiama quella, quello sport?
1: Attento a quello che dici, tutti gli sport sono veri.
0: Sì, sto parlando. Però se mi fai esprimere, scusami.
1: Esprimimi.
0: Quelli che fanno cross, come si chiama? CrossFit.

0: 50-70 metri in pratica.
1: Cioè, cosa allora, bellissima. Io di tutto questo, sai cosa farei bene? Metterei un microfono sopra i tavoli di quelli che giocano a briscola per sentire gli effetti audio e le parolacce e non soltanto quelle. Attenzione!
2: Sì, sì.
1: Vorrei precisare, dice Diego, che stiamo parlando, abbiamo parlato prima di San Severino e noi subito, vedete bene, beh, San Severino Marche. Beh. Parliamo di San Severino Mercato, San Severino in provincia di Salerno.
0: Ah, però vabbè, si poteva prestare a un dubbio quantomeno.
1: A un quiproquo,
0: Ma tra l'altro a San Severino Marche non era sindaco come si chiama? Sgarbi, che è stato sindaco di tante città.
1: È stato sindaco
0: anche,
1: ovunque.
0: Sì. A Salemi, anche in Sicilia, e se non sbaglio anche a San Severino Marche. Tra le
1: però
0: altre
1: io cose. Dico, quando è che organizziamo un derby, almeno un gemellaggio?
0: A Briscola?
1: Tra San Severino Marche e il mercato San Severino.
0: Dobbiamo tifare per qualcuno, però. Allora, o per il mercato o per le Marche, una delle due, cioè, o Salerno o San Severino Marche. Che facciamo? Dobbiamo prendere una posizione.
1: È molto difficile prendere una posizione. Noi saremo come Bruno Tabacci, saremo per il grande centro.
0: In mezzo. Tra l'altro, a proposito di tifo, tra qualche giorno comincia il mondiale. Adesso noi non ci saremo, ma è stato chiesto agli italiani: ma voi, sondaggio SVG, voi per chi tiferete? Cioè, oramai è un grande classico.
1: Ieri ho visto un reel, un'intervista in Brasile, in cui Carlo Ancelotti si commuove fino alle lacrime perché i suoi nipotini gli dicono, lui adesso ovviamente è in ritiro con la squadra, e i nipotini gli dicono: forza nonno, dai, vinci tu. Parte che già indicare Ancelotti come nonno già è una cosa che commuove, no? Beh. E poi lui vede sti bimbi che dicono: dai nonno, lo vinci tu il mondiale, noi siamo contenti, pensiamo sempre. Cioè, una cosa molto bella.
0: Due cose. La prima è che ha 66 anni, quindi l'età da nonno ce l'ha. Certo. La seconda è che comunque già parla un ottimo portoghese. Cioè lui è uno.
3: No.
1: Questo è un altro allenatore celebre che potrebbe diventare allenatore della nostra nazionale.
0: Esatto, lui parla molto bene. Adesso parla tutte le lingue. Dove è andato ad allenare? In inglese, in Spagna ha allenato il Real Madrid. È uno che davvero ci sa.
1: Anche un po' di tedesco?
0: Allenato in Germania anche Ancelotti, sai che non credo. No, il Bayern Monaco forse.
1: No.
0: Allora, il Brasile è la squadra che sarà più tifata dagli italiani. Il 17% di quelli vedranno il mondiale, 6 italiani su 10 comunque seguiranno il mondiale. E al primo posto c'è il Brasile con il 17%. Segue la Spagna con il 16 e l'Argentina con il 10. Queste sono le squadre. Qual è la motivazione per cui uno deve tifare Brasile? Perché c'è appunto Carlo Ancelotti, che è allenatore italiano,
1: che ha allenato anche in Bundesliga anche nel 2016-2017. Vinse anche il titolo, ma mai la Champions.
0: Non escludiamo che abbia imparato
1: il tedesco. Io ho qualche reminiscenza di averlo sentito parlare anche
0: tedesco, che è un po' più complicato. Di allenatori italiani c'è anche Cannavaro, che allena l'Uzbekistan. Certo, tifare per l'Uzbekistan con tutto il bene, ma non lo so se supereranno
1: adesso perché devi prendere questa posizione contro gli amici di Baku?
0: È probabile che non superino,
1: ed è anche probabile che Baku non sia in Uzbekistan, questo appunto, te lo dico, perché secondo me è roba tipo Azerbaijan. ma adesso non voglio, il nostro è un radio show, amici.
0: È vero. E poi la Turchia di Montella, no? La Turchia
1: di Montella?
0: Di Montella ha qualche chance in più, la Turchia, che ha bei
1: giocatori.
0: Senti,
1: ma invece chi allena la squadra di Washington?
0: Beh, non credo che abbia una squadra di calcio.
1: Secondo me la allena Massimo Oldani.
0: A posto.

0: Biopic su Lucio Dalla, poteva mancare lui, film su Lucio il 12 di settembre, quindi lo vedremo, immagino.
1: Ma
0: inizio anno nuovo.
1: Attenzione, perché parlavamo della squadra di calcio di Washington, del DC United, dove non ci sono stati grossi personaggi italiani che ci sono passati, però da quelle parti hanno giocato a fine carriera, come spesso capita negli Stati Uniti, Wayne Rooney, Hristo Stoichkov.
0: Ah, però, bulgaro.
1: Bruce Arena allenato da quelle parti, per cui insomma... Sì. L'MLS forza. Sai chi fu il primo italiano a giocare in America? Donadoni. Così, con curiosità.
0: Ma non è stato, primo... scusami, ma non è stato Chinaglia, Giorgione Chinaglia.
1: Non è, sì, ok, Chinaglia negli anni 70, però non è. Sì, però non era la Lega di oggi.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: nella MLS, come oggi, il primo italiano forte.
0: Donadoni?
1: Donadoni.
0: Tashkent è la capitale dell'Uzbekistan, ci dicono, qui mischiamo sport con geografia e quindi non...
1: Sì, beh, da San Severino a Tashkent un attimo.
0: Aspetta che poi c'era anche un altro San Severino in Italia, in Lucania ci dice...
1: Ma sicuro, comunque ci confermate, amici delle Marche, che uno da voi c'è di San Severino? Sì. Non è che l'avete,
0: no, ma
1: che avete tolto.
0: Ma certo,
1: c'è ancora,
0: che c'è.
1: Okay.
0: Due vocali, sentiamo.
2: Ragazzi, mi avete sbloccato un ricordo. Anni 70-80, Casa del Popolo, Tavolo della Briscola, Bestemmia Creativa.
0: Si gioca ancora e ancora c'è la bestemmia.
1: Sì,
0: credo.
1: Quella caratteristica lì c'è ancora.
0: Purtroppo c'è.
3: Ragazzi, perdonatemi, buongiorno, Marcello da Palermo. Mm-hmm. Allora, tifare il Brasile però significa tifare la squadra che ha più titoli in assoluto.
0: Vero.
3: Siamo noi secondi, non gli farei prendere tutto questo largo. Vi voglio bene, un bacione a tutti.
0: Beh.
1: Guarda, è una riflessione giusta. In effetti un domani nell'Albo d'Oro, capito, quando si dice maggior titoli, most titles.
0: Però non è favorito il Brasile, è favorita la Spagna e anche la Francia.
1: E anche la Francia, citata ieri da Adriano Panatta, quando gli hanno detto: ma voi italiani nel tennis? E lui ha detto: vabbè, ma voi francesi però nel calcio.
0: Siete bravi. Le notizie poi torniamo.

0: salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
1: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
1: Ciao, sì, ciao.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
13: Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.
18: Le notizie delle 11 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciucci. Netanyahu dribbla Trump e riaccende il conflitto in Medio Oriente. Nonostante gli inviti del presidente americano ad aspettare l'accordo ormai vicino, il premier israeliano ordina attacchi contro Beirut, a cui sono seguiti lanci di missili iraniani, e contrattacco israeliano durante la notte su obiettivi militari. Dopo i nuovi scontri medio orientali, partenza in negativo per le borse europee che ora stanno recuperando, Milano al momento è poco sotto la parità. Gravissimo incidente. Incidente nel Varesotto, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno ha investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo una ragazza di 17 anni e

0: In modo grave le altre quattro persone, tutte di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Seggi riaperti per i ballottaggi delle elezioni comunali, si vota fino alle 15 anche in 6 capoluoghi di provincia. L'affluenza alle 23 di ieri sera era al 39,79%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Una gioia e una delusione dalla domenica dello sport: Kimi Antonelli vince la sua quinta gara consecutiva con il successo nel Gran Premio di Monte Carlo e rafforza così la sua leadership nel mondiale di Formula 1. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, che ha perso la finale del Roland Garros di tennis. Il tedesco Zverev lo ha battuto al quinto set. Si chiude con la seconda vittoria per 1-0 l'avventura del CT Baldini con la nazionale di calcio. Ieri la vittoria grazie al gol di Pio Esposito nella trasferta di Creta contro la Grecia. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Ragazzi, ma ogni problema economico, di cuore, morale, sarà banale se nell'aria continua a echeggiare la voce, l'ardore del mezzogiornale.

0: Prince, I was made for loving you, su Radio Capital, 8 minuti dopo le 11, e lanciamo, mandiamo ancora dei baci a chi c'era ieri a vedere il Capital Live. Ci stanno ancora scrivendo messaggi, mandando fotografie, eravamo in tanti, questo è
1: c'era il tutto esaurito, ragazzi, c'era, è stato molto bello, la cornice era incantevole, perché il castello sforzesco, il ponte levatoio, io sono passato sul ponte levatoio, non c'erano neanche i coccodrilli sotto,
0: non c'erano,
1: soprattutto la qualità dell'audio era eccellente, sembrava di essere in una di quelle stanze dove si provano gli impianti audio da tanti soldi.
0: Vero, hai ragione, questo è forse proprio perché era chiuso, no? Modello palazzetto, probabilmente.
1: No, ma è incredibile, perché il volume non era alto, si sentiva benissimo, ma era coinvolgente comunque, cioè molto bello.
0: Eravamo in tanti e per questo motivo Sean Penn non è venuto.
1: Ecco fatto.
0: Hai sentito che ha detto Sean Penn?
1: Sai cosa ha fatto lui? Sai cosa cantava Sean Penn? Cantava Sean.
0: E cos'era? Vabbè.
1: Era Morricone.
0: Morricone. Allora, è stato al Tribeca Film Festival a New York, intervistato da una giornalista della CNN, Caitlin Collins. Dice: ma senti un po', Sean, ma perché non sei andato a ritirare l'Oscar? Ha vinto l'Oscar recentemente. E per come non attore non protagonista in One Battle After Another. Dice: io non sono andato e ho deciso che non andrò mai più da nessuna parte a stare con un gruppo di persone che sia superiore alle 8 unità. Allora, se io sto in una stanza, dice Sean Penn, con 10 persone non entro. Se sono 8, ok. Se sono 9, no. E gli crea proprio ansia sociale, ha detto
1: allora,
0: lui.
1: Ti posso dire, amico Sean, amico Sean, dipende dalla stanza. Se stai nella Cappella Sistina, in 8, ma si sta anche in 10. Se stai in uno in un ascensore, probabilmente in 8 è diverso dallo stare in 6, o no?
0: No, è vero. Ha spiegato che la decisione è legata alla gestione proprio della sua salute mentale di ansia sociale. Dice: se siamo un gruppo massimo di 8 persone, io posso parlare con ognuna di queste 8 persone, 10, 15 minuti, e scambiare delle opinioni.
1: Comunque, Benny, io ti dico una cosa: non mi prendo la responsabilità di quello che dico. No, sta benissimo.
0: Io
1: ti dico 342-342-2190. Io le cene con più di 6 persone a tavola non le reggo.
0: E invece ti stai sbagliando. No, fermo.
1: Questo è Chef Blues che è d'accordo con me.
0: Chef andrebbe da solo a cena. Ti spiego questo. Allora, gli esperti dicono che fino a 4 va benissimo. Il punto di rottura è 5. Perché non appena si siede a tavola la quinta o addirittura la sesta persona, c'è un fenomeno che è proprio fisico, cioè la conversazione si scinde. Cosa dice la fisica? Si scinde la conversazione. Due vanno a parlare tra di loro e gli altri, capito, si formano i gruppetti. Invece quattro si parla tranquillamente.
1: Allora, quattro però secondo
0: numero
1: me quattro
0: perfetto.
1: È un po' troppo limitante. Hai capito? Ci si intuba in una discussione che diventa un po' troppo fitta.
0: Sei.
1: Secondo, io per esempio sono per il gruppetto.
0: Sì.
1: Cioè non è che dobbiamo sempre fare un talk show in cui parla uno e tutti gli altri zitti, capito? Se siamo 6, magari due uomini, tre uomini parlano di qua, un uomo con una donna, una donna. Più di 6 diventa inevitabile fisicamente che il tavolo si divida
0: in
1: due.
0: Non è gestibile.
1: Perché non puoi
0: gestibile.
1: Urlare come un cretino.
0: Allora
1: per
0: io direi facciamo per legge. Tanto qui in questo paese si fanno leggi per qualsiasi cosa.
1: Certo, un decreto.
0: Facciamo un decreto, chi lo facciamo fare?

0: Lollobrigida.
1: Il decretino, il famoso decretino.
0: No, effettivamente è un decretino.
1: Se ci pensi bene.
0: Facciamo fare un decreto lei, massimo 6 persone.
1: E
0: massimo.
1: Poi senti, anche qui ragazzi, amici del Mezzogiornale, sempre 342-342-2190, ci date una mano. Basta musica di sottofondo nei ristoranti.
0: Che vuoi mettere? Scusami, perché? Che t'ha fatto?
1: No. Cioè, se vado per cenare e fare quattro chiacchiere in letizia con gli amici, io non posso dover alzare il tono della voce fino a uscire dal ristorante sbociato, perché tu devi far sentire ai tuoi clienti che c'hai le vibes.
0: Ah, vabbè, ma lì non parli di sottofondo, parli
1: a
0: di
1: Roma Nord
0: di
1: non
0: piano
1: esiste.
0: Bar, parli in tu, di piano
1: no,
0: bar.
1: No, piano bar inorridisco. Sì. Se voglio andare al piano bar ci vado, ma non mangio.
0: No, ma certo,
1: vado
0: certo
1: a cantare, ballare, divertirmi.
0: Dopo. Come fanno lì a Capri, no? Che cantano certo, tutti sui fanno, tavoli.
1: Cioè, ma lo fai dopo la cena, alle 11:30, fai canti il piano bar. Certo, Gianna sosteneva.
0: Lo facciamo sto decretino allora. Sei
1: ci vogliono
0: senza
1: i decretini.
0: Decretini, due li avete già, ecco. Invece
1: comunque, bene, ti dico una cosa, segna sull'agendina. La rubrica decretini, secondo me, ha un senso.
0: Ora segno.
1: Il decretino del Mezzogiornale.
0: Cominciamo con quanti a tavola e anche la musica.
1: Sì,
0: non è un caso.

0: Certo che, allora, se Sean Penn non riesce a condividere il suo spazio vitale con più di 8 persone, altrimenti sta cosa gli crea ansia, sì. Tu immagina il povero Papa che ieri c'era 1 milione di persone a Madrid, ieri, anche oggi a Madrid, sta parlando proprio in questo momento, 1 milione di persone.
1: Un milione.

0: Comunque Benny, io credo che al 342-342-2190 siano arrivati molti messaggi rimarchevoli e meritevoli di citazione, ma Lidia li supera tutti perché dice: ciao Benny e Meloccaro, Sean Penn lo ricordiamo tutti perché si cantava I like Sean Penn, love me now and again, gazebo. Lei è di Casalgrasso.
1: Casalgrasso.
0: Sapevi che esiste Casalgrasso?
1: No,
0: è una cittadina dove si mangia molto bene.
1: Dov'è?
0: Provincia di Cuneo.
1: No,
0: dove se no?
1: Allora, decretini, abbiamo detto un decretino per limitare il numero di persone a cena al massimo 6 e senza musica in sottofondo. Sentiamo un po' di vocali.
2: Cazzo, avete proprio ragione. Non sopporto quella gara dove c'è la musica e devi gridare per scambiare una chiacchiera.
1: Dai.
2: Lasciamo stare poi quando c'è un ricevimento che ti spaccano i timpani. Mamma mia, mi porti i tappi ogni volta.
0: No, è vero. Ma guarda, ragazzi, è vero, i tappi, comunque i tappi risolvono.
1: Ma dai, perché io, tappi,
0: Benny, quel rumore di fondo, io divento afono. Tu sai che io con la voce, capisci, ci lavoro,
1: certo,
0: sono un grande cantante.
1: Lavoro,
0: cioè non puoi. Quando tu sei costretto ad urlare, non senti la tua voce nelle orecchie.
1: Hai ragione. Hai notato tra l'altro che la mia voce è andata crescendo, cioè, ho cominciato con una voce senza voce, adesso
0: è vero, perché
1: l'hai scaldata. Andiamo avanti.
3: Ciao ragazzi, musica di sottofondo, provate un po' ad andare in un ristorante nella zona dei Balcani, poi mi dite qualcosa. Ciao da Giancarlo.
1: Chi è che fa, chi canta?
0: Evidentemente cantano Zorba il Greco, non lo so.
1: No,
0: diciamo,
1: Balcani,
0: no, non lo so, nei Balcani
1: Bregovic, non lo so cosa fanno,
0: qualcosa del genere.
4: Ragazzi, voi non ci crederete, ma io abito vicino a un ristorante qui nella Liguria che fino a mezzanotte metteva la musica forte da discoteca.
0: Ecco.
4: Sono andata a parlare e ha detto che loro vogliono che i clienti siano appunto omaggiati dalla musica.
0: Omaggiati.
4: Vi rendete conto? Io ho dovuto far intervenire i vigili per fargli
0: la forza pubblica.
1: Certo, chiamate i vigili quando c'è troppo rumore. Chiamate i vigili.
0: Voglio dire, Benny, se il decretino è operativo,
1: deve essere
0: esecutivo. Decretino esecutivo. Vai.
5: Io conosco gente. Sono quattro coppie. Quindi sono 8 persone, più amici, quindi arrivano anche a 10. Escono una volta a settimana, che sia di giovedì, venerdì, sabato, anche due volte a settimana, a mangiare fuori.
0: Stringa signora.
5: Ho detto tutto.
1: Non
0: ha detto niente, ha detto che conosce delle coppie che vanno a cena fuori una volta a settimana. Succede nella vita.
1: Che altrimenti chiudiamo tutto. Non ho capito.
0: Comunque scusami Benny, cito anche Marco Mauro, sempre al 342-342-190, che fa la coppia con Gazebo di prima, che dice Champagne per brindare a un incontro.
1: Dai.
0: Scusami, ma si presta. Vai,
6: il problema sai qual è? Quando capiti al centro di due gruppetti, quindi non sei né carne
1: e né pesce, è vero.
6: O lo fanno per isolarti o perché è proprio fisiologicamente che una persona non può stare di qua, non può stare di là, quindi rimani al centro e partecipi un po' di qua e un po' di là, ma alla fine non sei né carne né pesce.
1: Esatto, e non solo. Chi capita al centro di una tavolata è sfigato perché deve passare i vassoi da una parte a sinistra e poi anche a destra.
0: E gli viene il torcicollo, perché è come guardare una partita di tennis seduti di lato, perché devi fare così di qua e di là, di qua e di là.
1: Ma non
0: comunque, ragazzi, musica di sottofondo, molti dicono sì, ma di sottofondo. Cioè, se c'è una bella musica lounge che ti accompagna piano, ma il problema sono le, perché poi la musica alta porta voce alta, la voce alta porta frastuono. Buono. Per due ore di cena diventi pazzo,
1: rincoglionito più che altro, tornando indietro. Allora, chef, ce l'abbiamo una musica, allora il prossimo disco, una canzone tranquilla, capito, che ci faccia riposare le orecchie, cioè, capito? Dai, sentiamo.
0: Che uno dice oddio, è anche vero che noi abbiamo parlato di cena, ma il decretino esecutivo non parla di aperitivi, cioè di happy hour, capito?
1: Allora sì, l'happy hour si può fare con la musica alto volume, il numero che volete.

0: Per quanto, caro Stefano, l'aperitivo che cosa, a che cosa serve?
1: Ad no? aperitare.
0: A parte quello, ad aprire, ad andare a bere una cosa, mangiare uno stuzzichino prima del pranzo o della cena. Certo. Nel mio caso mi rovina il pasto perché certo. l'aperitivo mi chiude lo stomaco, nel senso che non poi dopo...
1: Ma quando ma gli antichi ne sapevano, nel senso che sta storia degli aperitivi dove si magna è una roba recente, degli ultimi 20-30 anni.
0: La pericena.
1: Ma quando eravamo giovani noi, particolare, l'aperitivo era un brindisino,
0: sì,
1: cioè prendevi
0: due noccioline,
1: prendevi un flute, facevi un brindisi e certo. poi si andava a cena, no prosciutto, formaggio, focaccia, panzanella, le lasagne del giorno prima,
0: tutto.
1: Le trainette al pesto, cioè non era così.
0: Ho fatto un aperitivo sabato sera a Milano,
1: cioè aperitivi
0: zona Sempione con la cacciola, eravamo io la cacciola tetta a tetta, e ma ci hanno portato tanta di quella roba che abbiamo detto no, ci siamo proprio riusciti a finire.
1: Perché devono giustificare il fatto che ti fanno pagare un flute €29, capito?
0: No, no, guarda, tutto sommato è anche tutto gran cosa. No. Abbiamo, a proposito di musica ad alto volume, un messaggio di un ascoltatore che dice la seguente cosa.
2: Ma io dico, la vita ormai è così monotona, così inquietante con tutto questo, quello che succede nel mondo. Un po' di musica, ma sopportatela. Poi dopo, se non la vuoi sentire, chiudi le finestre e vai a dormire.
0: Ecco, quello che ha tentato di fare.
3: Buongiorno, io sono Chef Blues, non ho parlato fino adesso, però io dico una cosa. Ieri c'era Cremonesi, com'era?
0: No, Cesare Cremonini.
3: Peppe Cremonini.
0: Cesare Cremonini.
3: Hai cantato al Circo Massimo, che mi sembra una profanazione.
0: Perché?
3: Perché lì c'erano gli antichi romani, Roma ha fondato il

0: mondo, ma ci sono Cremonini, ma c'è tutto a dire.
1: E vabbè, dico,
0: a parte questo, io abito a 6 km.
1: A 6 km, zona.
0: In linea d'aria si attiva tutto, potevo dormire.
1: È vero, è vero.
0: Ma sono tutti i coglioni, voglio sti concerti. Dettate, padre d'inverno, nei palasporti chiusi.
1: Cremonini a cantare, è vero, è arrivata. Beh, ma dipende, perché magari c'era vento e non lo so adesso come spiegare, però a 6 km si sentiva. Però la nostra Sara Moretti era lì, era al Circo Massimo.
2: Ah, è andata a vedere Cremonini?
1: Sì, però ha detto no, il volume, volume di un concerto, adesso non è che può abbassare il volume.
2: In che quartiere abita, Chef Blues? Riusciamo a calcolare linea d'aria più o meno? Perché davvero...
1: Zona Centocelle.
2: Il nostro regista Marco De Lillis ha raccontato che distingueva le parole.
1: Sì. Diciamo che ha sentito meglio Chef Blues a 6 km di distanza che Donna Moretti a Circo Massimo.
0: E abbiamo altro che Centocelle, io mi devo trasferire a Passo Corice, mi devo trasferire
1: in campagna.
0: Non sento più ragazzi dei concerti.
1: Va bene, dai. Allora, tra poco invece rimaniamo nell'ambito dello spettacolo per il nostro mezzo quiz, per la maglia del mezzogiornale, perché parliamo di un incontro che c'è stato a New York tra Robert De Niro con il suo pubblico, con i suoi fan, e insomma hanno parlato del Taxi Driver, grandissimo successo,
2: come abbiamo detto prima, sì. Sean Penn per vendere un incontro, per cui Sean Penn a De Niro,
1: vabbè, sono due grandissimi attori, quindi ne parliamo tra poco, preparatevi su questo. La nuova di Sienna Spiro, Material Lover.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: È stata la mia voce ad andarsene.
11: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
10: Io devo scrivere.
11: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
10: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
11: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Losing My Religion, R.E.M. su Radio Capital, ultimo quarto che dedichiamo come al solito al mezzo quiz, e anche qui partiamo dal Tribeca Film Festival, perché prima c'era Sean Penn che diceva che con più di 8 persone lui non riesce a stare, e poi c'è Robert De Niro, e c'era lui, c'era anche Martin Scorsese. Stiamo parlando rispettivamente dell'attore principale e del regista di un film storico come Taxi Driver. È stato intervistato proprio lì al Tribeca da un comico conduttore televisivo americano, Kamau Bell, che a un certo punto gli ha detto: ma senti, ma ce la ripeti quella famosa battuta di te davanti allo specchio, no? Che parli,
1: certo,
0: ad un ideale nemico, diciamo.
1: Sì, ecco. Lui fa praticamente si autocarica davanti allo specchio, no? Lui reduce del Vietnam.
0: Esatto. No? Se lui è reduce del Vietnam, si chiama Travis, soffre di insonnia, allora per questo motivo dice: va bene, allora guido

0: taxi di notte, e però tutto lo schifo che vede di notte nella New York di allora, che era molto invivibile, diciamo così, diventa insofferente nei confronti di qualsiasi ingiustizia e cerca di salvare la giovanissima Jodie Foster, che è appunto anche in questo film. Allora dice: la puoi ripetere quella famosa battuta? Sentite qua un pezzettino.
1: Are you talking to me?
0: Are you talking with me? Stai parlando con me? Ma molti dei nostri ascoltatori ricorderanno la stessa battuta doppiata dal grandissimo Ferruccio Amendola.
2: Ma dici a me? Con chi stai parlando? Dici a me?
0: Ecco, un piccolo omaggio anche.
3: Sì, è una cosa che si fa, nel senso che adesso mi viene banalmente in mente il grande Carlo Verdone, che quando partecipa a uno dei suoi incontri pubblici, ogni volta gli tocca fare, capite, allarga gli gambe, strada, infila gli gambe.
0: Le battute storiche.
3: Tutte le battute storiche, io ai 5 la Dispoli, cioè tutte le battute celebri dei film.
0: E quindi, insomma, è stato un momento molto bello. Lui l'ha fatta, secondo me non la voleva fare quella, però l'ha fatta così al volo.
3: Sì, l'ha fatta, si fa, perché sai che poi alla fine devi molto, no, della tua carriera, magari a quelle cose che sono rimaste nell'immaginario collettivo. I nostri autori milanesi, dopo aver fatto la pericena,
0: ancora a quest'ora,
3: certo, lo fanno adesso, hanno preso Benny quattro frasi iconiche della storia del cinema. Una di queste quattro, in realtà, così come io la enuncerò, non è mai stata pronunciata.
0: Vai,
3: ci siamo?
0: Vai.
4: Number one.
3: Da Casablanca 1942 suonala ancora, Sam.
0: Suonala. Eccola.
4: Number two.
0: Ok, suona.
3: Da Star Wars 1977. Che la forza sia con te.
0: Forza.
4: Number three.
3: Da A qualcuno piace caldo 59. Beh, nessuno è perfetto.
0: Perfetto.
4: Number 4.
3: Da Non ci resta che piangere, 84. Ricordati che devi morire.
0: Ricordati. Allora, suonala, forza, perfetto, ricordati. Ecco, queste le abbiamo riassunte così, le quattro opzioni. Una è sbagliata. Quale sarà? 342-342-2190.

0: Train Drive-By su Radio Capital. Abbiamo con noi ancora gli occhi pieni di emozione, di stupore, di gioia, il cuore
1: pieni di lacrime.
0: Sì, alla nostra Donna Moretti.
2: Buongiorno.
0: Non per aver rivisto Chef Blues di lunedì, ma per aver visto Cremonini al concerto.
2: Concerto meraviglioso.
0: Quale canzone ti è piaciuta di più?
2: Yeah. Allora, tutte bellissime, lui bravissimo, però vorrei di Cremonini, mi ha colpito la storia di come è nata la canzone.
0: Beh, cioè, vorrei Luna Pop, no?
2: Sì, ha fatto anche un'altra canzone del Luna Pop, sì. 50 Special.
0: Certo.
2: E ha spiegato come è nata. È nata che aveva 15 anni, era in vacanza a Maratea con la mamma.
0: Sì.
2: C'era il momento del riposino, del silenzio. E quindi lui doveva stare buono, non doveva fare rumore, seduto. Mentre guardava il soffitto, ha iniziato a scrivere questa canzone, vorrei, per la mamma.
0: Quando i ragazzi di oggi, i bambini di oggi dicono, ma io mi annoio, cosa fa?
1: È la chiave della vita. Esatto. E noi a sti ragazzi riempiamo la vita di rompimenti, di scatole,
0: di telefonini,
1: di tablet.
0: Ecco.
1: Oh, sembrano discorsi da vecchi, ma questa è la dimostrazione. Brava Sara, andiamo. Brava. E comunque lo siamo, prego.
0: Chi abbiamo con noi?
2: Oggi abbiamo Clara da Trieste.
0: Ah, che bello! Ciao Clara, buongiorno, benvenuta!
3: Clara!
4: Ciao, ciao, che bello, che bellissima sorpresa!
0: Bene, bene, bene. Clara da una delle città, io lo dico sempre perché ci ho lasciato un pezzo di cuore, una delle città più belle del mondo, Trieste. E che tempo c'è oggi a Trieste, Clara?
4: Bello, caldo.
0: È caldo, oramai qui ci siamo.
1: Certo, Clara, quando te ne vai a Legnano Sabbiadoro,
4: Beh no, Trieste Mare è più bello. Molto più bello.
1: Ecco fatto. Senti Clara, ma una domanda, scherzi a parte, voglio dire, ci interessa molto. Esiste anche a Trieste una Trieste Nord e una Trieste Sud? Cioè c'è una parte della città più ricca e una parte più popolare?
0: Immagino di sì.
4: No.
1: È tutta ricca. Siete opulenti a Trieste, siete opulenti. Questa
4: tutti
1: è la
4: ricchi, esatto.
1: Brava.
4: Tutti ricchi a Trieste.
0: Chiudiamo con l'ultima domanda. Cosa fai nella vita, Clara?
4: Sono un'impiegata.
0: Ah, ok.
1: Un'impiegata ricca.
0: Un'impiegata.
1: A Trieste un impiegato
4: guadagna.
1: Esatto. Guadagna 15.000 euro al mese.
0: È la miseria, vengo anch'io.
1: Va così.
4: Allora, sì, a Trieste è così. Abbiamo stipendi austro-ungarici.
0: Abbiamo citato Taxi Driver. Non so se l'hai visto questo film storico, un capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro. Abbiamo citato quattro battute storiche di quattro film e le abbiamo riassunte in queste opzioni.
2: Suonala.
0: Sì.
2: Forza. Perfetto. Ricordati.
0: Qual è quella sbagliata?
4: La number one.
0: Mi sembravano tutte giuste, però.
1: Ma la prima è un classico caso, come dicono gli americani e gli inglesi, di misquotation, cioè di frase travisata, mettiamola così. Che la forza sia con te, Star Wars 77, ok, nessuno è perfetto, a qualcuno piace caldo, va bene, ricordati che devi morire, ci mancherebbe altro, non ci resta che piangere, ma la vera frase che pronuncia Ingrid Bergman sul finale di Casablanca, io ci provo, è la seguente.
0: Sentiamo al telefonino.
5: Play it, Sam. Play as time goes by.
1: Ok? Lei dice play it, Sam.
0: Sì.
1: Play as time goes by. Cioè suonala, Sam. Suonami as time goes by. Ma la frase suonala ancora, Sam, non è pronunciata in quel film. Sì. Probabilmente, si legge negli archivi, ha contribuito anche a questo misunderstanding anche il fatto che nel 72 sia uscito un film di Woody Allen che si intitola Play It Again, Sam. Mm-hmm. E l'equivoco fu completo. Brava Clara.
0: Brava Clara, allora ti mandiamo la nostra bag.
2: Con all'interno la maglia del mezzogiornale a maniche corte, quindi perfetta per il periodo.
0: Giusto.
2: Il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
0: Ciao Clara.
4: Grazie.
1: Clara, tutte cose da ricchi, tutte cose che puoi sfoggiare.
4: Ovviamente.
1: A Trieste.
0: Buona estate. Ciao. A presto. Ciao.

0: Io so, noi sappiamo che tu vendi il tuo corpo.
1: La mia anima anche vendo io, tutti i giorni.
0: È tutto in vendita, ragazzi.
1: A te la vendo la mia anima, mannaggia.

0: grande Renatone, con questa canzone che è un classico altrettanto quanto Taxi Driver, però ovviamente nella musica. Noi ci salutiamo, ecco, torniamo alle nostre vite.
1: La Moretti è ancora là, Ben?
0: Sì, sì, ancora
2: sì, sono
0: qui,
2: sì. Presente.
1: Ok. Sara, tu ami Renato Zero?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Certo che
2: sì.
0: Certo.
2: Pure Antonello Venditti.
1: Chef Blues ama Renato Zero?
0: Sì, sì, abbastanza. Ma gli non
1: gli riconosce. Gli riconosce un piglio artistico? No, beh, perché sì. Venditti no?
0: Dai. Perché fatti una domanda.
1: Ah, perché è laziale.
0: Okay. Allora, ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10. Vi lasciamo con Fattore C, quindi tieni caldo lo studio, non spegnere le luci, tieni tutto pronto lì perché stanno per arrivare Mary.
1: Sarà
0: e Flavia.
1: Fatto.
0: Va bene, a domani. Ciao a
1: ciao,
0: tutti.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Chi è?
1: Chi è? Pronto?
0: Cosa? Non devo...
1: Andata così.
0: È morto il messaggio.
1: È andata così. Vabbè.
3: Caro, il meglio che c'è.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a casa.

0: Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccelliere. In crisi il cessate il fuoco in Medio Oriente dopo i missili lanciati da Teheran. Netanyahu pronto a reagire anche contro le minacce di Trump. Roberto Ciuti.
11: Prima lo ha insultato, poi quasi pregato, ma Netanyahu non ha ascoltato Trump. Ha attaccato pesantemente la capitale libanese Beirut, provocato la reazione iraniana che ha lanciato missili contro Israele, quindi ha contrattaccato colpendo obiettivi militari in varie città iraniane. Uno smacco per il presidente americano che ora rilancia. Promette di andare avanti nelle trattative con l'Iran e dice Netanyahu dovrà accettare qualsiasi accordo verrà trovato. Intanto gli iraniani tornano a minacciare di bloccare anche l'accesso al Mar Rosso e dallo Yemen i guerriglieri Houthi, loro alleati, confermano vietato il passaggio di navi israeliane.
10: Il discorso del Papa contro il riarmo al Parlamento spagnolo, la pace è un'esigenza morale, ha spiegato Leone XIV nel suo discorso dove ha chiesto agli stati un maggior coraggio diplomatico. Sale a 15 il bilancio delle vittime del terremoto nelle Filippine. La scossa di magnitudo 7.8 ha colpito alle 7 ore locali le coste della provincia di Sarangani sull'isola di Mindanao, scattato anche un allarme tsunami nel Pacifico. Cade dal belvedere mentre cerca di farsi un selfie, gravissimo un ventenne a Napoli, il ragazzo un turista palermitano in visita con la famiglia al Monte Chia, si è affacciato dalla terrazza panoramica per scattare una foto ed è precipitato per diversi metri. Dopo 39 vittorie consecutive, l'Italvolley femminile ha perso una partita 3-2 contro il Brasile in Nations League. La squadra di Velasco non perdeva una partita dal gennaio 2024, quando fu battuta proprio dal Brasile. Capital News torna alle 13.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno

0: corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: non gliela si può fare fondamentalmente. Basta anche darci un'occhiata, che proprio però felici. Poco saltarelle, ma felici.
1: Stropicciate ma entusiaste.
0: Assolutamente, ragazzi.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: Fattore C. E Marta Buffelli e Linda Ovena e Franco Russo e Flavio Cercato e Mary Cacciola per l'appunto, ma alla fine di un party like a DJ durato 3 giorni molto molto molto bello. Ieri c'è stato anche il concerto che invece sanciva e festeggiava i 30 anni di Radio Capital, solo bella musica.
1: Finalmente Mary ha potuto limonare con Di Martino dicendo anche: l'oro del fiume è il mio pezzo preferito, lo salutiamo con grande affetto.
0: Sì, è stato carino, ma sono entrata proprio, fatto pure i tecnicismi addirittura. No, poi vabbè, ci siamo anche dichiarate bimbe di Alberto Fortis.
1: Bimbe di Alberto Fortis, ho fatto la groupie dei Blu Vertigo insieme a Melocaro. Noi seduti su una specie di cubo a tifare per i Blu Vertigo, che è in grandissimo spolvero ieri.
0: Sì, ma anche i Santa Marea, ragazzi. Che
1: tutti.
0: Che, cioè, tutti. Birth, tutti.
1: Allora, siccome è una gran seccatura per chi non è a Milano, per chi non
0: sì,
1: è potuto
0: è vero,
1: venire in questi giorni a ascoltare le meraviglie di, sappiate che ieri fino alle 2 di notte sono stata lì a sistemare le foto, sì, a recuperare i video, ho piazzato tutto sull'Instagram e se non ci siete stati ma avete interesse a dare un'occhiata potete sbirciare.
0: Da dove? Da Flavia.cercato è lì sul suo Instagram, ma poi c'è anche Mary Cacciola, poi c'è quello di Radio Capita. Io sono un po' dell'idea, visto che ci hanno fatto 2 riprese, una ce l'ha fatta Betty, l'altra ce l'ha fatta Linda, e da uno, cioè, una in palla a me e una in palla a te, perché c'è un'asta in mezzo che purtroppo non si poteva legnare, diciamo. Secondo me dovremmo anche mettere i nostri 4 minuti di siparietto tra Alberto Fortis e Angela Bove.
1: 4 minuti, Mary, è come quando
0: fai
1: è come quando fai vedere agli amici il filmino del matrimonio.
0: Ma chi vuole lo vede, chi no salta, qual è il problema? E per dare la possibilità anche agli altri di vedere, possono vedere sia le ovviamente le espressioni musicali, ma anche le espressioni dei conduttori.
1: Comunque adesso denunzio il conduttore Stefano Melocaro, che in tutte le fotografie spalanca gli occhi per mostrare l'occhio azzurro. All'inizio pensavo fosse un così, invece poi è come le influencer, quelle di grande gran classe e categoria, quelle che fanno milioni di follower, lui cala tutte le cartucce, capito? E fa vedere l'occhio azzurro che spalanca ed è lì.
0: Sì, ieri poi si è fermato ovviamente anche con le sue ammiratrici. A proposito di ammiratrici, più che altro noi salutiamo tutti gli ascoltatori in generale, quelli che siamo riusciti a salutare, quelli che ci hanno portato dei doni. Grazie, ma
1: sì,
0: proprio grazie.
1: Basta con i doni, perché veramente sembra sempre che arrivino i re magi e noi poi dopo dobbiamo trovare un tier per caricare ogni sorta di bene. Volevo in particolare ringraziare Andy e dirgli: Andy,
0: anche io
1: però tutte ste caramelle alla mora, una volta ho detto che mi piacevano delle caramelle e in particolare quelle alla mora, quindi lui che fa? Prende sacchetti di quelle miste, estrae tutte le more e le tiene per me, ma io neanche se campo fino a 100 anni posso mangiarmi tutte quelle caramelle alla mora.
0: Pensa che invece a me che ha regalato delle bottiglie perfette, direi proprio perfetto, sei stato bravissimo come al solito.
1: E ultimissimo, poi non diciamo più niente, volevo ringraziare Mario che sarà all'ascolto.
0: Sì, all'ascolto,
1: perché
0: infatti
1: Mario
0: ci ha mandato
1: si
0: un
1: è
0: messaggio.
1: Praticamente iettato nel backstage,
0: sì,
1: ripetendo che neanche alla maturità uno si prepara così, tutto quello che diciamo a quella volta che avete detto e poi devi dire così. E quando tu, Mario, ci fai anche un po' paura, se posso,
0: è
1: ci
0: vero.
1: Metti un po' di ansia addosso per la performance,
0: tanta bella,
1: capito?
0: Persona. E poi c'è il attenzione il ciliegia gate, adesso te lo spalmo ben bene. Intanto le ho portate le ciliegie che ho messo, anche le avevo fotografate
1: comunque via.

0: you when you're under my skin.
1: I've got you under my skin, Frank Sinatra e Bono su Radio Capital. Allora, intanto ti volevo dire che Melocoro comunque ha detto che domani è un giorno speciale.
2: Ha detto?
1: Ha detto questo. A prescindere da questo, ed è vero. Bene. A prescindere da questo, attenzione, qualcuno lo difende.
3: No. Buongiorno ragazze. Oh, ieri ho preso un po' di sole ieri, siamo un po' caldo. Comunque il signor Melocoro non apre gli occhi per far vedere gli occhi azzurri. Lo fa per non far vedere le rughe.
2: Dici che quando uno non so,
1: secondo me
2: quella è una cosa molto femminile, perché c'è questo maleficio tremendo per cui gli uomini con l'età in molti casi migliorano e le donne invecchiano, non so come sia possibile.
1: È vero, però c'è una piccola cosa, che effettivamente se li stringi gli occhi vengono tutte fuori le zampe di gallina.
2: Invece
1: se spalanchi effettivamente
2: va bene. Stefanino, sei bello sempre.
1: Posto. Infatti, allora, il piccolo ciliegia gate. Venerdì, quando sono uscita da qui dalla radio, finito il programma, ho trovato a nome mio una scatolona enorme, tutta ben sigillata, non si capiva cosa fosse. L'ho portata in macchina.
2: Questo per il famoso astenetevi dal portare doni, perché poi non sappiamo come ricambiare e ci sentiamo in difficoltà.
1: Esattamente, l'ho portato via. Ho pensato fosse, devo dire la verità, tipo due bottiglie di vino. Invece non erano bottiglie di vino, incredibile, ma vero. Ma era una cassa enorme di ciliegie. Che cosa è successo? Perché un paio di settimane fa giravano delle ciliegie per il palazzo, io mi ero lamentata di non averne intercettata manco mezza, dei pacchettini, diciamo, con delle ciliegie. Questo signore meraviglioso, credo che sia donato a questo punto, perché mi ha mandato un messaggio stamattina nel Breakfast Club. Credo che le abbia mandate lui e lo ringraziamo. Adesso gli abbiamo anche scritto un messaggio in privato. Lo ringraziamo moltissimo. Io pensavo invece, siccome dentro non c'era né un biglietto né niente, io pensavo fosse stata l'azienda agricola.
2: Avventori del fattore
1: per
2: C,
1: cui
2: è vero che si sta creando un affetto, un'unione, ma alla telepatia ancora non siamo riusciti ad arrivarci.
1: No.
2: Quindi se non ci se non ci dite chi siete o se non firmate il biglietto, sarà difficile.
1: Quindi Donato, sono arrivate e oggi sono anche tornate, nel senso che le ho custodite, oggi le ho portate per condividerle ovviamente con tutto il

0: fattore C.
1: Mary Cacciola è uscita dalla radio abbracciando il suo pacco, sì, come fosse uno dei congiunti più cari.
0: Ma è bello, cioè quando ti mandano i regali, soprattutto che hanno a che fare però non cose costose, anche se quello è in realtà un regalo molto costoso, le ciliegie sono un regalo molto costoso, esatto, però no, diciamo non le follie, è molto bello, è una cosa che noi cerchiamo di ricambiare solamente con, come dire, con il nostro programmino, più di quello non possiamo fare noi.
1: Oh, bene Mary.
0: Sai che c'è?
1: Sì.
0: Una bella canzone.
1: So chi c'è.
0: Esatto.
1: Peppino.
0: Ma non finiamo l'intro, anzi scusa, la blocchi un attimo?
2: Sì, sì.
0: Grazie.
1: Ricominciamo da capo, dicendo solo per chiudere la faccenda di ieri, è vero, l'ho sentito nel messaggio, grazie a tutti quelli che sono venuti sfidando il caldo, perché la caldazza era importante, ma noi abbiamo resistito.
0: E noi vi possiamo ricambiare solo con la musica.

0: Potential Somber su Radio Capital. Allora, volevamo ricollegarci ai nostri amici di Breakfast Club che hanno parlato quest'oggi anche di maturità, di questo esame particolare, solamente per dire intanto un in bocca al lupo.
1: In bocca al lupo a tutti. Beh, oggi finisce la scuola, ragazzi, un pensiero.
0: Ma oggi ci vanno?
1: Oggi ci vanno, certo.
0: Ma è il giorno anche dei gavettoni, è questo che volevo sapere.
1: Ah, noi all'epoca mia sì.
0: Ecco.
1: Oggi no, sono più morigerati. A volte si fa, a volte tornano a casa in maniera non consona.
0: Nel senso, bagnati da testa ai piedi?
1: All'epoca mia il terrore era l'ultimo giorno di scuola per i gavettoni. Comunque
0: sì,
1: erano di solito palloncini pieni d'acqua che
0: sì,
1: ti lanciavano addosso, non proprio in dolore.
0: No, non lo sono mai stati.
1: Ecco, poi quando si riempivano solo d'acqua era il giorno, diciamo, abbastanza tranquillo.
0: Era fortunato.
1: E poi c'era il carnevale, che era quello dove
0: sì,
1: arrivavano con la
0: cosa,
1: schiuma da barba,
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: era un altro paio di maniche.
0: Sì, vabbè,
1: quindi
0: vabbè,
1: due
0: sì,
1: giorni di terrore. Il carnevale è l'ultimo giorno di scuola.
0: Ultimo giorno di scuola, ragazzi, tanto non ci stanno genitori, niente, da domani ce li avete tutti in giro.
1: Però io e Franco Russo possiamo testimoniare che poi c'è il momento in cui scavalli, l'abbiamo detto l'altro giorno,
0: sì,
1: Mary,
0: sì, sì,
1: perché finché tu devi intrattenere
0: è
1: la prole,
0: un po' complicato.
1: Allora diventa complicato. Quando la prole è autonoma e si cucina anche da sola,
0: boh,
1: fa niente, non c'è
0: ciao,
1: più la sveglia del mattino.
0: Quindi niente, ci abbracciamo e basta per quelli che hanno i figli indipendenti, va?
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
0: All'isola d'Elba, nel cuore del Mediterraneo, il mare diventa profumo. Da questo legame autentico nasce Acqua dell'Elba.
4: Riviera, essenza mare e stella. Tre profumi per lui e per lei, ispirati alle atmosfere del Mediterraneo.
0: E per la tua casa scopri i profumatori d'ambiente Baia degli Agrumi e Capo ai Pini. Nuove fragranze per portare negli

0: pazzi di ogni giorno la freschezza e l'anima del mare.
1: Scopri tutta la collezione su acquadellelba.com.
0: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi d'Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket, tutte le info sui canali ufficiali del festival.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Capital. Solo bella musica.

0: Insensitive, in Ardent su Radio Capital, 12:35 minuti. Ma intanto ci sono arrivati tanti messaggi che poi magari ascoltiamo per al 342-342-2190 sulla fine della scuola, sulla maturità, eccetera. Ma infatti sulla maturità c'è da soffermarsi un po'.
1: Beh, se c'è da soffermarsi.
0: Se mi levi anche quella mano perché mi sta girando tutto.
1: No,
0: perché
1: lo so. Lo spazio è quello che è, Mary. Bisogna coabitare come in barca.
0: Grazie, Marta, che hai rimesso tutto.
1: E bisogna coabitare come in barca e bisogna ricordare che la maturità è un momento che corona 5 anni. Insomma.
0: Che corona. Dipende da chi va a fare.
1: Coroniamo Franco Russo?
0: Quest'anno?
2: Sì.
1: Coroniamo. Se Dio vuole coroniamo, ha detto. Ok. E no, perché oggi ne ha parlato già The Breakfast Club, del Gaokao, del massacrante esame terrore di milioni di studenti cinesi, perché in Cina quello che è l'equivalente della nostra maturità, cioè che dà l'accesso all'università, per le famiglie rappresenta un momento di snodo, di svolta e di verifica, perché hanno investito, vogliono sapere se i loro investimenti hanno ottenuto gli effetti desiderati. Nessun'altra prova scolastica e nessun'altra nazione industrializzata ha talmente tali, non solo dati, cioè, ma anche aspettative, ansie e speranze. Quindi è proprio la maturità
0: come al solito.
1: La maturità delle maturità. È perché l'istruzione
0: è
1: amici,
0: fondamentale. No, su quello non ci credo.
1: In Cina è una faccenda seria. Da noi cosa facciamo?
0: Ci
1: piace
0: un po'
1: tantissimo consolarci dicendo chi sono quelli che sono stati bocciati tante volte a scuola, capito? Salutiamo Rosario Fiorello con tutto il cuore, che sta sempre in pole position quando si tratta di affrontare questo tema, perché il liceo l'ha fatto in 8 anni. Però,
0: capito, ognuno si prende i suoi tempi, posso dire? Ognuno si prende i suoi tempi.
1: Ma perché lì la domanda è quella: tu preferisci poi avere la vita di Fiorello e metterci 8 anni o essere una scheggia, uscire in 4 e poi dopo avere una vita differente?
0: Oppure magari diventi, che ne so, un grande ingegnere, un grande avvocato, un grande

0: grande medico, un grande operaio anche, perché no, in un settore specifico, che ne sai?
1: Dopo Fiorello, sì, la dica. Più citata chi è?
0: Chi è?
1: Margherita Hack.
0: Pure lei?
1: Eh certo, Margherita Hack, si dice che il problema fosse l'antipatia di un professore nei suoi confronti e lei fu bocciata in matematica.
0: No vabbè, sì, allora cioè, credo che è antipatia, ragazzi, su.
1: Ma
0: dai.
1: Aspetta, perché ha spifferato il papà che anche Alberto Angela fu bocciato.
0: Ecco.
1: Ma in quinta elementare?
0: No, vabbè, in quinta elementare
1: lo dice Repubblica, quindi è vero per forza.
0: No, è vero,
1: cara,
0: è vero, è vero.
1: Mary, come
0: non faceva che non faceva? Non faceva i riassunti in quinta elementare.
1: No, dice che la scuola era molto rigida, ma tante volte è l'istituto dove tu vai o l'insegnante che incontri, no? Perché in molti casi si racconta di persone che hanno avuto difficoltà, poi cambiando metodo, cambiando sì. ambiente, cambiando insegnante, rifioriscono, no? C'è anche questo dettaglio. Poi vabbè, ci sono un sacco di Marrakesh, Tony F, Samurai J, ognuno ha raccontato.
0: Vabbè, io lì non stento a crederlo, insomma, non so perché, ma.
1: Ma si offenderanno, mo ci guerrano.
0: Ma che, ma di che, ma figurati.
1: Ma aspetta.
0: Faccio la conduttrice radiofonica e ci ho provato a prendere la chambre.
1: Tra gli attori,
0: sì?
1: Bocciati eccellenti, Pier Francesco Favino. Chi potrebbe
0: Vedi,
1: mai dirlo?
0: Picchio.
1: Perché ti dà quell'idea di essere uno sempre preparato, sempre al top, sempre pronto. E invece è stato bocciato al secondo anno di liceo. E attenzione, perché questa è insospettabile. Giovanna Mezzogiorno.
0: Pure lei è insospettabile.
1: Ma lei l'ha
0: vero.
1: Proprio dichiarato dicendo: allora, io per una fase della mia vita sono stata un muro di gomma, non recepivo le informazioni,
0: succede?
1: Non mi entravano.
0: Succede.
1: Esatto. E ultimo, Tullio De Mauro, linguista, che è stato anche ministro dell'istruzione.
0: Beh, quelli che ci piacciono a noi.
1: Bocciato al ginnasio per insufficienze in italiano, latino e greco.
0: Ale.

0: Fattore C, come cuola. Sì, c'è cuola, no?
1: Qua certo, è risaputo.
0: Ecco, come cultura, la cultura dove te la fai? A scuola. Oh, in qualche modo ci siamo arrivati. Allora, mettiamo un po' di messaggi che comunque sia vanno un po' a riassumere il tutto, dai gavettoni all'ultimo giorno, a quelli che non andavano bene a scuola, vari ed eventuali.
1: Quando si andava a scuola e si credeva che i problemi fossero quelli.
0: Lo erano un po', dai. Su.
2: Il sole a Monte Rotondo.
0: Sì.
2: E le strade sembrano combattimenti, guerriglie con pistole ad acqua. I miei alunni sono fuori scuola senza maglietta e pieno di gavettoni.
0: Quindi Monte Rotondo, quindi Roma, evidentemente c'è una bellissima giornata con anche il sole.
1: La temperatura aiuta, ma che noi ogni volta diciamo che le vacanze di 3 mesi e passa sono troppo lunghe, un problema per i genitori che bisognerebbe sparpagliarle, ma quando arrivano? Cioè oggi è l'ultimo giorno e sì, davanti hai un orizzonte di vacanza infinito.
0: Una prateria praticamente.
3: Ciao Mary, ciao Flavia. Allora, il mio 16enne ha finito la scuola venerdì e oggi è praticamente passato, avete presente, vi ricordate Pippo di Nanna Papera? Ecco, completamente indolente sul letto. A mezzogiorno mi ha detto ho provato e sto provando ancora a dormire. Invece la 19enne si appresta alla maturità e quindi oggi ultimo giorno di scuola, stanno andando a fare la festa in piscina perché i gavettoni si sono evoluti in questo modo. Sono beh, liberi, belli, autonomi, indipendenti, salvo la maturità e le emozioni che ne conseguono, però è una figata pazzesca.
0: Una figata pazzesca, cioè finalmente hanno finito, cioè ciaone, non gli devo più stare addosso al 16enne, ancora sì, però un altro paio di anni. Ma attenzione, abbiamo fatto un po' la galleria di quelli che non andavano benissimo a scuola.
1: Dei più citati di solito quando si parla di maturità e di fine scuola per incoraggiare chi non va benissimo.
4: Pirandello, Luigi Pirandello, aveva 4 in italiano.
1: Hai capito?
4: Cioè, non so se mi spiego. Ciao ciao, Dario e Carmen.
0: Tu sei sempre stata bravissima a scuola?
1: Ma no, io ero brava tranne in matematica. L'insegnante, credo, mi entrava e diceva, dopo i consigli di classe, diceva, cercato. Ma sì, perché?

0: Portugal the Man, Philip Steele qui su Radio Capital, e prima c'era anche My Life di Billy Joel. Sai che Lussemburgo finisce il 15 luglio?
1: Sì, non solo, poi due settimane di pomeriggi gentilmente offerti dal comune con la Maison Relais.
0: Beh, meglio di così.
1: Siamo spietati a queste latitudini, ci scrive Betta.
0: Betta, ti siamo vicini.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una
3: c'è
4: brutta
3: tutto
4: idea.
3: Il tempo.
4: Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo brutalissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: In collaborazione con Radio Capital.
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
3: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
4: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
4: Davvero, seriamente.
3: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Le notizie alle 13, buongiorno, da Simone Di Gregorio. La NATO abbatte un drone sui cieli della Lettonia. È stato intercettato dai francesi dell'operazione Baltic Air Policing dopo l'allerta aerea su alcune regioni al confine con la Russia. Intanto si muove la diplomazia senza l'Italia. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Starmer, Macron, Merz e lo stesso Zelensky. L'Unione Europea intanto si via verso un pacchetto di sanzioni contro Mosca, il 21esimo, mentre le spese della guerra stanno divorando l'economia russa. Andrea Lucatello.
13: Dopo oltre 4 anni di guerra, la Russia appare talmente logorata dalla guerra in Ucraina che diversi consiglieri economici del presidente iniziano a confidare che un cessate il fuoco possa essere vicino. Secondo Bloomberg, nelle ultime settimane, funzionari del Ministero delle Finanze e della Banca Centrale hanno avvertito Putin che l'attuale livello di spesa militare rischia di allargare il deficit pubblico oltre i livelli considerati sostenibili. Alcuni avrebbero persino suggerito di ridurre i finanziamenti alla difesa. Il presidente per ora ha respinto l'ipotesi, ma il problema è nei numeri. Quest'anno quasi il 40% del bilancio federale russo è destinato a difesa e sicurezza. L'economia russa non è in recessione, ma la crescita è sempre più sbilanciata. L'industria militare corre, quella civile rallenta.
12: Si sporge per scattare una foto e cade da una terrazza panoramica. È grave un 20enne siciliano ricoverato a Napoli, era in vacanza con la famiglia. Ora è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ha varie lesioni ed è in prognosi riservata, in pericolo di vita. Una detenuta resta incinta in carcere a Perugia e ora può lasciare la struttura. La donna aveva incontrato il compagno in una normale sala colloqui del carcere, non essendo stata istituita una stanza dell'affettività. Poi, accertata la gravidanza, la detenuta, come previsto dalla legge, ha chiesto e ottenuto il differimento della pena che doveva scontare ed è uscita dal carcere. Yannick Sinner è all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Il numero uno del mondo, dopo aver trascorso alcuni giorni di riposo in Sardegna, farà alcuni esami clinici necessari dopo il marole che l'ha colpito al Roland Garros nel corso del match contro Cerundolo. Prossimo appuntamento con Capital News alle 14.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: scusate, ci è scappato anche questa volta un pezzone che dovevamo fare. Se quando ci scappa, ci scappa. La leva calcistica della classe 68, Francesco De Gregori, qui su Radio Capital. 13:08, quello che state ascoltando è Fattore C, Marta Boffelli, Linda Ovena, Franco Russo, Flavia Cercato e Mary Cacciola.
1: Dunque, spesso si sente parlare di violenza sessuale, sì. Purtroppo i temi sono sempre gli stessi, quelli sì. dibattuti, come mai non ha denunciato subito, come mai ha aspettato.
0: Certo, se ma l'è no, cercata, come era vestita.
1: Ma no, era consenziente.
0: Sì.
1: Ci mancava però una novità sì. che entra in campo adesso.
0: Sì.
1: È stato accusato di violenza sessuale un senatore Silvestro.
0: Il senatore Silvestro.
1: È stato accusato, lui ha risposto, è successo parecchio tempo fa,
0: sì.
1: quindi dice bisogna sempre che si provino le cose,
0: certo,
1: sono
0: per carità, ci mancherà.
1: Vittima di un tentativo d'estorsione, eccetera,
0: sì.
1: eccetera. Poi però a un certo punto dice, però modestamente, io sono un bel ragazzo. La signora è una signora normale.
0: Quindi allora, questo significa, cioè,
1: questo
0: io ti
1: significa,
0: faccio una domanda e tu mi spieghi perché tu sei più illuminata di me, quindi io faccio la domanda.
1: Prova, Mary, che io sia più illuminata di te, ho dei forti dubbi, però prova a fare
0: tu
1: la domanda.
0: Tu sei più illuminata di me, quindi se l'uomo è bono, diciamo così,
1: non può esistere stupro perché la donna gli piace che è bono.
0: Ma soprattutto, è, no, ma anche meglio. Cioè lei è così così, perché avrei dovuto rivolgere il mio sguardo su una donna così, cioè normale, una donna normale, ha detto,
1: certo,
0: Marta, una
1: normale.
0: Donna normale. Poi peraltro posso dirti un'altra cosa,
1: sì.
0: perché questo l'abbiamo fatto entrambe, siamo andate a guardare
1: abbiamo,
0: le foto
1: sì,
0: del senatore.
1: Il senatore, poi ovviamente tutti googlano la foto perché uno dice sei così, no, se uno mette avanti la propria avvenenza.
0: Beh,
1: allora tu apri e dirai, ma ci sarà Brad Pitt, Bradley Cooper, George Clooney,
0: no, ma poi,
1: Ben Affleck,
0: al
1: chi
0: di là
1: ci
0: di
1: sarà?
0: Tutto, non vorrei citare, non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello,
1: bello,
0: però
1: bello,
0: è quello, però l'ho citato. Cioè, francamente, mo, con tutta la simpatia anche noi,
1: anche io
0: con
1: l'avrei modesto. Definito normale, diciamo.
0: Sì,
1: ecco.
0: Per essere buoni, ci sembra, senatore,
1: comunque,
0: che lei sia abbastanza normale.
1: È chiaro,
0: diciamo,
1: che quando arriva un'accusa di violenza bisogna provare le
0: certo.
1: cose. Però non mi appellerei come difesa
0: sì.
1: al fatto di essere, secondo me, buono. Ecco, non so voi, però mi sembra sempre che si superi poi il limite del entro
0: percepito.
1: Il quale dovrebbe essere contenuta una certa vicenda.
0: No, questo posso dire che comunque si ha molto a che fare, non generalizzo, però sono secondo me molti più uomini, mentre noi due donne ci facciamo mille problemi, ci abbiamo la cellulite, ci abbiamo questo, ci abbiamo quello, cioè, troviamo sempre.
1: Guarda,
0: il pelo nell'uovo.
1: Lo cito spesso, un mensile, forse maschile, spesso riporta questo studio dove mette le fotografie del come è l'essere umano, uomo o donna, e il suo percepito,
0: sì.
1: e sono sempre al contrario, cioè l'uomo ha un po' di pancetta, un po', e si percepisce
0: un figo da
1: con
0: paura.
1: Un fisico scultorio. La donna più o meno se la cava, però si percepisce un rottame. Non,
0: ecco.
1: non si capisce perché.
0: Ecco,
1: sta...
0: adesso senza generalizzare, però di base è un po' così, ragazzi.
1: Comunque,
0: adesso...
1: noi non volevamo far body shaming
0: no,
1: sul senatore.

0: You'll never find another love like mine, Lou Rawls, che è più o meno quello che ha detto anche il senatore, come si chiama?
1: Silvestro,
0: che della serie Non troverai uno, non che ti ami come me, ma più bello di me probabilmente. Abbiamo un paio di messaggi, poi c'è una teoria che mi aveva già raccontato Marta, che vorrei che ripetesse. Intanto,
2: splendide muse, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
2: Credo che al senatore si possa rispondere citando il suo ex capo. È sicuramente più bello che intelligente.
0: Direi di sì.
2: Un abbraccio e un saluto da Lorenzo. Ciao.
0: Sì, direi di sì. Adesso forse mi hanno preso anche in considerazione.
1: Capo inteso come
0: Berlusconi.
1: Berlusconi.
0: Sì. Volevo dire, allora, quando ho detto prima, no, sto dicendo in questi giorni che da una certa età in poi, però non mi ricordo se lo dico in radio o fuori dalla radio. Questo adesso non c'ho.
1: Mary, secondo me.
0: Da una certa età in poi, per noi donne, inutili, intelligenti, simpatiche. Sì, vabbè. Se fighe, bellissime, stupende, preferisco quello. Per i maschi è un'altra cosa, secondo me. Come dice Antonio, giustamente, però forse la nonna da piccolo gli diceva: ma quanto sei bello, amore, ma quanto sei bello. Attenzione, noi abbiamo detto c'è un percepito degli uomini che molto spesso è un po' più alto. C'è proprio una teoria. Attenzione, in studio abbiamo la dottoressa Marta Boffelli.
3: Allora, ho letto un articolo che poi è TikTok. Che
0: no, praticamente... ma no.
1: Ci stiamo, attenzione, siamo chiamate bassa, le agenzie.
0: Dai, no.
1: Ci stiamo informando su TikTok. No, che si dica.
0: Potevi omettere sta cosa? Non
3: ok, rifacciamo. Allora, ho letto un articolo,
0: sì,
3: che diceva
0: su
3: che
0: noto
1: ci mandi,
3: ora non mi viene il nome della testata.
0: Noto no. Settimanale
1: brava.
0: Inglese.
3: Sì,
0: tu
3: sì.
0: Che
3: anche forse era il Guardian.
1: Brave. Tu fai così, cita la fonte fake, che sì. Lì è informazione sicuramente.
3: Mi sembrava fosse il Guardian, sì. Che diceva che quando tu chiedi a una ragazza di darsi un voto da 1 a 10,
0: sì.
3: Di solito tende a stare molto bassa, quindi di solito dice 6, 7 e quindi al massimo percependosi più bassa tra virgolette a livello di bellezza, personalità, di quello che in realtà è, va a cercare sempre dei compagni, dei ragazzi che sono al di sotto delle sue possibilità
1: per stare
3: perché
1: tranquilla.
3: Lei si
1: Per stare tranquilla.
3: No, perché lei dice io sono una 6 e quindi vado a cercare qualcuno che non è più alto di 6-7.
0: No. Ah, perché non posso ambire.
3: Esatto. Mentre se tu chiedi a un uomo che voto si dà, di solito sta sull'8 e il 9 e va a puntare a delle ragazze
1: 10.
3: Che sono 10. Esatto.
1: Ah, cioè, comunque credo fosse sul Wall Street Journal.
3: Sì, non era il Guardian, non mi veniva.
1: O sul New York Times.
3: Sì,
1: secondo
3: sì,
1: me
3: sì.
1: Nella rassegna stampa l'ho visto un
0: come
1: po'
0: come ti è venuto in mente di dire su TikTok? Cioè, ma t'ammazzo io con le mie mani, guarda. Cioè, dopo tutto quello che hanno speso, ed è vero, per
1: i
0: farti
1: tuoi
0: studiare.
1: Genitori.
3: Che saluto,
0: che salutiamo caldamente. Vabbè. Scusatemi ragazzi, ma io vorrei avere l'autostima di questo senatore. Deborah, anche noi, francamente, tutte quante noi, però magari ci
1: comunque.
0: Teniamo la nostra, forse
1: smettiamo di mandarla in vacca, perché sul tema della violenza sessuale io torno alla signorina Rottermeier e

0: Strega comanda, questa è la nuova canzone di Francesca Michielin, che ha preso proprio un altro percorso in tutto e per tutto, sia come look che come no, forse come mentalità no, ma come musica sicuramente sì, diciamo che è un po' più, ancora più padrone di se stessa, se questo insomma si potesse fare alla fin fine. E l'abbiamo ascoltata qui su Radio Capital.
1: Molto bene, Mary, vorrei parlare un po' di truffe, perché
0: ecco,
1: oggi c'è
0: tanto
1: una,
0: per cambiare,
1: c'è una pioggia di rassegna stampa sulle truffe, sì, che sono le più disparate, ma c'è un ingegno che mi lascia sempre attonita. Per esempio, grazie al bistrattato TikTok, così par condicio, un colpo al cerchio e uno alla botte,
0: ecco,
1: questa volta un video di TikTok è riuscito a far sventare un raggiro. Cosa è successo? Un video è stato postato che mostra il modo in cui un residente di Roma riusciva ad entrare nella ZTL, cioè nella zona d'accesso limitato. Come faceva questo signore senza pagare e senza avere ricevere multe? Apriva il portabagagli.
0: Il CD che...
1: No.
0: Tirava, la roba che si usava quando eravamo...
1: Tirava fuori... Questa non l'ho mai sentita. Io ho sentito veramente qualsiasi cosa per riuscire a superare, diciamo, la ZTL senza pagare la multa. Gente che clona le targhe, chi cambia con il nastro adesivo le lettere o i numeri della targa, chi alza il cofano. Questa però ancora la dovevo vedere. Allora, il signore ripreso dal video fa così. Apre il cofano.
0: Sì.
1: Tira fuori il passeggino del figlio.
0: Prima di passare, diciamo, la telecamera.
1: Prima lui scende dalla macchina, apre il cofano, tira fuori il passeggino. Il passeggino viene posizionato in modo da coprire il numero di targa.
0: Sì.
1: Dopodiché lui, in folle, a piedi, spinge la macchina oltre le telecamere che fanno la fotografia in caso di violazione della ZTL. Per cui passa con la targa oscurata dal passeggino. Dopodiché, una volta raggiunta una distanza per cui le telecamere non ti riprendono più, rimette dentro il passeggino,
0: e va,
1: chiude
0: sereno
1: il cofano, risale a bordo e va dentro la ZTL.
0: Beh,
1: certo, cosa succede però adesso? Che grazie al video di TikTok la polizia locale è sulle tracce di questo furbone a Roma.
0: Ah,
1: e che oltre alla multa per accesso alla ZTL senza autorizzazione rischia anche la denuncia per truffa aggravata. Ai danni ovviamente di un ente pubblico, perché non è che uno, più ci ingegniamo a coprire la targa più fighi siamo, più incorriamo nelle sanzioni.
0: Che beh, ma veramente guarda...
1: Cioè lui ha... ma tu... Serve, capito,
0: l'estro?
1: Ci devi aver riflettuto, devi aver concertato l'impresa.
0: E non ti sei detto quanto sei cretino.
1: No,
0: senza dirti quanto sei cretino.
1: Quanto sono furbo.
0: Quanto
1: in tutto questo,
0: furbo.
1: Una volta messo sui social il video,
0: quindi sputtanato,
1: chi l'ha visto ha commentato, perché la macchina è una macchinona, scrivono, da 60.000 euro.
0: Quindi te lo puoi permettere.
1: Quindi sotto c'è scritto: oh, c'hai la macchina a 60.000 euro e non vuoi pagare l'accesso.
0: Sì. Esatto, sai come direbbero a Roma, no? A questo punto. Abulciaro!
1: Abulciaro, esatto, i commenti sono un po' quelli, Mary.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa guidi verso casa. Well, it isn't for the money. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TGZ.

0: racconta un po' di storie.
1: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
0: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: MacArthur Park, Donna Summer su Radio Capital, 13:35 minuti, attenzione, ci sono state una serie di contestazioni, abbiamo chiamato in causa anche il VAR, parlavamo prima di questa truffa.
1: Sì, ma sono io l'unica responsabile, Mary, non voglio infangare il fattore
0: no,
1: C.
0: No, il fattore C prende tutte le infangature possibili e
1: immaginabili. Voglio prendermi la responsabilità.
0: No, non te lo permetto, hai capito? Non te lo permetto.
1: Va bene, allora condividiamo questa responsabilità, esatto. Di aver detto che il signore spingeva la macchina in folle, in realtà lui spingeva la macchina, ma dentro ci deve essere qualcuno che la guidava.
0: Ah, perché no, per l'appunto ci hanno mandato diversi messaggi, ma sentiamo questo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Questo non era un passeggino, è una carrozza per cavalli.
0: Ecco, la carrozza dei cavalli, perché parlavamo per l'appunto di questo signore
1: di questa truffa
0: che per non far vedere la targa e quindi non pagare il permesso per la zona per la ZTL,
1: a traffico limitato.
0: Esattamente, metteva il passeggino, lui scendeva col passeggino dentro la macchina, c'era la persona che guidava, quindi lui dietro a passo d'uomo comunque sia, per non far vedere appunto la targa, dopodiché richiudeva il passeggino, lo rimetteva dentro e serenamente ripartiva.
1: Ma io mi domando, no? Sto cercando di capire il dialogo che si è verificato, che ha avuto luogo per concertare l'impresa.
0: Amo, che fai? Scendi te a sto giro, scendo io.
1: Perché secondo te è a più riprese, cioè non era la prima volta.
0: Ma no.
1: È un certo seriale.
0: Ma sì.
1: Allora, uno dice sì, perché se camuffiamo la targa poi c'è l'intenzione. Invece se noi diciamo, ma c'era un attimo un pasticcio col passeggino, quindi è andato sì a sistemare e evidentemente sfortuna ha voluto che proprio nel momento in cui siamo passati davanti alla telecamera fosse coperta la targa.
0: O meglio, il passeggino si è rotto. Attendevamo il carro attrezzi, purtroppo non è arrivato. Per evitare maggiori disagi agli automobilisti, abbiamo fatto sì che la nostra macchina, macchinone ribadiamo, potesse trainare il passeggino.
1: Amo, ma sei sicuro?
0: Sicurissimo. Amo, fidate che io di queste cose sai quando ne faccio. Ma mi conoscono da tutte le parti, questo è un romano.
1: Popolo di poeti, navigatori e ingegneri dell'idea, quella che ti svolta l'esistenza.
0: Adesso, però, amici di Roma, non ci insultate se perché fate romane? No,
1: noi siamo romane.
0: Tu sei romana e non sono romana, però come se. Però come se, perché insomma 35 anni, ce la siamo immaginata così. E non so perché, secondo me, noi non è poi tanto lontana la cosa.
1: Posso aggiungere che oggi

0: e truffe ingegnose che io non ho parole. A Como, tanto per fare uno a Roma, uno a Como, sì, un po' dappertutto, un dipendente comunale per anni, sì, ha sottratto le marche da bollo dalle pratiche dei defunti.
1: Ecco.
0: 1700 documenti.
1: Bene.
0: Per un quasi 28.000 euro intascati. Allora, io dico, sì, ma un po' di paura del defunto, perché magari non esiste niente, poi è finita qua. Ma se ci fosse un al di là, ipotizziamo, questi qui lì su, che io cerco sempre di tenermi buoni nel
1: dubbio. La vedo la mia pratica che l'hai presa,
0: io
1: la
0: vedo,
1: che ciccio.
0: Tu ai miei parenti scuci questi 16 euro a marca da bollo e che poi te li intaschi invece di apporli sul documento dove incolli altri adesivi che hai rimosso da un'altra parte. C'è del lavoro qui, eh?
1: Cioè, c'è del lavoro, sì,
0: fatica.
1: Secondo me c'è una fatica, effettivamente.
0: Però, insomma,
1: vogliamo fare pure l'applauso perché
0: adesso,
1: ha fatto
0: adesso io fatica. Stando all'ufficio Morti, magari, sì, ci hai fatto l'abitudine ad avere a che fare con quelli dall'altra parte. Però se qualcuno poi si fa girare le balle, ti pizzicano, come è successo in questo caso, e adesso vediamo cosa succede.
1: E là ci sono tutti i defunti che secondo me stanno applaudendo, e non poco.
0: Fanno il trenino di Capodanno.
1: Sì, col passeggino però, per non far vedere la targa della zona traffico limitato. L'abbiamo messo tutti insieme oggi.

0: ricordiamo che questa canzone incantevole, dove tutto fuori è fragile ma lei resta incantevole, i Subsonica l'hanno scritta appositamente per Flavia Cercato.
1: Sì, certo.
0: Flavia ne è convinta.
1: Hanno messo vicino un poster, una fotografia, una gigantografia, si sono ispirati.
0: Cosa dice ogni volta che va questa canzone?
1: È stata dedicata

0: Certo, esatto. Come quando Achille Lauro dice: oh bambina,
1: oh, bambina. Certo. Esatto. Ognuno nella propria mente,
0: ognuno
1: non
0: si
1: può fare,
0: si merita.
1: No, ognuno, quando non fai male a nessuno, voglio dire, ma non ti puoi creare il tuo mondo parallelo?
0: Sì.
1: E allora va benissimo.
0: Per non parlare di Thom Yorke quando ha scritto Creep e dice:
1: e certo.
0: And I want you to notice when I'm not around, e cioè voglio che tu ti accorga di quando non sono in giro, me ne accorgo, Thom, non ti preoccupare.
1: Per dire.
0: Sì. Siamo

0: Bancomat, se ne è parlato un po' perché ci sono stati dei, si sono fatti il bancomat, così più o meno si dice, è successo a più riprese e era indagata una banda, cioè sì, più individui, uno di loro era intercettato. Cosa succede? Che a un certo punto...
1: L'altro giorno chi è che dicevamo che la suocera che aveva parlato del, sì, di sì, uno spacciatore a sì, livelli altissimi?
0: A livelli altissimi,
1: ecco,
0: sì.
1: È uguale.
0: E, sì, lui a un certo punto scrive un messaggio alla fidanzata, sì, scrive: ho fatto un bancomat, ma se ho fatto questo casino è solo perché ti amo. Cioè lui l'ha fatto per lei, dice, per avere dei
1: chiesto?
0: Soldi in più per te. Non so se lei gliel'abbia chiesto o meno,
1: ecco.
0: Fatto sta che lui gliel'ha scritto e allora quelli che lo stavano intercettando hanno detto: ops, ha fatto il bancomat, allora li abbiamo individuati e
1: confessione,
0: li hanno pizzicati, per cui saranno, sono interrogati oggi tra l'altro dal GIP per vedere se sono loro quelli della banda del bancomat.
1: Beh, mi sembra che più di così, a meno che non si voglia anche lui dare una botta di mitomania e dire alla sua fidanzata, hai capito? Ci ho fatto un danno, ma l'ho fatto per te. Che potrebbe anche essere.
0: È uno scarico di responsabilità che succede di frequente, secondo me. Ho fatto tutto questo per te.
1: E chi te lo ha chiesto?
0: Allora, non proprio posso spoilerare, perché magari se non l'avete letto e avete intenzione di farlo, c'è uno dei primissimi libri di Niccolò Ammanniti,
1: sì,
0: che è Ti prendo e ti porta via,
1: sì,
0: dove il... no, non posso, se lo faccio lo spoiler,
1: ma infatti,
0: mannaggia,
1: bravo,
0: dir... però diciamo che a un certo punto un insegnante spiega ai ragazzini il senso della responsabilità, cioè tu non puoi dire che qualunque cosa fai, la fai perché la fai per qualcun altro,
1: esatto,
0: ti ha spinto qualcun altro, te l'ha suggerito qualcun altro, è il tuo libero arbitrio, dov'è?
1: No, volevo invece fare spoiler di una cosa piccolissima e non so se si è capito, visto che lo nomino ogni due per tre, uno dei più in assoluto preferiti autori della dottoressa Cercato è proprio Ammanniti.
0: Beh, Ammanniti tra gli italiani contemporanei,
1: infatti,
0: della mia generazione, un po' più anziano lui, però mi piace molto. Letto tutto. Da quando uscì con Gioventù Cannibale e Seratina, me lo, ancora me lo ricordo, fino alla fine, fino all'ultimo, leggo tutto, mi piace sempre. Ma vabbè, ma Ammanniti scrive benissimo, amici, che cosa ci abbiamo da dire?
1: E ha detto qualcosa, volevo solamente ribadire.

0: Mary, ho assaltato un camion che trasportava un centinaio di bottiglie di Chardonnay pregiatissimo.
1: Ecco.
0: L'ho fatto per te.
2: Certo.
0: Solo per te.
1: Sì. Vabbè, non ne abbiamo visto, quindi niente.
2: Comunque dobbiamo si può dire sia ogni 2x3 che ogni 3x2. Sì, la formula più corretta sarebbe il 2x3, che vale a dire due volte su tre. Quella che arriva, cioè, arriva dagli sconti ai supermercati, prendi tre e paghi due.
1: Ciao, a domani. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
4: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. L'esercito iraniano annuncia la cessazione degli attacchi contro Israele. Poco dopo l'appello del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, arriva l'annuncio dei Pasdaran, che sostengono di aver già inflitto una risposta dolorosa a Israele. Teheran ha anche avvertito che eventuali nuove offensive, in particolare nel sud del Libano, provocherebbero una reazione molto più dura da parte delle forze armate. Silvestro chiede scusa, le mie parole sbagliate, dice il senatore di Forza Italia che in un'intervista a Repubblica aveva detto denunci pure, io sono un bel ragazzo, lei normale, riferendosi a un'imprenditrice che lo accusa di violenza sessuale in Senato. Lo sciopero dei treni confermato per l'11 e il 12 giugno. Ci saranno fasce di garanzia, in particolare sui regionali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversa la situazione per la lunga percorrenza e l'alta velocità. La protesta arriva dopo il duro scontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle future modalità di affidamento dei servizi ferroviari intercity. Siamo allo sport, Jannik Sinner è all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati, il numero uno del mondo, dopo aver trascorso alcuni giorni di riposo, sosterrà gli esami clinici necessari dopo il malore che l'ha colpito al Roland Garros nel corso della partita contro Cerundolo. Mentre l'italiano finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, fissa l'obiettivo ATP Finals. Serve tanto lavoro, dice Cobolli, che però intanto si gode il traguardo della finale raggiunta anche se persa contro Zverev. Ecco Cobolli a Sky.
8: Questa è stata una settimana speciale, ora non devo assolutamente prenderci la mano, no? Devo continuare a lavorare, continuare a stare sul pezzo, perché non è che adesso vado a Wimbledon e faccio finale così a caso. Ho bisogno di capire quello che è successo, di analizzare e di migliorare su quello che verrà, quindi sono contento, ma devo essere anche molto lucido nel resettare tutto, perché già dalla prossima settimana saranno altre le battaglie.
7: Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: È uno sguardo.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: In pratica questo è l'inno non ufficiale della Scozia.
1: Perché
0: per gli scozzesi I'm Gonna Be 500 Miles dei Proclaimers, da un album dell'88 che si chiamava Sunshine on Leith. Leith sì. È una città scozzese.
2: Sì, ma si sente dall'accento, un accento spaventoso. Mi chiedo questo gruppo di Proclaimers, appunto scozzesi.
0: Due gemelli, tra l'altro.
2: Esatto. In America se hanno avuto riscontro perché hanno un accento micidiale proprio.
0: Devo dire che in una delle mie frequentazioni di festival americani l'avevo visto un concerto dei Proclaimers in America, naturalmente erano solo inglesi, cioè solo scozzesi, insomma gente britannica.
2: L'orgoglio scozzese, no? Che è di ben diverso.
0: I'm gonna be 500 miles dei Proclaimers ad aprire questa puntata di Capitol Records.
3: Capitol Records. Mixo e Luca Di Gennaro.
2: Scusate, sto ridendo
0: adesso
2: perché...
0: sì, no, ma adesso devono venire.

0: Fuori le cose,
1: sì, gli altarini
0: del giorno dopo, perché abbiamo un sacco di cose da raccontare.
1: Esatto, innanzitutto io sono qui negli studi di Milano.
0: Esatto, siamo insieme a Milano
1: a vedere Jennifer e Luca qui, che insomma amici, perché ieri c'è stata questa grande festa per i 30 anni della radio al Castello Sforzesco, per cui ho detto ma fammi rimanere così facciamo il programma insieme nello stesso studio.
0: Tra i vari messaggi che stanno arrivando, soprattutto di persone che c'erano ieri, tra l'altro il Castello Sforzesco è pienissimo, venuti in tanti,
1: grazie.
0: Molto bello, grazie mille a tutti quelli che sono venuti, ascoltatori e ascoltatrici, ma c'è un messaggio di Antonella che anche, devo dirti, anche a me è un po' sorpreso. Dice: ragazzi, grazie per ieri, Mixo è tutto intero, l'ho visto sfrecciare in macchina con Massimo Oldani,
1: guidava lui,
0: due matti su un maggiolino in strade vietate alla circolazione delle
1: colpa
0: auto
1: sua.
0: Che è sta cosa?
1: È colpa di Massimo, è nervosetto alla guida, lo dice uno che va come un matto. Io sono abbastanza,
0: ecco,
1: pericoloso.
0: Pensa invece, io sono prudente, ma non sono mai stato in una macchina guidata da Massimo Oldani in tutti questi anni di amicizia.
1: Te lo consiglio, guarda.
0: Sì. Ma in strade vietate?
1: Non lo so, perché io non me ne intendo di Milano, ma evidentemente se questa amica l'ha segnalato sarà così.
0: Però Massimo...
1: è colpa di Massimo Oldani.
0: Esatto, secondo me Massimo ce l'ha un po' quella roba tipo passiamo da qui che se ne frega,
1: esatto.
0: Ma non si può, fa lo stesso.
1: Esatto.
0: Queste robe un po' molto
1: io sono una radio personality, come dice lui.
0: Radio personality, grazie. Allora, dunque, grazie a tutti quelli che sono venuti ieri e grazie soprattutto a quelli che, come Giovanni, preziosissimo l'intervento di Giovanni, ci sta mandando delle nostre foto sul palco, perché
1: grazie.
0: Pare che non esistano foto ufficiali di me e Mixo sul palco di quei due minuti che ci siamo stati.
1: Sì,
0: perché ci siamo alternati tra tutti, conduttori e conduttrici.
1: Devo dire che io mi mimetizzavo anche in maniera...
0: Mixo vestito di rosso, esattamente lo stesso punto
1: lo
0: di rosso di Radio Capital.
1: Sì, uguale.
0: Però c'è una foto di Giovanni molto bella in cui sembra che Mixo abbia una specie di aureola intorno, una corona.
1: La pubblicheremo prossimamente, grazie ancora. Grazie.
0: Quindi se avete delle foto di ieri mandatecela.
1: 342-342-2190 per qualsiasi cosa a disposizione.
0: Esatto. Siete stati tutti bravissime, dice Paolo, Mixo di rosso vestito, fantastico, Paolone della Vigevano, insomma. È stata una bella giornata quella di ieri, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, abbiamo anche un po' di racconti del Primavera Sound di Barcellona, dove mi sono trovato con Gigi Ariemma, con Antonio Cristiano, con altre gente delle radio
1: bello.
0: E non. Bellissimi momenti, ma noi cominciamo intanto salutando Alex Paletti in regia, Stefania Tringali e Jennifer Engelmann qui.
1: Ciao.
0: Jennifer, anche lei reduce da Capital Live ieri, devo dire,
1: sopravvissuto anche tu a quel caldo volgarissimo, sì. Bene.
0: Poi sei venuto anche tu a vedere Neffa, Frankie, lo show rap di Radio DJ, sì, infatti ho fatto un salto.
1: Bene.
0: E cominciamo però con Battle of the Bands, il nostro nuovo torneo.
1: Già. Il torneo che vede in gara due band che in qualche modo, quando insomma uscivano, quando venivano create, la stampa specializzata, specialmente quella inglese e americana, li metteva appunto in contrasto. Dai Beatles ai Rolling Stones è sempre stato così.
0: Sì, quindi oggi... abbiamo già fatto Beatles contro Rolling Stones, questo, quell'altro, eccetera, e oggi un incontro abbastanza classico. Ah, direi.
1: Assolutamente, proprio l'incontro degli anni Ottanta, direi, perché quando esplodeva la moda New Romantic, grandissimo periodo a primissimi anni Ottanta, contemporaneamente da Birmingham arrivavano i Duran Duran, mentre da Londra gli Spandau
0: Ballet. Allora sono amici di lunga data, perché Tony Hadley è venuto da noi due o tre settimane fa.
1: L'ha proprio detto, sì.
0: Noi ascoltiamo una canzone nuova dei Duran Duran, che sono ancora in attività.
1: Certo.
0: Il singolo nuovo insieme a Nile Rodgers, che si chiama Free to Love, e poi invece un classico degli Spandau Ballet. Ma quello che vi chiediamo non è un voto sulla canzone, ma proprio sulla band.
1: Sulla band.
0: Battaglia delle band.
1: Col senno di poi scegliete Duran Duran o gli Spandau Ballet. 342-342-2190, pronti via!

0: Grande classico degli Spandau Ballet, Only When You Leave. Prima invece era la canzone nuova dei Duran Duran, che sì, si chiama Free to Love.
1: Ma insieme, tu da che parte stavi all'epoca e da che parte stai oggi?
0: Allora, all'epoca stavo per i Duran Duran.
1: Anch'io.
0: Sai da che parte sto oggi? Boh, alla fine ci stanno un po' tutti simpatici.
1: Sì, assolutamente, sì.
0: Che devi, cioè, oggi vedere un concerto di Spandau Ballet è impossibile, mentre invece vedere dei Duran Duran è possibile. Sì. Anzi, fanno 3 date in Italia: 7 luglio Arena di Verona, 9 luglio Reggia di Caserta, sì, e 11 luglio a Villa Manin. Per cui, insomma, sono posti molto belli. Loro, sì, si trattano sempre alla grandissima, i Duran Duran.
1: In che senso?
0: Nel senso che loro
1: perché
0: fanno delle
1: posti
0: cose
1: belli.
0: Fanno le cose di alto livello.
1: Beh, è giusto, voglio dire. Cioè,
0: qualche tempo fa leggevo una recensione su un giornale americano, uh-huh, di un concerto di Duran Duran tipo a Los Angeles. Mm-hmm. Cioè, quando i Duran Duran vengono a Los Angeles, la loro guest list sembra la notte degli Oscar.
1: Ah, vedi?
0: Cioè, invitano sempre quelli fighi, frequentano.
1: Certo, certo.
0: Tony Hadley l'ho visto recentemente in un bel teatro milanese, ma è uno che non se la vena così
1: no,
0: tanto.
1: No, per carità, cioè, no, è molto easy, è assolutamente simpatico da morire. Io Duran Duran, devo ammettere, non ho mai conosciuto di persona, mi piacerebbe molto, però avremo delle cose da condividere.
0: Ringraziamo Paolo B che ci sta mandando delle belle foto di
1: sì,
0: noi
1: grazie,
0: ieri insieme ai Blue Vertigo sul palco di Capital Live. Se voi ieri eravate al Castello Sforzesco, avete fatto delle foto in cui ci siamo io, Mixo, e quando siamo stati sul palco, mandatecele al 342 342 21 90.
1: Sei stato al Primavera Sound, ti ho invidiato perché hai visto i Cure.
0: Questa
1: che hanno iniziato con questa, vero?
0: Questa è stata la prima canzone.
1: Guarda, sarei molto lì, guarda.
0: C'erano 100.000 persone davanti.
1: Mamma mia.
0: E non sapevamo che ci aspettava un concerto di proporzioni così bibliche, epiche. Veramente nessuno. Perché poi dopo questa c'è stata subito Pictures of You.
1: Certo.
0: E questi hanno fatto per 2 ore e mezza.
1: Ragazzi, ma i pezzi li hanno.
0: Mamma mia.
1: I pezzi e le atmosfere, perché veramente. Cioè, ascoltare i Cure vuol dire veramente calarsi, sì, in un'atmosfera molto singolare e unica al mondo.
0: Certo, e c'è stata questa cosa per cui nessuno poteva sapere la scaletta, perché era il primo concerto del tour, e la scaletta è stata 2 ore e mezzo di super classici di tutte le epoche,
1: certo,
0: con lui e poi soprattutto una band fortissima, con Riz Gabrels, quello che suonava la chitarra con Bowie nei
1: Team
0: Machine.
1: Certo, certo.
0: Questa è Alone, The Cure.

0: Che meraviglia! Questi erano gli Smashing Pumpkins dal loro primo disco, no, secondo forse, Gish. Comunque prima di Melancholy, quello che poi li lanciò a livello internazionale. Riguardo gli Smashing Pumpkins, vanno anche loro alla sfera di Las Vegas, quella
1: ah
0: che
1: dai,
0: avevano occupato.
1: Sì, sì. Pensa a te.
0: Sì, sì. Portano Melancholy, l'intero album, che diventa un'opera perché verrà messo in scena uno spettacolo molto particolare con un'orchestra in chiave operistica, diciamo.
1: Perché quello era già un album prog.
0: Assolutamente molto sì, operistico, sì, sì.
1: Sinfonico, con una storia.
0: 60 elementi di orchestra, e chiaramente questo luogo molto particolare, per chi non lo sa, è una sfera enorme dentro la quale praticamente non esiste nulla se non un enorme schermo che avvolge tutto
1: sì,
0: il pubblico. Deve essere un'esperienza sensoriale unica.
1: Sì, trova, io ho visto un sacco di, diciamo, di immagini, non sono mai stato lì di persona, però è indubbiamente spettacolare. Gli ultimi che stanno facendo dei concerti in questo periodo sono i No Doubt, che anche loro hanno una, come dire,
0: che
1: un
0: qui
1: reperto...
0: non riempirebbero neanche un club di 200 persone.
1: però hanno, in America hanno avuto un grande successo, per cui sì, hanno un grande repertorio, fanno un bellissimo spettacolo, sai, cioè, voglio dire, lì c'è stato anche Anima, il nostro DJ italiano,
0: sì,
1: che però
0: sì,
1: è fortissimo.
0: Come no?
1: Che ci sta gli Smashing Pumpkins, però vuol dire proprio, è un segno dei tempi,
0: ah,
1: cioè vuol
0: sì,
1: dire che i ventenni di 30 anni fa adesso hanno 50 anni, possono spendere
0: anche 60
1: per andare, anche 60 per andare a Las Vegas, a Las Vegas,
0: sì,
1: eccetera.
0: Certo.
1: Massimo, ti rispondo dopo alla domanda sulla nuova scena vista dal Primavera Sound. Intanto,
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: È stata la mia voce ad andarsene.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
1: Io devo scrivere.
2: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
1: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
2: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Così faceva Sandstorm, un classico del Britpop, che era Cast 1985, sì, l'album All Change, da cui appunto proveniva questo successo. Poi non è che abbiano fatto granché, però era carina questa canzone, molto.
1: Allora, torniamo alla domanda di Massimo, che mi fa prima. Dice: Luca, come ti è sembrata la nuova scena in concerto al Primavera? Per quel poco che ho visto su Amazon Prime Video, perché Amazon Prime ha mandato molte dirette del Primavera, mi è sembrata alquanto mediocre, tant'è che i Cure hanno svettato soprattutto. Allora, gli headliner, come in questo caso al Primavera, erano i Cure, i Gorillaz, sì, gli XX e i Massive Attack, che purtroppo sono saltati per maltempo.
0: C'era uno storm, no?
1: Sì, perché questo giovedì. Sono ovviamente i bastioni su cui si regge tutto il festival. Poi ci sono tantissimi altre band. A me la nuova scena mi è sembrata interessante, non nella parte rock, nel senso che, per esempio, sono andato a vedere, come migliaia di altre persone, molto incuriosito, i Geese, che sono il gruppo di cui tutti
0: oggi parlano di questi Geese,
1: di Brooklyn, eccetera.
0: Ok.
1: E io dopo un po' ho incontrato anche Gigi Ariemma, gli ho detto: ma scusami, ma questi qua, cioè, allora,
0: cosa fanno?
1: Fanno rock normalissimo.
0: Sì.
1: Però la mia sensazione, da persona, come dire, anziana, che ne ha viste di tutti i colori, è che quando tu hai un gruppo di amici che suona in una sala prove, poi accanto all'altra c'è un'altra sala prove con degli altri amici, e poi c'è la terza sala prove con quelli scarsi, ecco, i Geese sono quelli. Cioè, secondo me è un disastro dal punto di vista della qualità del concerto. Dopodiché ne ho parlato con diversi miei amici, anche giornalisti, gente del mestiere, che dice: ma no, ma li devi ascoltare, digerire, concentrarti. Io, scusa, ma a me le Zeppelin mi hanno sderenato in 10 secondi.
0: Alla prima
1: non c'è bisogno di sentire Geese per 6 mesi per farsi piacere.
0: Ma vorrei che fosse una questione che noi abbiamo ascoltato, per esempio, hai citato i Led Zeppelin, che ci hanno sderenato nei primi 5 secondi.
1: Subito, sì.
0: Però avevamo 11 anni, capisci?
1: Sì, ma infatti va bene che i Geese probabilmente sono per quelli che sono più giovani.
0: Che noi abbiamo masticato troppa musica, quindi in qualche modo siamo scafati, no?
1: Per cui dal punto di vista del rock mi hanno un po' deluso. I Kneecap sono molto bravi, però quelli fanno praticamente rap, cioè però invece c'è molto di interessante in mondi non rock. Io ho scoperto, per esempio, una cantante francese che si chiama OK Lou, sorprendente, bravissima, molto elettronica, eccetera. Quelle rose lì sono
0: interessanti,
1: per cui c'è molta musica nuova sotto il sole.
0: Ma chi è che si è inventato sto Primavera? Perché è diventato uno dei festival più importanti al mondo, proprio.
1: Beh, se lo sono inventati dei ragazzi di Barcellona, 24 anni fa. Questa era la 24esima, l'anno prossimo faranno la 25esima edizione. Ma tu pensa che sabato è arrivato Pedro Sanchez, cioè il presidente del Parlamento spagnolo, è andato al Primavera, ha visitato il festival, ha parlato con gli organizzatori, ha conosciuto Damon Albarn, ha voluto conoscere Damon Albarn.
0: Ragazzi, la Spagna.
1: Ha partecipato a un podcast e alla fine si è fatto fotografare dietro, sotto il, diciamo, lo slogan del Primavera Sound, che era No War.
0: Beh,
1: cacchio, quello è un politico.

0: critico.
1: Assolutamente, con la testa sulle spalle, bravo, bravo.
2: Anche perché ragazzi,
1: ci sta dando dei punti la Spagna, certo. Veramente. Ma lasciamo stare.
2: Ma poi un festival come Primavera Sound che fa 290.000 persone, sì, che hanno comprato. Ma sai l'indotto che crea per una città come Barcellona?
1: Incredibile, certo.
2: Di alberghi.
1: Che non è che ne avrebbe anche bisogno, perché Barcellona è già super turistica, voglio dire, fin troppo.
2: Quindi, insomma, bravi agli organizzatori del Primavera Sound, spero di tornare l'anno prossimo. Questo è un nuovo brano degli Waterboys, anche questo prende posizione su un signore di cui non dobbiamo neanche dire il nome, infatti c'è scritto, il titolo è Don't Even Have to Say His Name, non dobbiamo neanche dire chi è.
1: Ho un sospetto.
2: Waterboys.

0: I'm Learning to Fly, il brano era tratto dall'album Into the Great Wide Open del 1991, era naturalmente Tom Petty, canzone a cui si ispirava non poco la canzone nuova che abbiamo ascoltato prima, che è la nuova canzone dei Waterboys, intitolata Don't Even Have to Say His Name, da un album appena uscito. Canzone, durissimo brano di protesta contro l'attuale leadership e situazione politica negli Stati Uniti. Infatti il testo attacca una figura politica non menzionata esplicitamente, da cui il titolo, non dobbiamo neanche dire il suo nome,
1: si chiama Donald,
0: accusata di mettere i vicini contro i vicini, a limitare il suprematismo bianco e governare attraverso la paura, esattamente le cose che stavano succedendo,
1: quella roba lì, ragazzi. Allora, c'è un progetto da qualche tempo a questa parte che è parallelo ai King Crimson. Ovviamente Robert Fripp ha dichiarato che non suonerà mai più con i King Crimson perché non è più in grado proprio di suonare quelle partiture che sono complicatissime, vuole dedicarsi più alla scuola con gli studenti, guitar craft si chiamano, craft. Però c'è questa band che si chiamano Beat, che prevede chiaramente all'interno Adrian Belew e Tony Levin, ma c'è anche Steve Vai e Danny Carey. Steve Vai è pazzesco, ma ci sono 5 date in programma in Italia da vedere, perché sono micidiali: a Gardone Riviera il 30 giugno prossimo, poi 2 luglio a Pompei, 3 luglio a Bari, 4 a Perugia. Mazza, fanno calendario fittissimo.
0: Bari, tra l'altro, del Locus Festival.
1: Sì, esatto.
0: Di cui siamo parte.
1: 6 luglio Udine, e appunto sono i Beat, non avendo più l'opportunità di godersi King Crimson con Fripp dal vivo, è l'unica opportunità appunto per godere della loro musica.
0: Adesso, infatti, la descrizione è Beat performing the music of 80s King Crimson,
1: sì,
0: cioè King Crimson degli anni 80.
1: Quelli che adesso ci apprestiamo a ascoltare con una canzone bellissima, molto tocca il cuore questa canzone, si chiama Matte Kudasai. Grazie a questa canzone ho aggiornato, ha arricchito il mio giapponese che si limita a Domo Arigato Mashita.
0: Sì, ecco. E anche Sayonara, vai. Sayonara,
1: esatto. Matte Kudasai in giapponese significa wait please, cioè attendi.
0: Aspetta un attimo.
1: Attendere, prego. Quelle cose
0: kudasai
1: che ti dicono al telefono, non so.
0: Posso passare? Matte Kudasai. Ah, al telefono.
1: Sì.
0: Ok, attendi un attimo. Resta in linea.
1: Esatto.
0: Ah,
1: okay. Matte Kudasai. Bellissima canzone proprio del periodo degli anni 80 dei King Crimson, che adesso potremo vedere da vivo e gioire con la musica dei Beat prossimamente in Italia.

0: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
1: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
9: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo.

0: Sanremo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Dopo la telefonata con Trump, Netanyahu valuta lo stop a nuovi attacchi contro l'Iran, secondo i media israeliani. L'Iran intanto ferma i suoi attacchi e riapre lo spazio aereo. Il presidente Pezeshkian dice però che il suo paese non ha abbandonato né il campo di battaglia né i negoziati. Il governo libanese accusa Israele di aver lanciato 3.500 attacchi sul paese dall'inizio della tregua di aprile. In rialzo il prezzo del petrolio, Brent a $94 al barile. In Italia il prezzo medio del diesel torna sopra i 2 euro, secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese. La benzina è a 1,91. Borsa di Milano in rialzo dello 0,6% con MPS e Mediobanca che guadagnano il 12% dopo le offerte alternative arrivate da Banco BPM e Intesa per la banca senese. Sfruttati da un caporale, i braccianti vivevano senza bagni funzionanti e senza riscaldamento ed erano costretti a bruciare la spazzatura in un caminetto per non soffrire il freddo. I carabinieri di Brindisi hanno arrestato una persona in flagranza. I braccianti lavoravano 10 ore al giorno ed erano sottopagati. Dal salario erano decurtati anche altri 5 euro per l'alloggio in un immobile della persona arrestata. Sinner è arrivato a Milano questa mattina all'ospedale San Raffaele per una serie di accertamenti programmati dopo il malore in campo al Roland Garros. Dovrebbe lasciare la struttura già questa sera e dopo il torneo parigino il finalista Cobolli, ora numero 10 della classifica ATP, Arnaldi e Berrettini fanno un balzo e tornano nella top 50. Il TAR salva la cornacchia. Il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso dell'associazione animalista LAV e ha sospeso le ordinanze del sindaco di Pordenone che disponevano l'abbattimento di una cornacchia ritenuta responsabile di comportamenti aggressivi nei confronti dei passanti, probabilmente per proteggere il proprio nido e la prole. Capital News torna alle 16.

0: accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma senti quanto è melodrammatica la Boy George, che non mi ha risposto.
1: Non ti ha risposto?
0: Non mi ha risposto, è cattiva.
1: Cosa gli hai scritto?
0: No, gli avevo fatto l'appello, che avevo piacere di conoscerlo, di stare insieme a lui.
1: E non ti ha risposto.
0: Di intervistare, niente.
1: Ma che maleducato. Ma si può. Così, eccetera. Allora, questa canzone, Victims, da un album che si chiamava Color by Numbers, fantastico, del 1983.
0: Sì.
1: Tra l'altro, ci sarà una data unica, vedo qua, dei Culture Club.
0: Ah.
1: 9 luglio al Parco della Musica di Milano. 9 luglio, vai lì, gli dici Boy George.
0: Boy.
1: Perché
0: vado col sandalo, quello che gli avevo
1: col
0: fregato.
1: Sandalo, so. Dice scusami. Ma
0: ancora sarà risentito, sì.
1: E poi qui pare che ci sia anche un nuovo documentario che è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, che si chiamerà Boy George and Culture Club.
0: Ah,
1: si
0: che
1: chiama,
0: bello.
1: Proprio, documentario.
0: Oh.
1: Io questa canzone me la ricordo, Victims, quando i Culture Club andarono ospiti al Festival di Sanremo.
0: Sì, come no.
1: E lui con un mazzo di fiori.
0: Sì, sempre molto understatement. Sì.
1: Ma proprio che pulpito. Super diva con questi fiori che cantava Victim.
0: Sì.
1: E lì ho pensato, ma quanto è più sanremese questa di tutte le altre
0: canzoni?
1: Victim sarà perfettamente.
0: Fiori.

0: Ponte Festival di Sanremo.
1: Allora, ha ragione Antonio e gli altri amici, ci siamo clamorosi, cioè due cervelli non ne fanno mezzo.
0: Esatto.
1: Qui.
0: Se poi ci mettiamo insieme anche quelli di Alex, di Stefano, di Gerardo, 5 che dice: ma non abbiamo fatto, detto il vincitore Paletto, facciamo tutto.
1: Vincitori,
0: recuperiamo tutto.
1: Esatto.
0: Vincitori.
1: Innanzitutto, chi ha vinto fra gli Spandau Ballet e i Duran Duran?
0: Abbiamo la sigla? No, se no aspettiamo altri 10 minuti. No, ok, lo diciamo e basta.
1: Lo
0: senza
1: diciamo.
0: Sigla. Ok.
1: La faccio io.
0: Va bene così la sigla, ok. Chi ha vinto gli Spandau Ballet?
1: Ma
0: di misura, ma proprio di pochissimissimi
1: si conferma
0: voti.
1: La rivalità che era stata montata,
0: certo,
1: all'epoca.
0: E invece adesso è il momento di Power to the People.
1: Allora, Power to the People finalmente ritorna, perché la settimana scorsa non c'era, visto che non eravamo in onda lunedì,
0: sì,
1: e poi venerdì io ho fatto il mio solo con la musica della Night of Heroes, ma molto new wave, molto anni 80. Allora, oggi vi lanciamo questo paletto, la canzone che ti fa sentire più giovane, con il presupposto che siamo tutti un po' vecchie ciabatte, quindi insomma c'è una canzone che quando la senti ti fa sentire,
0: sì,
1: più giovane.
0: Ma anche se chi ci sta ascoltando avesse 20 anni,
1: esatto,
0: magari sono delle canzoni che mi fanno sentire che se ne avessi 5
1: oppure
0: di anni,
1: 10, 15.
0: O 10, esattamente. Qual è a te, tu, Mixo, qual
1: la
0: è la
1: canzone che mi fa sentire,
0: che
1: più,
0: si
1: giovane?
0: Fa sentire più giovane?
1: Ci metto troppo tempo a pensarci, quindi già non ce n'è una in realtà.
0: Io ce l'ho.
1: Qual è?
0: Mandy di Barry Manilow.
1: Che merda.
0: Che è una delle robe più zuccherose.
1: Ma orrenda, Barry Manilow.
0: Sì, proprio di quelle.
1: Barry Manilow è praticamente il fratello non riconosciuto di Topo Gigio. Se vedete le fotografie, è uguale,
0: però,
1: poverino.
0: Se io sento Mandy di Barry. Senti, io mi sento di nuovo adolescente.
1: No, vabbè.
0: Mi sento tredicenne.
1: Ti prego.
0: Le prime limonate estive con le ragazzine,
1: è questa qui che abbiamo in sottofondo?
0: Sì, esatto. Vabbè, guarda che
1: sembra Mandy... Victims di prima,
0: sì, esatto,
1: uguale.
0: Vedi, alla fine sa la sua novità. Senti,
1: sì,
0: che... questa è la canzone che mi fa sentire più,
1: beh, però un bel pezzo pop, dai.
0: Poi, andiamo al ritornello, Alex, un attimo, senza farla sentire tutto, perché il ritornello è proprio qua.
1: Oh, ecco. Mandy,
0: oh Mandy,
1: grande.
0: Ma questa sì che mi fa sentire
1: un
0: giovane.
1: Un grandissimo successo in Veneto. Mandy.
0: Fantastico. Ma tu non hai idea quante pomiciate estive con
1: senso.
0: Questa canzone. Meravigliosa.
1: Che impressione.
0: Qual è la canzone che ti fa sentire più giovane?
1: Dai.
0: Scrivicela al 342 342 21 90.
1: Vai.
0: Pronti, via.

0: Make Me Smile, questi erano Steve Harley e Cockney Rebel. Diciamo che sono stati lui, Steve Harley, quello che ha anticipato insieme a Mark Bolan un po' tutto il glam,
1: il
0: no?
1: Glam, sì,
0: esatto,
1: sì,
0: prima
1: sì.
0: C'era quella canzone meravigliosa Been Loving You Too Long di Otis Redding, un pezzo veramente del 1965, fu un enorme successo, così come questa. Sai che questa Make Me Smile vedeva come produttore

0: lo stesso Steve Harley è Alan Parsons.
1: Sì,
0: quello che lavorava sempre con i Floyd.
1: Che forse era ancora ingegnere del suono prima di
0: diventare
1: di produttore.
0: Credo di sì. No, qui produceva.
1: Abbey Road, no? Lui
0: sì, però qui produceva, sì, sì.
1: Addirittura. Allora, direi di mettere uno stop ai vostri messaggi che
0: sono
1: arrivati
0: tantissimi
1: nel frattempo, delle canzoni che vi fanno sentire giovani. Adesso insomma, ce le guarderemo e faremo attraverso i vostri suggerimenti la scaletta di venerdì.
0: Sì.
1: Sarà sicuramente molto divertente.
0: Sì, bella, bella.
1: Invece, tra le band, a proposito, prima qualcuno chiedeva sul Primavera Sound, della nuova scena, chi ti piace. Purtroppo non erano Primavera Sound, ma devo dire che personalmente tra i miei preferiti dell'ultima generazione ci sono i Lemon Twigs, uh-huh, che sono questa band, ne abbiamo parlato tante volte, americani, i fratelli D'Addario, quindi di chiare origini italiane. L'album uscito da poco si chiama Look for Your Mind. Ci sono 3 date in Italia in ottobre, segnatevele: 2 ottobre Locomotive Club di Bologna, il 3 ottobre al Largo Venue di Roma, uh-huh, e il 5 ottobre a Santeria Toscana 31. Questa è una canzone nuova che si chiama Look for Your Mind, così come il titolo del nuovo album dei Lemon Twigs, novità su Radio Capital.

0: della serie ci siamo tanto ispirati, vero? Lemon Twigs. Ho scoperto che cosa vuol dire Twigs, vuol dire ramoscelli di limoni,
1: Lemon Twigs. La canzone era Look For Your Mind ed era indubbiamente ispirata da questa Turn Turn Turn dei Birds, che invece è del 65, di 61 anni prima.
0: Ma guarda che questi riferimenti non vanno mica male.
1: Ma su, ma vabbè,
0: cioè, se io guardo la Gioconda e mi ispiro alla Gioconda, ben venga, ragazzi.
1: Certo, certo. Infatti diversi ascoltatori avevano scritto mentre andava la canzone dei Lemon Twigs, ma quanto mi ricordo i Birds? Bam, l'abbiamo messa, naturalmente. Certo. Allora è il momento di giocare, pronti via.
2: Capital Game. Everybody
0: play the game. Non ci facciamo mancare niente oggi. Continuiamo a martellare sul nostro contatto 342-342-2190, perché adesso arriva il Capital Game. Per chi non ha mai partecipato, noi facciamo una domanda alla quale poi diamo tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta. Dunque, allora, se la sapete bene, altrimenti vi lanciate.
1: Esattamente. Allora, per il primo anno siamo molto contenti, Radio Capital è contenta di poter annunciare la media partnership con il Locus Festival, che è una lunga rassegna di concerti che
0: lo citavamo prima, no?
1: Sì, perché abbiamo trasmesso, non mi ricordo, King Crimson
0: i beat suonano
1: nel Locus, sì. Che è una serie di concerti che si tiene per tutta l'estate praticamente,
0: sì,
1: in tutta la Puglia, in tante location, in tanti posti diversi. Quest'anno tra quelli che suoneranno ci saranno David Byrne, Ezra Collective,
0: Mazza,
1: John Legend, Johnny Marr, i Kneecap di cui parlavamo prima, i Soul Walks, i Skankanai, anzi gli Orb e tanti altri.
0: No,
1: gente.
0: No, ma il meglio festival in giro.
1: Sì.
0: Bello.
1: Poi ripeto, io diciamo tecnicamente chiamo festival quelli che sono in tre giorni.
0: Sì.
1: E cioè, questa è una, in America la chiamano concert series, serie di concerti.
0: Uh-huh.
1: Poi c'è anche a metà agosto ci sono dei concerti molto ravvicinati.
0: Sì.
1: Oggi noi vi regaliamo due biglietti per andare a vedere il 25 di luglio a Bari, tra le tante location di Locus Festival, il nostro amico Fra Quintale e Tutti Fenomeni, cioè due artisti di nuova generazione.
0: Sì.
1: Tra l'altro Fra Quintale è stato sul palco di Party Like DJ l'altro ieri. Fra Quintale e Tutti Fenomeni, 25 luglio, la location è Bari, non so bene dove a Bari, non c'è, la Fiera del Levante a Bari. Ok. Se rispondete a questa domanda che adesso noi vi facciamo.
0: Esatto, vado io?
1: Sì.
0: Allora, questi due crediti per Locus Festival per rispondere a questa domanda: in quale città è nato Fra Quintale? Come dicevo prima, ci sono tre opzioni, la prima delle quali è
1: Bergamo,
0: oppure
1: Torino,
0: o ancora
1: Brescia.
0: Fra Quintale è nato a Bergamo, Torino o Brescia.
1: 342-342-2190 per avere due crediti per questo concerto. Pronti? Via!
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital.

0: Apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab.
6: Porto Rubino.
1: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Charlatans su Radio Capital. Buon pomeriggio amici, amici, che ore sono?
1: Sono le 15:36.
0: Vabbè, sai, io non sono negli miei studi di Roma e quindi non ho riferimenti d'orologio da un'altra parte. The only one I know. Allora, a proposito del Capital Game e del Locust Festival, ci sono due accrediti per la data di sabato 25 luglio. Ci mandiamo Roberto, che ci chiama
1: dal Trentino. Roberto, pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Come stai?
2: Ciao, io molto bene, sono strafelice di sentirvi finalmente.
0: Grazie.
2: In persona.
1: Anche noi, Roberto.
0: Specialmente allora, perché tu fai lo chef e io cucino sempre quelle due robe in croce. Che faccio stasera per cambiare?
1: Il mix avrebbe bisogno di te.
0: Sì,
1: se,
0: sì.
1: Se tu puoi prendere un treno dal Trentino.
0: Una roba semplice.
2: Per Paolo verrei volentieri, non ci sarebbe nessun tipo di problema.
1: Senti, dove fai lo chef e che tipo di chef sei? Che tipo di cucina fai?
2: Io faccio... Allora, ho fatto una contaminazione romagnola in Trentino, perché io sono romagnolo.
1: Ah, beh.
2: E lavoro a Spor Maggiore, che è un piccolo paese prima di Andalo, diciamo, che è la località turistica più conosciuta.
0: Ma secondo te, adesso non vorrei che poi si offendesse qualcuno, ma secondo te, fra le varie tantissime meravigliose cucine italiane, qual è la migliore?
1: Quella che
0: te
1: piace di più a te, insomma, anche da cuoco?
2: Guarda, non ti posso dire, perché ogni regione ha il suo piatto.
0: La sua.
2: E ormai c'è una contaminazione anche a livello italiano. Per esempio, la carbonara più buona io l'ho mangiata a Milano.
0: Vedi?
2: Sembra un assurdo.
0: Certo.
2: È come
0: se
2: la
0: devo
2: pizza
0: dire...
2: La pizza che la mangi buona un po' dappertutto.
0: Questo è vero, questo è vero. Io sono della scuola pizza romana, più sottile e croccante rispetto a quella napoletana.
2: Allora,
1: caro Roberto, quando andrai a Bari a vedere Fra Quintana, è lontano, però insomma, voglio dire, è il 25 luglio, immagino tu possa prenderti qualche giorno di vacanza, così fai anche sperimenti anche la cucina pugliese.
0: Esatto.
2: Sì, no, ma ho degli amici a Conversano che ho mangiato spesso di con loro.
0: Ah, bene.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Beh, ottimo, salutiamo tutti gli amici di Conversano. Allora, in quale città è nato Fra Quintale?

0: A Brescia.
1: Esattamente, esatto. Tra l'altro ce l'ha detto proprio lui quando è venuto qui qualche settimana fa. Allora, certo. Insomma, buon viaggio, salutaci gli amici di Conversano, buon concerto naturalmente, e speriamo di vederci prima o poi, certo. Anche non per forza dietro i fornelli, esatto. Ma così.
2: Comunque della serie la mia cucina preferita è quella siciliana, ragazzi.
0: Sì,
2: mi piace da impazzire.
0: Anche lì bene, anche lì
2: sì, bene. Sì. Non me ne voglia il mio Piemonte, ma c'è troppo aglio nel Piemonte.
0: Sì.
1: Va bene. Ciao Roberto, ciao. Grazie mille.
0: Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille. Grazie.
2: Grazie a te. Ciao.
3: Capital Game.

0: Si chiama Vita Mia, il nuovo singolo. Ma dai, Mix, yeah. con il sonaglio, sai.
1: Io tengo bene il tempo, attenzione.
0: Certo. Qui nello studio di Milano, a differenza di quella di Roma, dove non ci sono gli strumenti musicali.
1: Ma meno male, perché sennò sarei sempre attaccato alla chitarra.
0: Qui abbiamo una chitarra, un sonaglio, un bongo, c'è pure un bongo, vabbè.
1: Sì, sì.
0: Allora, la canzone si chiamava Vita Mia, la nuova canzone di Paola Turci, il nuovo singolo che è venuto da noi a presentare. E Paola Turci sarà con noi a Capital Jam venerdì scorso.
1: Brava.
0: Questo per rispondere anche alla messaggio di Andy che dice: Deje, ma me lo sono sognato o venerdì a Capital Jam ci doveva essere anche Paola Turci? Certo, c'è Paola Turci.
1: C'è.
0: Allora, il cast per il momento è Paola Turci, Maria Antonietta Colombre e Francesca Michielin, ovviamente tutte che cantano, tutte e tutti, perché Colombre è l'unico maschio in tutto questo gruppo, che cantano accompagnate dalla mega band di Vittorio Cosma.
1: Sì.
0: Stanno preparando delle cose pazzesche.
1: Anche le cover fanno solitamente.
0: Sì, fanno
1: anche ieri è successo.
0: Cover.
1: Sì.
0: Sarà la serata inaugurale dell'estate al castello, cioè della stagione estiva del Castello Sforzesco. Ci saranno anche delle sorprese, per cui noi vi diciamo questi artisti qua. Maria Antonietta Colombre, Paola Tu.

0: Luci Francesca Michielin. Ma se poi voi venite, vedrete che ci sarà anche qualcos'altro.
1: Ah, ok. Perché noi sui carboni ardenti.
0: Esatto, noi siamo sempre forieri di grandi sorprese musicali. Ecco. Tante volte non sapevamo manco noi quello che succede.
1: Infatti, quello è il problema.
0: Perché bisogna sempre avere quel friccicorino di insicurezza, sì, perché così le cose vengono meglio. Comunque, i biglietti ci sono. Castello Sforzesco, venerdì 12 giugno, Capital Jam. Siateci, perché insomma ci fa piacere, certo, se ci siete.
1: Certo. C'è un duo degli anni a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70 che hanno sfornato delle cose bellissime, ma qui in Italia non se le è filate mai nessuno, no, neanche all'epoca.
0: Erano molto dire. Americani, molto moltissimo americani.
1: Tra l'altro lei, sto parlando dei Carpenters, che nome brutto però,
0: vabbè.
1: Ma dai, per una band di Carpenters.
0: Ma sai che secondo me era il cognome, non vorrei dire.
1: Sì, sì, era
0: Richard e Karen Carpenter, quindi voglio dire,
1: vero,
0: il cognome.
1: Hai ragione. Lei era pazzesca, cioè una batterista micidiale.
0: E cantante pure.
1: Cantava, sì, suonava la batteria in una maniera. Era stata eletta la migliore batterista, ma non soltanto donna, anche fra gli uomini.
0: Ci sono ancora dei filmati tipo su YouTube di lei che fa delle robe proprio di virtuosismo di batterista.
1: Super brava. Sì. La canzone che portarono al successo, che non era loro, era una canzone composta tra gli altri da Leon Russell, che ricordiamo sempre in seno alla band di Joe Cocker, quello col cilindro in testa, dopo di me. No. È arrivato prima di lui col cilindro, sì, vabbè. E questa canzone qui la conosciamo perché qualche anno fa era stata riproposta dai Sonic Youth in una versione decisamente più scarnificata,
0: più noise.
1: Sì, decisamente.
0: Okay.
1: È bellissima la versione dei Carpenters, eccola qua.
0: Questa sì che è una canzone che fa tornare giovani.
1: Sì, adesso mi suona il tamburello e intanto.
0: Non c'è il tamburello in questa canzone, devi aggiungerlo.
1: Sì, lo tolgo? Va bene. Si chiama Superstar. Carpenter su Radio Capital, senti qua.
0: Ci sta però, un po' di cantamburello potresti tenere.
1: Esatto.

0: La Folie. Questo era un pezzo degli Stranglers, band inglese evidentemente, all'interno della quale band però c'è stato sempre Jean-Jacques Burnel, come suggerisce il nome inglese ma di origine francese, per cui se la cantava lui. E tra l'altro questa canzone del 1981 faceva allusione a un serial killer giapponese, pensavo,
1: La Folie,
0: sì,
1: okay,
0: che si chiamava Issei Sagawa. Questo signore ne ha fatte di cotte e di crude, è noto principalmente per aver, altro che Hannibal Lecter, ucciso e poi mangiato una ragazza olandese.
2: Ok,
0: che bella storia.
2: E
0: eh?
2: Su questa così constatazione melancolica si chiude il nostro programma. Ma sai che, Mixo, mi dispiace che adesso tu vai a prenderti un treno e ritorni a Roma. È più bello quando trasmettiamo insieme nello stesso qui a Milano.
0: Vieni
2: a Milano.
0: Vieni anche tu a Roma.
2: Sì, io a Roma ogni tanto ci vengo. Cioè, a Milano ci vieni poco.
0: Lo so.
2: Vieni a Milano che costa tutto pochissimo.
0: Sì, infatti, mi sono preso
2: scandalizzato.
0: Allora, ragazzi, una vaschetta di noodles, spaghetti orientali, solo con la verdura, senza gamberi, senza niente, che a Roma pago, buonissimi tra l'altro, 4 euro take away. Ieri l'ho pagati 8 euro qua a Milano.
2: Allora,
0: è
2: adesso
0: impossibile.
2: Adesso noi vi lasciamo, ci sono le news e poi c'è Marco Biondi. Mi raccomando, a Marco Biondi, tempestatelo con le lamentele sulle cose care, sul costo della vita a Milano.
0: Come
2: è così, perché
0: così
2: è l'ultima cosa che hai detto.
0: Ah, va bene,
2: adesso dovrebbero arrivare, no? Quelli, sì, che è vero, a Milano costa troppo, il caro affitti, eccetera.
0: No, ma dai, il doppio per un noodle con le verdure. Che
2: i
0: cavolo.
2: Noodles costano. Denunciamo questa cosa a Radio Capital. Perché i noodles a Milano costano il doppio che a Roma?
0: Vabbè, domani ci sentiamo io da Roma e tu da Milano.
2: Esattamente.
0: Quindi
2: torno
0: i noodle con 4 euro.
2: Ok.
0: Ciao.
2: Grazie Alex, Jennifer e Stefani. Adesso le news e poi Marco. A domani, ciao, ragazzi. Ciao.
0: Ciao.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: In collaborazione con Radio Capital.
5: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
4: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
5: Tu mi trovi strambo.
6: E come?
5: Davvero, seriamente.
4: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Quando il ritmo è frenetico,

0: capsule per ogni ora.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi di

0: disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. Tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Chiuse le urne per i ballottaggi alle elezioni comunali, è in corso lo spoglio. L'affluenza definitiva in calo, intorno al 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Arrivano i primi risultati. Ad Arezzo vince il centrodestra con il candidato Comanducci al 55%. Ad Agrigento trionfa il centrosinistra con Sodano intorno al 71%. L'accusa di violenza sessuale negli uffici del Senato, indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di 52 anni, sotto inchiesta anche un carabiniere, parente del senatore, che a detta della donna l'ha intimidita per non farle presentare querela. Israele sta interrompendo gli attacchi contro l'Iran, dicono funzionari israeliani, dopo la telefonata tra Netanyahu e Trump. Ci sono però nuovi attacchi sul Libano, bombe su diversi villaggi del sud, poco dopo che l'Iran ha annunciato lo stop agli attacchi su Israele. Teheran richiude lo spazio aereo. In stallo anche i negoziati sull'Ucraina. Difficile immaginare un accordo con Kiev, dice il Cremlino, mentre le spese della guerra stanno divorando l'economia russa. Andrea Lucatello.
4: Dopo oltre 4 anni di guerra, la Russia appare talmente logorata dalla guerra in Ucraina che diversi consiglieri economici del presidente iniziano a confidare che un cessate il fuoco possa essere vicino. Secondo Bloomberg, nelle ultime settimane funzionari del Ministero delle Finanze e della Banca Centrale hanno avvertito Putin che l'attuale livello di spesa militare rischia di allargare il deficit pubblico oltre i livelli considerati sostenibili. Alcuni avrebbero persino suggerito di ridurre i finanziamenti alla difesa. Il presidente per ora ha respinto l'ipotesi, ma il problema è nei numeri. Quest'anno quasi il 40% del bilancio federale russo è destinato a difesa e sicurezza. L'economia russa non è in recessione, ma la crescita è sempre più sbilanciata. L'industria militare corre, quella civile rallenta.
3: Una moto in sosta vietata cade e uccide un uomo. Il proprietario è stato condannato. Riccardo Quadrano.
5: I fatti risalgono a 2 anni fa. Mandrione, quadrante sud-est di Roma. Un'utilitaria guidata da una 19enne imbocca una stradina e urta una moto che intralcia il traffico. Il mezzo cade e finisce su alcune persone che escono da un pub. Una di loro, un 65enne dipendente di una ditta di pulizie, nell'impatto muore prima dell'arrivo dell'ambulanza. Nell'incidente altre 5 persone rimangono ferite. Ora la sentenza. Il proprietario della moto in divieto di sosta, che fuggirà una volta accortosi dell'accaduto, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi per omicidio stradale e omissione di soccorso. Ha patteggiato 1 anno di carcere invece la ragazza alla guida dell'auto, risultata negativa ai test su alcol e droga, ma che per la procura procedeva ad un'andatura non adatta alla strada, molto stretta per le macchine parcheggiate su entrambi i lati.
3: Sinner dovrebbe uscire prima di sera dal San Raffaele di Milano, il tennista numero uno al mondo, in ospedale per gli accertamenti dopo un malore in campo a Parigi mentre giocava al Roland Garros. Prossima edizione di Capital News alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Ciao. Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Siamo qua, amici, eccoci, continua Capital Records dopo Mix e Luca De Gennaro, entrambi nella sede di Milano. Oggi bello vedere qui Mix, bello esserci visti tutti ieri, insomma, al Capital Live al Castello Sforzesco. Tanti di voi c'erano, è stato bellissimo incontrarvi, amici. Ringrazio Giovanni che ha mandato una foto che ha fatto lui evidentemente con me e Gigi Ariemma sul palco. Giovanni, dove eri? Volevo incontrarti. Giovanni è un amico che partecipa tutti i giorni al gioco dei 5 elementi, partecipa attivamente, ascolta sempre il programma. Ti mando un abbraccio, Giovanni, grazie per la foto, molto bella. A parte i soggetti, bellissima, devo dire. No, bello. Eravamo tutti insieme, è anche l'occasione per rivederci tutti noi di Radio Capital insieme, no? È stata una bellissima giornata, se c'eravate, grazie davvero, perché grazie anche a voi che questa

le giornate poi vengono bene. Adesso invece torniamo ad occuparci di Capitol Records, seconda parte, da questo momento fino alle 18. Io sono Marco Biondi, Maurino è in regia, Elisa è in redazione. Siamo partiti oggi con i Doors di Relight My Fire, perché volevo ricordarvi una cosa di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, che il film di Oliver Stone, The Doors, il glorioso film di Oliver Stone che uscì il 1 marzo 1991, tra pochi giorni, tra qualche settimana meglio, torna al cinema, cioè 13, 14 e 15 luglio si potrà rivedere al cinema The Doors, il film di Oliver Stone, un film meraviglioso. E siccome ci sono tante situazioni di biopic, di film che vengono riproposti, di docufilm che stanno uscendo, ce n'è uno di Madonna che è appena stato presentato alla Tribeca Music Festival, Film Festival, scusate, c'è quello degli Earth, Wind and Fire, stessa cosa, c'è la serie in 4 puntate di Michael Jackson su Sky, e il film che sta andando ancora benissimo. Allora volevo parlare con voi oggi di film musicali, quelli che raccontano la storia di un artista, di un gruppo, eccetera, ma volevo confrontarmi con voi però non tanto su quello che avete visto o quello che volete consigliare, questo l'abbiamo già fatto e lo faremo ancora più avanti. Ogni film però, ogni biopic, ogni docufilm ha delle scene che ci restano particolarmente impresse, il film dei Doors pure ne ha, che diventano iconiche, no? Dei film musicali che voi avete visto nella vostra vita, quali scene vi sono rimaste più impresse? Perché voglio dire, quando, parlando ancora del film dei Doors, c'è la scena di quando loro vanno in TV per la prima volta e subiscono la censura di una parola di Light My Fire. Jim Morrison finge di accettare, ma poi in diretta TV dice esattamente quella parola che poi era Higher, che per la TV dell'epoca era assolutamente da censurare, insomma. Quindi quali sono queste scene iconiche dei film che avete visto e che vi ricordate con piacere, e perché vi ricordate proprio quella e vi piace proprio quella? 342 342 2190. Intanto io vi porto nella doppietta di oggi, che ci riporta all'anno 1980.

0: 1980, doppietta che si è riportato in quell'anno con i Divo di Girl You Want, e prima c'era Aretha Franklin con Think, fra l'altro da un album, quello dei Blues Brothers, da un film, quello dei Blues Brothers, film iconico, da cui Federico dalla provincia di Como è rimasto folgorato dalla scena, proprio dal film Blues Brothers, quando Elwood dice va a prendere Jake in prigione con l'auto della polizia. Stiamo parlando proprio di questo, amici, ci stiamo confrontando su quali sono le scene iconiche di film musicali, però che hanno a che fare con la musica, chiaramente, scene che vi sono rimaste impresse e che sono un po' le vostre preferite, diciamo. Poi spiegatemi anche il perché, che può essere molto curioso. Poi, ecco, altri messaggi, questo è Eric da Torino: nel film The Doors, quando Andy Warhol gli regala un telefono a Jim Morrison, quindi quando Andy Warhol regala un telefono d'oro a Jim Morrison, questa è una scena che ha colpito Eric da Torino. In realtà, Eric, quella scena è una scena inventata, non è accaduta veramente nella storia di Andy Warhol e dei Doors. È una scena un po' surreale che è stata messa nel film, però in effetti è una scena piuttosto curiosa. Sentiamo qualche vocale anche, partiamo con questo, vai.
1: Vabbè, come non nominare l'entrata in scena di Tim Curry in The Rocky Horror Picture Show. Scena memorabile, musica fantastica. Ciao ciao Serena da Piombino.
0: Vero, grazie Serena, grazie. Sentiamo un altro vocale.
2: Ciao Capital, Aldo e Mauro da Parma. A noi sono piaciute molto la scena di Dreamgirls, quando Jennifer Hudson canta And I'm Telling You That I Love You a Jamie Foxx, e poi quella di Bohemian Rhapsody, dove Freddie Mercury incontra il ragazzino nel corridoio dell'ospedale e lui dice "Eo", e Freddie gli risponde "Eo". Queste due. Grazie, ciao Marco, ciao.
0: Grazie, grazie a voi. Altro messaggio, Enrico, buon pomeriggio. Qualunque sia il contesto, la canzone di prima cantata da Aretha Franklin quando lei è vestita da cameriera con le ciabatte. Sì, bella quella scena. Sai che se penso a Blues Brothers è una delle prime scene che mi vengono in mente, in realtà. Quali sono le scene iconiche dei film musicali che avete visto nella vostra vita, insomma, che magari ricordate con piacere e avete visto più volte, perché poi ci sono certi film, come quello dei Blues Brothers per esempio, che io sono convinto tanti di voi l'hanno visto più e più volte, vero? A che numero siete di visualizzazioni del film The Blues Brothers? Io sarò almeno, credo, una decina, non esagero. 342-342-2190 per i vostri messaggi. Andiamo avanti adesso su Capital, arrivano Tame Impala, questo è un brano chiamato Dracula.

0: Una delle canzoni più belle secondo me di Nicolò Fabi si chiama Lasciarsi un giorno a Roma, trovata oggi su Radio Capital. Sono le 16:27 minuti, siamo naturalmente in diretta, ci stiamo confrontando su scene iconiche vostre preferite, prese però da film musicali, da biopic, da docufilm, da quello che volete, ma che abbiano un tema musicale. Allora, beh, la più citata è Blues Brothers fino a questo momento, ma non è una classifica che stiamo facendo. Mi piace sentire i vostri pareri. Per esempio, sentiamo quello di Carlo anche. Dimmi, Carlo.
1: Marco, per me Purple Rain, quando eseguono il pezzo Computer Blue, bellissimo, e Wendy si attacca in ginocchio alla chitarra di Prince simulando il sesso orale, ma bellissima scena, fantastica. A parte che il pezzo è micidiale come tutto il film.
0: È vero, beh, grande film Purple Rain. Sentiamo Tiziano anche.
2: Vogliamo parlare della splendida overture di Jesus Christ Superstar, che riprende tutte le musiche del film mentre loro scaricano il pullman. Fantastico film, fantastica colonna sonora, fantastica opera rock, grandissimo regista e grandissimo film. Ciao da Tiziano.
0: Sono totalmente d'accordo, Tiziano. Mentre la descrivevi, la vedevo, quella scena iniziale di Jesus Christ Superstar, bellissimo, meraviglioso. Raccontatemi anche voi la vostra scena iconica, quella che avete preferito fra tutti i film musicali che avete visto. 342-342-2190.
3: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
4: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
5: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
4: Noi siamo la quotidianità, quelle

0: momento viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Capital Red Carpet.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Flashback, questi sono i Clash su Radio Capita. Stavo ascoltando ancora gli ultimi vostri vocali e leggendo i vostri messaggi. Su qual è secondo voi la scena più iconica, quella che vi ha colpito di più di un film musicale che avete visto in passato o anche recentemente? Ce ne sono un po' di belle scene che ci riportate alla memoria. Cominciamo a sentire il vocale di Francesca, vai.
1: This Must Be the Place, quando Sean Penn canta la canzone sul divano insieme al bambino, una scena bellissima, divertentissima.
0: Vero, brava Francesca. Sentiamo Ken.
2: Non so se si può considerare un film musicale, ma Beat Street comunque racconta la nascita dell'hip hop e secondo me la scena della battaglia iniziale tra le due gang, la battaglia vocal tra le tue gang, è veramente epica.
0: Sì, sì, sì, vero. Grazie Ken. Sentiamo anche Davide.
3: Buongiorno, capito. Stefano da Milano.
0: Stefano, scusa.
3: Ma per me il film musicale più bello di tutti i tempi è sempre Hair. E la scena iconica è quando loro incontrano dentro il parco quella bionda milionaria che li porta in casa loro, che uno dei protagonisti canta e balla sul tavolo della gente che sta aspettando di mangiare e butta tutto in aria.
0: È vero.
3: Uno spettacolo.
0: Vero, vero, ce l'hai fatta rivedere Stefano, grazie, grazie per i vostri messaggi amici. 342-342-2190, continuate a mandarne. Adesso però noi dobbiamo celebrare un anniversario di un album molto importante, perché oggi nel 1999, e quindi l'8 giugno del 1999, usciva il settimo album dei Red Hot Chili Peppers, un album che ha portato i Red Hot Chili Peppers verso una nuova direzione. L'album si chiama Californication, chiaramente segnava il ritorno del grande chitarrista John Frusciante, che aveva lasciato la band tempo prima. Rientrava John Frusciante, che prendeva il posto di Dave Navarro, cambiava il suono e portava come album il Red Hot Chili Peppers verso in una nuova fase molto molto interessante e che regalerà grande soddisfazione alla band. Due brani adesso da Californication sono questi, Red Hot Chili Peppers su Capital.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Erano due brani direttamente da Californication, l'album dei Red Hot Chili Peppers che usciva oggi nel 1999. Prima avete ascoltato la stessa Californication, poi c'era Scar Tissue, uno dei singoli estratti dall'album Scar Tissue, che nel 2000 vinse il Grammy Award come miglior canzone rock, proprio alla cerimonia dei Grammy Awards di quell'anno. Grazie a Red Hot Chili Peppers, sempre un piacere ascoltarli, devo dire, soprattutto in un album come questo. Ma adesso tocca al Capital Game, che arriva e questa settimana ritorna per regalarvi un accredito per due persone per vedere una mostra di cui abbiamo già parlato in passato, ed è una bella mostra che approda a questo punto a Roma. È a Roma, la mostra riguarda Robert Mapplethorpe, questo grande fotografo. La mostra si chiama Le forme della bellezza e la trovate al Museo della Rapacis fino al 4 di ottobre 2026, quindi avete tanto tempo per vederla. Anche oggi, e soprattutto oggi in questa settimana, per i prossimi giorni regaleremo un accredito che vale per due persone. Alla prima persona però che risponde ogni giorno a una domanda. Non sto a sottolineare Robert Mapplethorpe, da che città arriva, ormai penso sia abbastanza evidente, visto che ne abbiamo parlato tante volte, e la domanda riguarda proprio questa: in quale città Robert Mapplethorpe ha vissuto e lavorato per gran parte della sua carriera, amici? Questa è la domanda di oggi per vincere questo accredito. Risposta A: a Miami? Risposta B: a New York? Risposta C: a San Francisco? 342 342 21 90.

0: Questo è Christopher Cross con Rally the Wind, trovato su Radio Capital. Adesso ci colleghiamo invece con Caltanissetta e con la casa di Alessandro. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buonasera, buonasera a voi.
0: Buonasera a te, benvenuto su Radio Capital. Allora, caro Alessandro, mi sembri molto interessato a questa mostra di cui stiamo regalando un accredito, vero?
1: Assolutamente sì, con piacere, quindi con l'occasione sia di andare a Roma che vedere questa stupenda mostra, perché no?
0: Bravo, vedi una meravigliosa città e una meravigliosa mostra, esatto, che è quella di Robert Mapplethorpe, che è appunto al Museo della Rapacis.

0: fino al 4 di ottobre. Rispondimi esattamente però a questa domanda, caro Alessandro. Sì. In quale città Robert Mapplethorpe ha vissuto e lavorato per gran parte della carriera? A Miami, New York o San Francisco?
1: New York,
0: lui new yorkese proprio, assolutamente, grande new yorkese. Per te allora questo credito per due persone, chi porterai con te?
1: Ma magari un amico o un'amica, chissà, vedremo poi quando sarà.
0: Lanci un contest e vediamo chi vince.
1: Esatto, esattamente, al miglior offerente.
0: Bravo, grazie Alessandro, buona serata.
1: Grazie
0: intanto.
1: A voi, grazie a
0: presto.
1: Voi, grazie.
0: Ciao, e adesso arrivano le ultimissime news.
2: Capital Game.

0: fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
1: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
1: Ciao, sì, ciao.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. I ballottaggi delle elezioni comunali nelle città capoluogo, il centrodestra vince ad Arezzo con Comanducci, a Macerata con Parcaroli e a Lecco con Boscagli. Agrigento passa al centrosinistra con Sodano con circa il 70% dei consensi, affermazioni del centrosinistra anche a Chieti con Legnini e a Trani con Galliano che si conferma sindaco. Si votava per il primo turno in 148 comuni della Sardegna, affluenza al 63%, in aumento di 2 punti rispetto alla volta precedente. Accusato di violenza sessuale in Senato, Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, è ora indagato. Enzo Panizio.
12: Ad accusarlo un'imprenditrice di 52 anni, la donna racconta di aver subito una violenza a freddo e senza consenso.

0: al primo incontro con Silvestro. A introdurli per una fornitura di vini era stato un carabiniere parente del senatore, che a detta della donna poi l'ha intimidita per non farle presentare querela. Anche lui è indagato, ma per violenza privata, scrive il quotidiano La Repubblica. La denuncia oltre un anno dopo i fatti: ero troppo scossa e ho avuto paura, ha detto la 52enne. Silvestro nega le accuse, ma si scusa per aver pronunciato parole sbagliate. Denunci pure, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, lei una normale, aveva detto durante un'intervista.
1: Diminuisce il numero dei beneficiari dell'assegno unico, e un altro indicatore della denatalità in Italia. Imma Baccelliere.
2: La misura era stata potenziata dal governo nell'ultima legge di bilancio, ma non è servito. Con il numero dei nuovi nati è diminuito anche il numero dei figli beneficiari dell'assegno unico. Secondo i dati del primo trimestre del 2026 dell'osservatorio INPS, il calo è stato quasi del 4% negli ultimi due anni, quindi hanno ricevuto il sostegno 350.000 persone in meno. Numeri legati al declino demografico: dal 2024 è diminuita la popolazione con meno di 21 anni di circa 300.000 unità. L'assegno unico è infatti destinato alle famiglie con figli a carico tra 0 e 21 anni. È aumentata invece la platea dei fruitori dei congedi parentali, che è passata dai 315.000 del 2022 ai 415.000 del 2024.
1: Sinner in ospedale a Milano per gli accertamenti programmati dopo il malore a Parigi, per Berrettini altri accertamenti che gli fanno tirare un sospiro di sollievo. L'infortunio nel quarto di finale con Arnaldi non è troppo grave, sarà in campo a Wimbledon. È ufficiale Fabio Grosso il nuovo allenatore della Fiorentina, per l'ex tecnico del Sassuolo un contratto biennale a 1.200.000 euro l'anno. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

di sentire Future Woman. Questi sono i Rockets, questo è stato il primo successo dei Rockets, quello che li ha fatti conoscere un po' a buona parte del mondo prima del grande successo che poi è arrivato negli anni seguenti. Era Future Woman, la ricordavate? Future Woman. I Rockets su Radio Capital. Allora amici, prima di passare al gioco dei cinque elementi che arriva fra pochissimi istanti, voglio ricordarvi un altro appuntamento con Radio Capital che è per venerdì 12 giugno, quindi venerdì questo per intenderci, fra pochi giorni, per la rassegna Estate al Castello che apre, si aprirà con la Capital Jam. Capital Jam sarà venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco di Milano. Capital Jam la conoscete molto bene, ci ha accompagnato negli ultimi mesi con dei grandi successi, con dei grandi ospiti che hanno fatto delle grandi performance dal vivo sui vari palchi. Adesso potete vedere Capital Jam appunto al Castello Sforzesco di Milano in esterna, con sempre la super band di Vittorio Cosma, con Luca De Gennaro a presentare, a raccontare le storie più intriganti e interessanti della storia della musica, e con tre bei nomi sul palco, devo dire. Ci sarà Maria Antonietta in Colombre, ci sarà Paola Turci e ci sarà anche Francesca Michelin. I biglietti sono già in vendita su Ticket One, quindi l'appuntamento, ripeto, è venerdì 12 al Castello, 12 giugno al Castello Sforzesco di Milano. Va bene? Adesso è arrivato il momento, amici, gioco dei cinque elementi, perché è scattata l'ultima ora di Capital Records anche per oggi. Si tratta di indovinare quale sarà il brano che oggi chiude il nostro programma. E sarà un brano... Sarà un brano di quelli... Senti il primo elemento. Riascoltiamo il primo elemento. Oggi è vietato sbagliare, ok amici? Oggi ma è totalmente vietato sbagliare. Ancora una volta il primo elemento sonoro. Basta, basta, 342-342-2190, poi vi daremo qualche indizio, ascolteremo gli altri elementi sonori, ma per ora ne abbiamo abbastanza, ne abbiamo dati abbastanza. Potrei darvi degli elementi sonori anche per il prossimo brano, che si riconosce fin dalle prime note, dai primi secondi. Pensate che questo brano era in classifica nel mondo in questo periodo con il relativo album proprio nel 1984. Allora ce lo ascoltiamo tutto perché avevo una gran voglia di riascoltare Icon the Bunnymen e questo classicone chiamato The Killing Moon, oggi su Capital.

Gotta turn on, tune in, cop out. Questi sono i Freak Power su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Abbiamo solo iniziato, abbiamo soltanto solo il primo elemento sonoro, che io, Maurino, ti chiedo di riascoltare un attimo. Questo era il primo elemento sonoro col quale molti di voi hanno già indovinato, ma molti di voi hanno sbagliato. Uno dice facile, facile, facile. Facile. Se lo conosci, lo riconosci. Se non lo conosci, non lo riconosci. E poi un primo elemento sonoro, sai, può essere tutto e niente, quindi ti porta a dire magari nomi sbagliati che avete detto, tipo i Tears for Fears. No, non sono i Tears for Fears, non è la voce dei Tears for Fears, non è neanche la voce di Mark Knopfler, quindi non sono i Dire Straits, non è Neil Young, tutti i nomi che avete fatto voi questi, sbagliati, quindi non è John Denver e non è nemmeno Peter Frampton. Ti sembra la voce di Peter Frampton? No, non è la voce di Peter Frampton, è un'altra voce, una voce. Non è Billy Joel, Adriano, no, te lo dico in tempo reale, non è nemmeno la voce di Billy Joel. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai. Qui non c'è la voce, ma questa parte qua è quella roba lì, è quel brano lì. È facilissimo, dici Biagio, sei sicuro? Da tutti gli errori che vedo non mi sembra così facile, o meglio, sì, anche per me lo è. Però io lo so e quindi non faccio testo. Allora, riascoltiamo il secondo elemento sonoro. 342-342-2190. Se già avete capito tutto, fate il vostro vocale per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records. Intanto io vi metto una novità, una brava cantautrice country che arriva dagli States, ha pubblicato da poco il nuovo album, il suo secondo, che si chiama Dandelion, e c'è una canzone che sta invadendo veramente l'America. L'ascoltiamo in questo momento su Capital, si chiama Choosing Texas e lei è Ella Langley. Just

0: Loi e Altomare, due grandi talenti che purtroppo non sono riusciti ad avere il successo che secondo me meritavano. Quattro giorni insieme, questa è la canzone trovata oggi su Radio Capital. Allora, stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, amici, e che dire, ci sono ancora un po' di errori, qualcuno dice King Crimson, non sono i King Crimson. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro ancora, Maurino. Ora, se tu non conosci la canzone, potresti anche dire King Crimson e va bene. Se conosci la canzone, forse questo poteva darti invece un'indicazione precisa. Non è nemmeno John Miles con Music, non è nemmeno Bob Dylan con Hurricane e non è nemmeno Drupi, che non c'entra nulla in realtà. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Ma qua sta dicendo il titolo, Maurino, ma sei matto? Vogliamo dire il titolo. Sentiamo ancora. Ok, allora vi do qualche indicazione io, non ce ne sarebbe bisogno, ma la prassi impone questo, sono il notaio Elisa, poi mi fa licenziare e allora io non voglio, Elisa. Allora, questo è un gruppo britannico, assolutamente britannico, famoso in tutto il mondo, si è formato nel 1968, la sua carriera è durata fino al 1980, per un motivo ben preciso che non sto a dirvi, però insomma il 1980 è un anno chiave per questo gruppo. Pensate che è nel Guinness dei primati perché nel 2007, durante una loro reunion annunciata alla O2 Arena di Londra, ci sono state 20 milioni di richieste in circa 24 ore. 20 milioni di richieste di biglietti per vedere quel concerto in circa 24 ore. Questo fa capire che attesa c'era per una reunion che non si era mai fatta prima, evidentemente. No, di chi sto parlando, amici? Mi dite solo il nome di questo gruppo britannico. 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Lidl anche quest'anno è il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il

0: 2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
1: È stata la mia voce ad andarsene.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
1: Io devo scrivere.
2: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
1: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
2: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, 3 serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi d'Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket, tutte le info sui canali ufficiali del festival.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

All Summer, queste sono le Bananarama ritrovate oggi dal 1984, mamma mia, cosa, 40 anni questo brano, praticamente 42 anni a questo brano, mamma mia. Cold Summer delle Bananarama ci porta a svelare, a dover svelare a questo punto qual è chi canta l'ultimo di oggi di Capitol Records. Nel frattempo sono arrivati ancora errori, amici, ma non preoccupatevi, perché chi fa gli errori ora è perché magari è arrivato tardi ad ascoltare il gioco e magari ha ascoltato solo il terzo elemento sonoro e quindi ne ha ascoltato uno solo. E capita, può capitare, certo. Quindi vi dico subito che fra i nomi che avete fatto sbagliati non sono gli Eagles che canteranno oggi l'ultimo di Capitol.

0: Records, non sono i Chicago, non sono i Boston, non sono i Frankie Goes to Hollywood, non sono gli Yes e non sono i Genesis. Io direi a questo punto sveliamo il nome di questo gruppo britannico che canterà l'ultimo di Capitol Records. Ce lo annunci tu, Lorenzo?
1: Allora, salve a tutti, sono Lorenzo di Andria e il giorno in cui non riconoscerò i Led Zeppelin vi autorizzo a staccare la spina. Assolutamente.
0: Lorenzo, che dici? Lorenzo, le Zeppelin, sì, sono le Zeppelin, insomma, i tre elementi sonori, se li metti insieme ti danno l'idea anche della canzone. Poi attenzione amici, perché molti di voi hanno indovinato le Zeppelin, ma hanno sbagliato la canzone. Siete in molti a dire All My Love, fra l'altro, ma non è All My Love, ve lo dico subito. Rimettiamo insieme i pezzi e riascoltiamo i primi tre elementi sonori, dai, questo era il primo. Questo è il secondo. Questo è il terzo. Questo è fondamentale, eccolo qua il quarto. Qui il pezzo si trasforma poi, si trasforma completamente. Allora amici, di che brano stiamo parlando? Fate un vostro vocale annunciando voi il vostro nome, chiaramente la città da dove ci ascoltate, annunciate Led Zeppelin e annunciate anche l'ultimo brano di oggi di Capitol Records con un bell'annuncio, mi raccomando. 342 342 21 90.

Una canzone che ci ha riportato al 2002 addirittura. Per me è importante. Tiro Mancino su Radio Capital. Allora siamo agli sgoccioli di Capital Records, siamo agli sgoccioli anche del gioco dei 5 elementi. Ne resta uno da ascoltare di elemento sonoro, cioè l'ultimo, ed è questo. E questo arpeggio, amici, è storia della musica. Storia della musica. Se lo conosci, lo riconosci. E se non lo conosci, che si fa? Riascoltiamolo. 342 342 21 90.

0: Questo è Buffalo Soldier di Bob Marley. Noi siamo alla fine a questo punto di Capital Records. Amici, in tanti siete arrivati ora a giocare col gioco dei cinque elementi. Non sono i Deep Purple, non sono i Foo Fighters, no, abbiamo già svelato, sono i Led Zeppelin. Ma chi annuncia oggi l'ultimo brano di Capital Records?
1: L'ultima canzone di oggi di Capital Records ci porta direttamente alle porte del paradiso. Ecco a voi, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Ciao, Lucrezia da Padova.

0: Stairway to Heaven erano Led Zeppelin, era il brano protagonista del gioco di 5 elementi. Grazie allora per aver giocato con noi anche oggi, grazie per averci seguito. C'era Maurino in regia, c'era Elisa in redazione, termina qui Capital Records. Adesso la linea va alla redazione con le ultimissime notizie, quindi Capital News e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci sentiamo domani, ore 16, Radio Capital.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: In collaborazione con Radio Capital, torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it. Capital.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. I ballottaggi alle comunali è 3-3 nei capoluoghi per le coalizioni. Il centrodestra si conferma a Macerata e Arezzo e vince Lecco. Il centrosinistra conquista Agrigento e tiene Trani e Chieti. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti. Nel complesso, sui 18 capoluoghi al voto, 10 sono andati al centrosinistra, che ne guadagna 2, e 6 al centrodestra, in aumento di 1, a discapito di liste civiche o partiti minori. A Viareggio eletta la prima donna alla guida della città, Sara Grilli, ex PD e candidata col centrodestra, ha vinto per 100 voti. Per ora il fuoco con l'Iran è cessato, ma la nostra battaglia non è ancora finita, dice il premier israeliano Netanyahu. Nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano, raid israeliani anche sulla striscia di Gaza, 6 palestinesi sono rimasti uccisi, tra loro un bambino di 8 anni. E c'è uno schema inquietante dietro le esecuzioni dei bambini a Gaza, lo racconta l'inchiesta di un giornale olandese che ha vinto il premio della stampa europea. Simone Di Gregorio.
15: Una singola pallottola alla testa o al torace. 114 bambini sotto i 15 anni colpiti a Gaza. Quasi tutti sono morti. A ricostruire le loro storie i testimoni oculari della tragedia. 17 medici e un'infermiera, americani, britannici, australiani, canadesi e olandesi. Tanti altri operatori sanitari hanno scelto di non parlare per paura che Israele neghi loro il visto per poter tornare a Gaza a dare una mano in futuro. Nell'inchiesta i patologi forensi hanno analizzato le radiografie. La conclusione è che i colpi sono mirati a lunga distanza, sono munizioni militari sparate dall'IDF, le forze di sicurezza israeliane. Un'indicazione chiara che questi bambini sono stati deliberatamente presi di mira, secondo i giornalisti. Le forze di sicurezza israeliane non hanno mai risposto alle loro domande.
14: Germania e Francia bloccano il progetto del caccia comune. Dopo anni di preparativi, il jet militare per il jet militare, le compagnie Dassault e Airbus non riescono a trovare l'accordo. La borsa di Milano chiude con un più 0,63%, MPS guadagna il 13% e Mediobanca il 12% dopo le offerte alternative per la banca senese di Banco BPM e Intesa. L'amministratore delegato di Intesa Messina scarica il capo di MPS Lovaglio: ha lavorato bene, ma non è il futuro. Google vuole liberare 32 milioni di zanzare sterili in Florida e California, e anche Bolzano fa lo stesso. Elisa Matta.
16: Aumentare la popolazione di zanzare per farla diminuire. Può sembrare un paradosso, invece è proprio questo l'obiettivo del progetto Debug, termine preso in prestito dall'informatica. Il progetto si basa sulla diffusione di grandi quantità di zanzare maschi sterili che non pungono e non trasmettono malattie, così da diminuire gradualmente la popolazione senza l'uso di pesticidi. Anche in Italia il progetto di disinfestazione è una realtà. A Bolzano, il 4 giugno, sono stati liberati 30.000 esemplari sterili di zanzara tigre. L'esperimento è già stato un successo a Singapore, dove in un anno gli insetti sono diminuiti del 90% e i casi di dengue del 70%.
14: Sinner lascia il San Raffaele, il tennista numero uno al mondo era in ospedale per accertamenti dopo il malore al Roland Garros. Berrettini annuncia che l'infortunio rimediato nel quarto di finale contro Arnaldi è meno grave del previsto. A Wimbledon ci sarà. Ora c'è il TG0, Capital News torna alle 19.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital, 18:09. Direttore, buonasera.
1: Buonasera, direttora.
0: Buonasera Fabio, sì. Amoroso, che è in regia.
1: Sì.
0: Buonasera a
1: sì.
0: Emanuele Denina, che è in redazione.
1: Ma scusa, sì. Ora che il cielo, il sole è così alto a giugno.
0: Sì, dice ancora buonasera.
1: Buonasera o è buon pomeriggio a giugno, le 18:09?
0: No, secondo me non cambia a seconda della stagione, sempre
1: Beh,
0: sera.
1: A dicembre è notte fonda.
0: Quindi buonasera. Buonasera
1: non
0: comunque.
1: Non buon pomeriggio, buonasera.
0: Ma buon pomeriggio mi sembra un po' una cosa che non sa né di me né di te. Sera, diciamo che è sera. Buonasera e benvenuti al TG0.
2: Abbiamo una struttura simpatica, divertente.
3: Tu sei una specie di Copacabana.
4: Che almeno i cinesi non ci copierà.
5: La regola è la libertà.
6: Deriva dal voto delle donne.
7: Io mi diverto a chiamare l'estofanti.
2: Ma lei non ha di me la medesima impressione che ho io.
8: TG0.
9: Questa è la missione che becca come il cucù.
0: Eccoci qua, caro Edoardo Buffoni.
1: Oh, Doris e Zaccone.
0: Fammi salutare tutti coloro che ieri hanno resa grande la festa di Capital Live a Milano. È stata una festona, un concertone bellissimo e ci siamo abbracciati, fotografati. È stato bello e mancavi.
1: Mi hanno detto che hai fatto bagni di folla. Ho visto cose sui social, ho visto
0: anche stupidaggini con la Mobili. Quando c'è Silvia Mobili, io do il meglio.
1: Voi due messe insieme è una bomba.
0: Sì, abbiamo anche cantato e suonato per finta, ovviamente in playback, però lo abbiamo fatto. Grazie, davvero grazie di cuore. Allora, oggi è l'8 di giugno, cioè è una data incredibile. A parte che è il compleanno di Simone Girasole, al quale mandiamo i nostri auguri.
1: Auguri, Simo!
0: E poi diciamo che per buona parte d'Italia oggi si è conclusa la scuola, quindi è l'ultimo giorno di scuola.
1: In parecchie regioni, in altre addirittura si era già chiusa lo scorso venerdì. E quindi
0: in altre domani
1: via gavettoni, schiume,
0: che bello. Io sono sempre molto contenta all'ultimo giorno di scuola, come se capitasse a me di finire qualcosa di importante per cui ho sudato tanto, e adesso ho davanti l'estate.
1: Certo, perché da madre dici quest'anno è sfangata,
0: questa forse
1: compiti,
0: forse.
1: Cose, interrogazioni, per ora è andata, quest'anno è andata.
0: Sì.
1: Senti, ma è più la sensazione in quell'ultimo giorno di scuola, ovviamente sensazione di felicità, di liberazione, comunque, no? A meno che non si sia fatto un disastro, è finita, è andata così, o però anche quella sottile cosa che ora i compagni per tre mesi,
0: secondo me, oggi osservando mia figlia, un po' di spaesamento,
1: un po' di magoncino è un buon segno, vuol dire che comunque si trova bene,
0: speriamo di sì, e comunque passerà molto presto questo magoncino. Sai qual è la parola che riecheggia in tutte le classi, riecheggiava
1: delle
0: oggi delle superiori,
1: del triennio quantomeno,
0: esatto, a casa, la parola è capolavoro. Ragazzi, se sapete
1: cioè,
0: di cosa
1: nel
0: sto
1: senso
0: parlando,
1: questa pagella è un capolavoro, questo vorresti dire?
0: No, allora il capolavoro è qualcosa che è previsto dalla nuova riforma di tutto l'impianto esame di maturità, no? Dal ministero.
1: Hanno fatto un'altra riforma?
0: Sì, quella che ha riformato l'esame di maturità ha inserito anche...
1: Allora, scusa, breve inciso.
0: Sì.
1: Allora, l'esame di maturità in Italia è stato riformato nel 23, riforma Gentile, nel 69, riforma Gui, nel 97, riforma Berlinguer, nel 2008, riforma Gelmini, nel 2017, riforma Renzi, nel 2020, l'emergenza Covid, nel 2023, riforma Valditara, nel 2026, di nuovo Valditara.
0: Sì, allora...
1: Cioè, riformiamo più volte la maturità di quanto non facciamo leggi elettorali, praticamente siamo lì.
0: Sì, esatto, se uno guardasse questa mobilità, questo cambiamento, direbbe che paese energico che è l'Italia, poi diciamo che sul resto siamo un po' più fermi. Va bene, dentro questa nuova riforma c'è il capolavoro. Che cos'è questo capolavoro? È un elaborato, è un adempimento burocratico, è una tesina ridotta, è che non si sa bene che cos'è, è un po' tutto, è diciamo va caricato sulla piattaforma unica e quindi serve la carta d'identità.
1: No, la piattaforma unica, l'accesso alla piattaforma unica è appannaggio soltanto di alcune menti superiori della tecnologia.
0: Sì, infatti mia figlia non c'è riuscita.
1: È una roba algoritmi, speed, CIE combinate. Comunque, che bisogna caricare?
0: Devi mettere l'esperienza più significativa che tu abbia fatto durante l'anno scolastico.
1: Ok, che rappresenta le competenze, i progressi, quindi cosa può essere? Un lavoro che hai fatto, un viaggio di istruzione.
0: Un, via- viaggio di istruzione,
1: un impegno che hai avuto di volontariato, oppure un gruppo di lavoro che hai fatto a scuola. Questo è il capolavoro.
0: Sì, qualcosa che tu possa documentare e ti autovaluti e dici: è stata importante per me questa esperienza perché bla bla bla bla bla.
1: E perché si fa questa cosa?
0: Si fa perché, appunto, non lo so.
1: No, nel senso ha un senso,
0: sì,
1: cioè poi vale.
0: Dà dei punti per l'esame di maturità, sono crediti che si accumulano, però c'è un po' di vaghezza.
1: A me questa roba che si cominciano ad accumulare punti per la maturità al terzo anno, guarda, mi manda proprio, si crea questa angoscia.
0: Tu
1: così,
0: hai fatto
1: vabbè.
0: Qualche capolavoro quest'anno? Qual è il tuo capolavoro?
1: Il mio capolavoro, questa può essere una cosa anche personale?
0: Deve essere una cosa personale.
1: Allora, il mio capolavoro quest'anno è prendere le foto dal telefonino, dallo smartphone degli ultimi 5 anni, selezionarle, stamparle e rinchiuderle in libretti di foto. Un'opera, diciamo, per me titanica.
0: Bravo.
1: Era 5 anni che lo volevo fare e l'ho fatto.
0: Grandissimo.
1: Non
0: grandissimo
1: è molto
0: Eduardo.
1: Altruistica come cosa. Il tuo capolavoro?
0: No, quello deve essere. Beh, io ho fatto un trasloco, il trasloco del secolo, in 4 giorni, imbiancatura, sposto i mobili, monta i mobili, svuota le scatole. Ragazzi, più di così mi sono molto orgogliosa.
1: Qual è stato il vostro capolavoro di quest'anno scolastico?
0: Fatecelo sapere.

0: Gary Lollenger Notes con Man Eater su Radio Capital, 18:18. Vedi che ciascuno di noi ha fatto un capolavoro alla fine di quest'anno scolastico, anche se non andiamo più a scuola da tanto tempo. Comunque,
1: dai,
0: volendo,
1: autoesaminiamoci.
0: Allora, quanto ci diamo?
1: 60, 110, quanto ci diamo?
0: Io mi do 60 perché quel trasloco, cioè ne porto ancora i segni, cioè proprio è stata una mazzata qui, però sono molto molto contenta perché mi spaventava e quindi ho preso la cosa di petto. Allora, dunque, la mia impresa, Luca, cioè si spazia da cose pratiche, cose di lavoro, ad esempio è stata un'impresa lasciare andare un amore non corrisposto che mi aveva fatto cadere in una profonda depressione, ma ce l'ho fatta.
1: È un capolavoro.
0: Luca, lasciare andare è una cosa, è una grande conquista.
1: Daniela
0: bellissimo.
1: Da Parma ci scrive: da non vedente, il mio capolavoro è stato insieme alla dottoressa di fare una corsa su pista. È stato meraviglioso sentire l'aria sulla faccia, una cosa pazzesca e indescrivibile. Brava Daniela da Parma, bel capolavoro.
0: Armando, allora, 2025-2026, a 62 anni, causa fallimento della società dove lavoravo, sono stato capace di trovare due posti di lavoro, uno migliore dell'altro, e ditemi se questo non è un risultato.
1: Dai, Armando. Ci stiamo un po' auto esaltando, ma va benissimo così, a questo serve i capolavori. Sentiamo.
2: Ciao Radio Capital, il mio capolavoro di quest'anno scolastico è che è nata la nostra ultima bimba, bellissima, meno male che c'è lei, che ogni volta che torna a casa mi fa dei sorrisoni fantastici. Ciao Andrea da Bologna.
0: Vedi?
1: Capolavoro.
3: Io ho fatto un vero capolavoro, perché ho organizzato da libera città, da privata cittadina, un weekend di 3 giorni con i vecchietti del mio paese, in quel di Reggio Emilia e Piacenza, a degustare parmigiano, vino e aceto, e l'organizzazione è andata benissimo, tutto è filato liscio, tutti felici e soddisfatti
0: eccetera.
1: Sazi,
0: bravissima.
1: Bella iniziativa questa.
0: Senti,
1: del gruppo di anziani, sì.
0: Per una vecchia master come me, quindi un over 50, il capolavoro è stato partecipare ai campionati italiani di tiro con l'arco, sia outdoor che indoor, a 18 metri e tiro veramente da pochissimi anni. Grande Daniela, nuova carriera da tiratrice.
1: Grandi capolavori. Oh, però io sportivo quest'anno ho fatto per la prima volta una mezza maratona.
0: È vero, hai fatto una mezza maratona.
1: Ci ho lasciato due polmoni, però vabbè, così.
0: Elena è riuscita a dare le dimissioni a marzo andando via da un posto tossico, ci vuole coraggio, lei ci è riuscita e niente.
1: Vabbè, ragazzi,
0: una marea di cose belle.
1: Valditara ci deve dare a tutti 100, 100, perché 100. Si dà 100 ora.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: il massimo è 100, non più 60 come ai nostri tempi. Bravi. Bisogna riconoscerlo anche di aver fatto un capolavoro.
1: Magari 9 cose non mi sono riuscite, ma una l'ho portata a casa. Dai.
0: Quest'anno scolastico me lo voglio giocare, voglio puntare tutto sul capolavoro.
1: Guarda i Rolling Stones, che capolavoro.
0: Hanno fatto un altro capolavoro alla veneranda età, la nuova canzone In the Stars.

0: Quanti anni hanno i Rolling Stones? Secondo me dentro ne hanno ancora 20-25. È bellissima questa canzone In the Stars, che è praticamente la storia della loro vita, cioè continua a mettercela tutta finché non colpisce il fulmine. Tu vai avanti, poi se la fortuna non gira come vorresti, continua a ballare finché non crolla il letto. È un po' quello,
1: cioè,
0: che
1: sfonda il letto,
0: sì,
1: sfonda,
0: cioè, tu
1: sfonda
0: balla,
1: rete.
0: Balla, fidati balla della vita, tanto è tutto scritto nelle stelle. Così cantano questi geni assoluti della musica.
1: Oh, allora, punto al volo, facciamo un punto su come stanno andando queste elezioni comunali, perché è stato il giorno ieri e oggi dei ballottaggi, cioè

0: comuni sopra i 15.000 abitanti in cui nel primo turno nessuno aveva raggiunto il 50% e ora invece c'è il ballottaggio, rimangono solo in due, sfida finale uno contro l'altro. E cos'è successo? Che hanno pareggiato centrodestra e centrosinistra, cioè hanno fatto tre pari perché erano sei i capoluoghi rimasti in ballo. E alla sinistra sono andati Agrigento, Chieti e Trani. Agrigento è un acquisto da parte della sinistra, e il centrodestra invece ha vinto a Macerata, ad Arezzo e a Lecco. E Lecco invece in questo caso è un comune conquistato dalla destra, per cui tre pari palla al centro. Il risultato finale dei capoluoghi, considerando anche due settimane fa, è 10-6 per il centro-sinistra. Però il centro-sinistra partiva avendone un po' di più, per cui diciamo che alla fine della fiera, al di là dei casi specifici, è una situazione che politicamente non cambia, no? Abbiamo visto due settimane fa che il comune più importante al voto, Venezia, l'ha conservato il centrodestra, per cui secondo me nessuno fra Meloni e Schlein, per così dire, può dire questa l'abbiamo persa, e nessuno può dire questa l'abbiamo trionfata. Sono rimasti le posizioni di prima.
1: Cioè, posso riassumere con un termine un po' tecnico, però
0: sì.
1: pari e patta,
0: ma sì, alla fine sì,
1: è andata così.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa ti svegli.
4: Get up, stand up. Stand up for your right.
2: Con lui ti informi.
5: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
5: Che questa è vacanti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice.
4: Come on,
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: Ciao patatina.
10: Ciao patatina.
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Che io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: In collaborazione con Radio Capital.
14: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
13: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
14: Tu mi trovi strambo.
15: E come?
14: Davvero, seriamente.
13: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
20: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo.

0: tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 6 minuti, siete su Radio Capital TG0 e quindi notizie che vi diamo, ma soprattutto che cerchiamo di leggere, perché alle 18.36 del lunedì 8 giugno di questa cosa già se ne è parlato assai. Però io volevo sapere che cosa ne pensi tu, Edoardo. Cioè? Tutto quello che riguarda, diciamo così, il caso di Francesco Silvestro.
1: Beh, in realtà questo parlamentare di Forza Italia è un caso che è uscito nel fine settimana, per cui non abbiamo avuto nemmeno tempo di parlarne. Allora, il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, che è anche un imprenditore campano, è indagato dalla Procura di Roma insieme a un carabiniere, Antonio P. Puntato, non c'è il cognome, per tentata violenza privata. Questa notizia è arrivata oggi, perché prima non c'era la notizia della Procura di Roma che indaga su queste due persone. Quello che era uscito è uno scoop di Repubblica di Concita Sannino, che ha raccolto la testimonianza di questa imprenditrice di 52 anni, Francesco Silvestro ha la stessa età praticamente, che ha raccontato e ha denunciato un fatto accaduto nel febbraio del 2025, quindi più di un anno fa. Qual è il fatto? Lei imprenditrice nel commercio di vini, non ha un'azienda agricola, ma lavora come rappresentante di vini, era stata convocata dal senatore Silvestro nel suo ufficio nel centro di Roma, Piazza San Luigi dei Francesi, nel febbraio del 2025. Perché questa imprenditrice è andata nell'ufficio di Silvestro? Perché questo carabiniere, questo Antonio P, è un conoscente, provengono dalla stessa zona, è un cugino di lui, è un conoscente di lei. Dice: guarda, per me potresti fare un buon affare col senatore, vai a sentire. E il senatore infatti voleva trattare un acquisto di 7.000 euro di bottiglie di vino pregiato, si parla di Chianti Sassicaia e si parla di champagne. Lei fa questo di mestiere, ok, per una festa di inaugurazione di una nuova villa a Capri. Allora, faccio un breve inciso: a me un senatore convoca la rappresentante dei vini per trattare compravendita di vini nel suo ufficio del Senato, un po' vabbè, comunque sia, è consentito, ma non è questo il punto. La cosa grave appunto è il racconto di lei, che sostiene di essere stata aggredita sessualmente da lui, sostanzialmente essere stata costretta a un rapporto sessuale in qualche modo sicuramente forzato, perché il senatore nel racconto di lei prima ha cominciato a fare battute pesanti della serie: a me il vino poi mi fa alterare, poi divento così, mi altero così, e poi l'avrebbe stretta sul divano con spingendo un tavolino, e lì l'avrebbe costretta a un rapporto e lei poi sarebbe scappata. Questo racconto emerge solo più di un anno dopo, perché lei dice che comunque questo carabiniere aveva detto: ma non fare la denuncia, ma che ti vai a mettere in questo impiccio, lui comunque una persona potente e importante, lei si era sentita in qualche modo in pericolo, intimidita, poi ha deciso invece di parlare, di fare questa denuncia. Tra l'altro Repubblica ha sentito Francesco Silvestro l'altro giorno e lui, nell'intervista Doris ha fatto anche una battuta totalmente inopportuna, no?
0: Totalmente.
1: Cosa ha detto?
0: Posso dire? Ha detto: ma io sono un bel ragazzo, lei è una normale. Come dire, figurati se un bel ragazzo come me importuna una che non è neanche tanto
1: perché
0: bella.
1: Perché invece se era bella doveva importunarla.
0: No, vabbè, a parte comunque, parliamo del fatto che lui sia un bel ragazzo, ma che cosa rappresenta questa frase? Lui ha chiesto scusa per questo.
1: Per questa frase. Allora, sì. Questo è lo stato dei fatti. La Procura di Roma a questo punto indaga, sai che l'indagine, no? L'iscrizione del registro degli indagati non è un segno di colpevolezza, ma è a tutela sicuramente degli indagati. Ecco, a questo punto si possono fare delle verifiche, ovviamente, per dare seguito per capire se questa denuncia ha dei fondamenti oppure no. E quindi si andrà avanti con gli accertamenti.
0: Saremo a vedere. Non diciamo niente perché
1: il Presidente del Senato, La Russa, ha detto: farò un'indagine interna, però non so un'indagine interna cosa può capire. Ovviamente il senatore Silvestro nega tutto e dice che tutto è inventato.
0: È tutto inventato e ha chiesto scusa per quella infelicissima frase pronunciata. Seguiremo la vicenda e ci aggiorneremo.

0: Seattle Funk, Another Day su Radio Capital. Meraviglia, grande scaletta anche oggi qui al TG0, non vi facciamo mancare niente. Allora, sono le 18:44 minuti, c'è un'altra grande notizia oggi.
1: Allora, c'è in realtà due notizie, forse in qualche modo se vogliamo collegarle. Intanto il caso Nicole Minetti, sapete che la principale accusatrice in Uruguay del fatto che, intervistata alla Fatto Quotidiano, aveva detto: ma Nicole Minetti non ha cambiato stile di vita, ancora gestisce un giro di prostituzione in Uruguay. E questo racconto, nell'intervista del Fatto Quotidiano, aveva fatto scoppiare tutto il caso della grazia Nicole Minetti, no? Per cui sono state fatte poi delle verifiche, e questa stessa signora Gabriella poi ha ritrattato davanti a un notaio quello che aveva detto al Fatto Quotidiano. Sono state estorte queste dichiarazioni, mai detto nulla del genere, mai saputo di giri strani nella villa di Minetti e Cipriani in Uruguay, e questo è stato un elemento importante per confermare la grazia Nicole Minetti, la quale ora, insieme al compagno Cipriani, sostanzialmente passa al contrattacco e vuole querelare pesantemente il Fatto Quotidiano, ma anche Report e la Rai, per un totale di cause da 250 milioni di euro per diffamazione. Vedremo come andrà questa storia.
0: Ma non le bastano comunque, questi, cioè? 250 milioni di euro, se anche li ottenesse, non potrebbero bastarle per fare l'affare del secolo. Ragazzi, l'altra notizia, che secondo me è una notizia che ci riguarda in qualche modo tutti, perché se adesso
1: anche
0: dico,
1: la Minetti riguarda, che ci andava a fare le feste,
0: anche la Minetti, esatto. Se io dico Villa Certosa, a qualunque italiano che abbia vissuto in qualche modo su questa terra negli ultimi vent'anni,
1: Berlusca,
0: vengono in mente tantissime cose: Villa Certosa, Porto Rotondo, Sardegna, la villa di Silvio Berlusconi, che
1: è in vendita. Gli eredi hanno deciso di venderla. C'è una società che si sta facendo carico per un prezzo di partenza di
0: 500 milioni.
1: Però dice che viene via per 400.
0: Sì. E comunque hanno fatto un conto: se tu fai un mutuo a tasso zero da 1.500 euro al mese, più o meno, ci vogliono 22.000.

0: anni di comode rate per pagarla.
1: In più la manutenzione, immagino.
0: E poi c'è la manutenzione.
1: Vediamo in cosa consiste. Allora, ci sono foto storiche di Villa Certosa, Berlusconi che cammina, che fa jogging, e poi tutte le foto che riguardavano un po' tutti gli scandali, no?
0: Sì.
1: Si appostavano i fotoreporter dalle colline adiacenti. Però
0: tant'è che lui a un certo punto ha comprato le due ville adiacenti, confinanti, un po' perché si era stufato, credo, di farsi paparazzare, un po' perché voleva trasformare, e lo ha fatto in qualche modo, Villa Certosa in una piccola Versailles, perché poi lo sai che un decreto del governo nel 2004 la definiva questa villa sede alternativa di massima sicurezza,
1: certo,
0: per l'incolumità del presidente del consiglio.
1: Me lo ricordo benissimo, lui lì ci invitava anche George Bush, Tony Blair, e quindi nessuno poteva avvicinarsi alla costa per ragioni di sicurezza, infatti era continuamente pattugliata la costa, e si narra anche di una specie di roba da Diabolic 007, cioè che ci sia nella roccia un porticciolo nascosto dove col motoscafo puoi arrivare. Ma allora, per questi 400 milioni,
0: sì, allora, cosa
1: mi viene? Cosa mi dai?
0: Intanto
1: tu?
0: Diciamo che sono 4.500 metri quadrati, tra villa principale, strutture accessorie, intanto per dirti. Allora abbiamo il parco, che è un parco enorme, 7 piscine all'aperto, poi c'è la spa, 7 ville più modeste, si fa per dire, rispetto a quella centrale per gli ospiti, ci sono un po' di cottage sparsi,
1: così
0: in giro, campi da calcio, da golf, non vengono specificati i numeri perché sono diversi, la giostra per i bambini, poi c'è l'orto medicinale.
1: La giostra è una giostra da proprio...
0: La giostra, cioè l'otto
1: Luna Park.
0: Sì, c'è un Luna Park.
1: Sì.
0: E l'orto medicinale, c'è la grotta di Nettuno, c'è l'eliporto, c'è il vulcano artificiale, vi ricordate il vulcano artificiale?
1: Lui quando inaugurato nelle grandi feste metteva in questo grande finto Vesuvio dei fuochi d'artificio, quindi poi eruttava, era contentissimo.
0: Sì, il bunker atomico, ovviamente.
1: Certo.
0: E poi c'è questa area per la talassoterapia,
1: che
0: è proprio un rifugio di serenità, no? Vai lì, ti fai massaggi.
1: Ti posso dire, è più grande della città del Vaticano.
0: Sì, sì.
1: Questa tenuta, per dire. Vabbè, 400 milioni.
0: Io dico solo
1: ma chi
0: una
1: se
0: cosa
1: la compra?
0: Allora, pare che ci sia in pole position il sultano del Brunei, sempre lui, oppure genericamente arabi. Principi
1: sceicchi,
0: sauditi, non sappiamo.
1: Sultani.
0: Però se andasse in mani straniere a me un po' dispiacerebbe.
1: Nessuno tocchi Villa Certosa.
0: Nessuno tocchi Villa Certosa.
1: Nessuno
0: me...
1: tocchi quel teatro di feste particolari.
0: Lo sai che prima si chiamava Villa Monastero?
1: Sì,
0: poi,
1: vabbè.
0: Diciamo
1: quest'ultima, l'ho letta sul Corriere, quest'ultima cosa. Chi erano i proprietari delle tenute adiacenti che lui si comprò, Silvio Berlusconi? Adelina Tattilo, editrice di Playmen. E l'altro era Saro Balsamo, il re delle riviste porno, lanciò Le Ore. Ditemi voi se non è già scritto tutto qua.
0: Esatto, infatti Villa Monastero poi gli hanno cambiato nome,
1: sì,
0: perché non si allineava,
1: no,
0: diciamo, con lo stile,
1: no,
0: con lo stile di vita che poi è stata gestita dentro quella villa. Va bene, cordata italiana per acquistare Villa Certosa. Edo, metti le mani in tasca e vediamo quanto tiriamo fuori.

0: Always shines on TV.
1: The sun always shines on Villa Certosa. Ma che ne sarà di questa villa? Teatro villa di tante epopee. Topolanek.
0: Sì, nudo
1: cos'era,
0: nel
1: il
0: giardino.
1: Premier slovacco, cioè nudo
0: della
1: nel
0: Repubblica
1: giardino.
0: Ceca, sì.
1: E poi
0: ripreso nudo
1: feste
0: nel giardino.
1: Innumerevoli.
0: Tante
1: e poi,
0: feste comunque, in piscina, beh, schiamazzi. Mi ricordo che c'erano poi, no, i paparazzi, appunto, come dicevi tu, appostati. Diciamo che Villa Certosa.
1: E quelle foto d'epoca con Berlusconi con la bandana e dietro tipo Fedele Confalonieri, tutti i suoi fedelissimi che stavano anche loro, che correvano tutti quanti con la bandana e poi andava a fare il solito giro per i selfie a Porto Rotondo, no? Farsi sì vedere in giro così.
0: Diciamo che rappresenta un'epoca, che se ne voglia dire, in quella villa sono successe cose
1: com'è
0: che riguardano
1: quest'epoca?
0: Tutti gli italiani, perché sono stati
1: ma
0: stretti.
1: Ma veramente a Villa Certosa, però c'è una proposta, sì, per rilevare Villa Certosa, non diamola al sultano del Brunei.
2: Ragazzi, ma se mettessimo 10 euro a testa, ognuno di noi italiani, diciamo, e che adesso è così grande, ci andiamo ogni giorno, possono andare, che ne so, facci due, fatti due conti, metti che ci vanno 100 persone, 200 persone in quella casa, per tutte le case, ville, parchi che c'ha, alla fine un giorno
0: a testa.
1: Beh, insomma,
0: un giorno all'anno.
1: Beh, un giorno all'anno sono 50. Allora,
0: no,
1: abbiamo fatto il calcolo.
0: Mi piace questa cosa. Ci potrebbe
1: sì,
0: stare,
1: ma sono 50 milioni di azionisti. 50 milioni di azionisti. E non ci
0: siamo.
1: Vai manco una volta un giorno
0: ci
1: nella
0: siamo
1: vita.
0: Gli italiani siamo noi, ecco, 50.000. Quanti sì siamo, a quanti siamo arrivati?
1: Una volta nella vita vai a vederla.
0: Oppure ci facciamo un bel parco. Ci facciamo un parco aperto a tutti, fruibile per tutti. Cioè, la compriamo
1: parco
0: e poi ci facciamo
1: bunga
0: qualcosa.
1: Bunga.
0: No. Bunga bunga, no, facciamo una cosa bella, pensiamoci, facciamoci venire delle idee, che entro le 20 magari prepariamo un bel progetto da presentare.
3: As my English professor Michael James.
4: Questo è un territorio libero.
5: TG0.
6: Viva la democrazia.
5: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
7: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmo Tasso.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Ballottaggi delle elezioni comunali nelle città capoluogo. Il centrodestra vince ad Arezzo con Comanducci, a Macerata con Parcaroli, a Lecco con Boscagli. Il centrosinistra ad Agrigento con Sodano che prende più del 70%, ma dovrà vedersela con un consiglio comunale a maggioranza di centrodestra. Vittorie del centrosinistra anche a Chieti con Legnini e a Trani con Galliano. Complessivamente nei due turni il centrosinistra vince in 10 comuni, il centrodestra in 6. Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti hanno fatto causa al Fatto Quotidiano e alla RAI per la trasmissione Report. Sia a New York sia a Roma, negli Stati Uniti, una richiesta di risarcimento da 250 milioni di dollari, non per diffamazione, ma per aver fatto perdere affari alle società di Cipriani nello stato di New York a causa, dicono gli avvocati, dell'inchiesta che avrebbe descritto Cipriani come un Epstein italiano. A Roma ha chiesti 5 milioni di euro all'editore del Fatto, al direttore Travaglio e a 15 giornalisti del quotidiano. Prima udienza il 26 giugno. È indagato dalla procura di Roma il senatore di Forza Italia Francesco

0: Silvestro dopo che una donna lo ha accusato di averla violentata nel suo ufficio in Senato. Indagato anche un carabiniere, parente di Silvestro, accusato di tentata violenza privata per aver intimidito la donna cercando di farle ritirare la denuncia. Una moto in sosta vietata cadde e uccise un uomo a Roma. Condannato il proprietario, Riccardo Quadrano.
1: A un'utilitaria guidata da una 19enne imbocca una stradina e urta una moto che intralcia il traffico. Il mezzo cade e finisce su alcune persone che escono da un pub. Una di loro, un 65enne dipendente di una ditta di pulizie, nell'impatto muore prima dell'arrivo dell'ambulanza. Nell'incidente altre 5 persone rimangono ferite. Ora la sentenza. Il proprietario della moto in divieto di sosta, che fuggirà una volta accortosi dell'accaduto, è stato condannato un anno e 4 mesi per omicidio stradale e omissione di soccorso. Ha patteggiato un anno di carcere invece la ragazza alla guida dell'auto, risultata negativa ai test su alcol e droga, ma che per la procura procedeva ad un'andatura non adatta alla strada, molto stretta.
0: Si cerca di scongiurare lo sciopero dei ferrovieri di giovedì 11 giugno. I sindacati sono stati convocati domani al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La protesta indetta sia da confederali che autonomi contro le future modalità di affidamento dei servizi ferroviari intercity. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dance of Swing dei Dire Straits. Come la suona la chitarra questo Mark Knopfler? Ci convince o secondo te è un po' acerbo?
1: Guarda, deve ancora studiare un po', sì. Però c'ha una mano buona, devo dire che sì.
0: Sì, si farà.
1: Questo ragazzo si farà come Cobolli, no? Giovane tennista, si farà. Mazza, già arrivato in finale.
0: Bravissimo.
1: Che bella finale,
0: è andata. Sì. È stata una bella finale.
1: Sì, è stata una bella
0: vissuta
1: finale.
0: Con emozione.
1: Però tipo dall'altra parte avevamo anche questo tedesco che aveva già perso 3 finali.
0: E infatti.
1: E tutti temevamo, ma questo perde pure la quarta.
0: No, se ne va della sua salute
1: mentale.
0: Ma sti cavoli,
1: meglio Cobolli, però insomma alla fine è stato simpatico anche veder vincere questo tedesco Spilungone, bravissimo.
0: Però Cobolli è stato molto sportivo, sì. Perché ha detto: se c'è una persona che meritava di vincere questa finale o no. Io ho letto questa frase, ho letto bene? Questa persona,
1: sì.
0: Sei tu, è stato sportivissimo,
1: è stato
0: e
1: prossimo.
0: Meraviglioso.
1: Alla prossima, Flavio, alla prossima.
0: Grandissimo. Allora, questo è il TG0, infatti lo riconoscete dal fatto che c'è Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: Fabio Amoroso ed Emanuele De Nina.
1: Allora,
0: ti voglio fare una domanda,
1: sì.
0: Edo, perché stanno succedendo tante cose, sono successe durante questo weekend in cui non eravamo in onda e vanno affrontate. Perché gli albanesi stanno protestando fortissimamente? Che cosa c'è dietro quest'isola che in qualche modo c'entra con l'Italia, perché Mussolini mandò lì tanti militari, era un avamposto militare? Che succede?
1: Molto semplicemente è un'isola che, appunto, essendo stata avamposto militare e poi una base segreta, diciamo, durante il periodo comunista, no? L'Albania è stata una dittatura comunista fino ai primi anni 90. Ebbene, quest'isola che quindi in qualche modo nei decenni si è preservata dal punto di vista naturale, per esempio ci sono molti fenicotteri che sono lì. Ebbene, che è successo? Che l'altro anno sono andati lì a fare con il loro yacht delle nuotate molto belle Ivanka Trump, la figlia di Donald Trump, e Jared Kushner, suo marito, che è quello che poi va a trattare insieme a Witkoff in giro per il mondo.
0: È il genero di Trump.
1: Allora, hanno fatto questi bagni in questa acqua cristallina.
0: Ma
1: si sono innamorati del
0: bagni.
1: Posto e hanno proposto quindi al governo di rilevare una parte dell'isola per insediare un mega resort da più di 1000 stanze per un investimento di 1,4 miliardi di dollari e fare un mega resort di lusso enorme. Ci sono delle proteste da parte di albanesi che dicono Ivanka go home, che un po' ti ricordi Yankee go home, Ivanka go home, non potete, diciamo, distruggere questo paradiso naturale, noi siamo contrari a questa occupazione. Il premier Edi Rama, che ha detto invece che portano soldi, ma tanto si sa, Edi Rama è così. Edi Rama ha detto pure sì ai soldi della Meloni per fare i centri per i migranti che non servono a niente. Vabbè, comunque sia, finché arrivano soldi Edi Rama è contento, e quindi c'è polemica su questo.
0: C'è grossa polemica.
1: Peraltro l'Albania è anche in qualche modo collegata a Dua Lipa. Sapete che Dua Lipa, la grande cantante che è inglese ma anche albanese però kosovara, ha fatto questo matrimonio sfarzoso a Palermo in 2 giorni, prima a Palermo e poi a Bagheria. Anche lì polemiche, no? Le polemiche.
0: Ma perché vengono tutti in Italia a sposarsi? Ma non,
1: perché
0: non
1: l'Italia
0: non
1: è meravigliosa.
0: A casa tua.
1: Io voglio solo dire una cosa.
0: Sì.
1: Amici VIP, Vipponi, appunto, Bezos, Dua Lipa è fantastica, no? Ma non potete fare un matrimonio dentro a un... Cioè, è pieno di posti anche in Italia, bei castelli isolati, delle tenute, non lo so, delle isole. Dovete andare proprio a incistarvi nel centro delle città storiche.
0: E questo dico
1: di modo
0: io.
1: Che si debbano comunque mettere le transenne, per esempio, in alcune piazze del centro di Palermo, e la gente che abita lì non può passare. Tu mi dirai: ma per un giorno cosa ti cambi? Ah, ma questa è casa mia!
0: È un giorno Bezos, è un giorno quella.
1: Allora, io poi ovviamente il sindaco dice, come ha detto a me, ma porterà un sacco di porterà un sacco di investimenti, perché l'immagine di Palermo ha fatto il giro del mondo e tutti quanti vorranno dire a Palermo, a Bagheria, così. Ma sti cavoli! Cioè, non è che uno può venire a fare un matrimonio e occupare la piazza dove io vivo.
0: Bravo,
1: non si fa. Cioè, ragazzi, io poi dico: ma tu, Doris, tu hai fatto il matrimonio sfarzoso come Dua Lipa.
0: Okay. Sì.
1: Allora, tu ti verrebbe mai in mente di dire: io faccio un matrimonio? O sai che lo faccio un matrimonio? Lo faccio in mezzo a una piazza di una città, rompo le palle a tutti perché devo fare il set e ci hanno messo le automobili d'epoca.
0: Sì,
1: ma così
0: stai
1: rompendo le palle alla gente. Tu hai affittati un bel resort isolato, una tenuta.
0: Bravo.
1: Non rompi le palle a nessuno.
0: E
1: via
0: vai,
1: così. Scusa,
0: io sono d'accordo con te.
1: Ma dai,
0: anche perché sti soldi, ma dove chi li ha visti? palermitani che ci state ascoltando, palermitane che ci state ascoltando, vi sono arrivati un po' di soldi di Dua Lipa e del matrimonio di Dua Lipa?
1: Comunque sia, è un'inciviltà andare a occupare, a fare il matrimonio a casa dell'altra gente.
0: Così.
1: E beh, che non ho capito, scusa. Io mi vergognerei,
0: vostra.
1: No? Faccio il matrimonio e rompo le balle alla gente, no.
0: Hai ragione, perché già il matrimonio mi costa che devo fare la busta. E quanto gli hanno fatto di busta Dua Lipa?
1: Dua Lira, Dua Lipa.
0: Dua Lira.

0: Industry, State of the Nation al TG0 di Radio Capital, questa storia dei matrimoni. No, l'appello è: pensate a quanto costa il vostro matrimonio alla comunità, cioè non pensate
1: agli amici,
0: solo
1: ai parenti,
0: perché quando ti sposi tu sai che stai mettendo un po' nei guai chi verrà invitato, soprattutto quanto più è vicino alla coppia di sposi, quindi fratelli, cugini, zii, parenti, perché il matrimonio costa, eh?
1: Bisogna fare tutto un downgrading pulciaro.
0: Esatto, bisogna pensare che
1: low
0: il tuo
1: budget,
0: matrimonio,
1: low festa, low regalo, impatto, low tutto, via regalo.
0: Immaginati quello che dice: allora io mi sposto, sono a Roma di base, ma mi sposto ad Ischia, mi vado a sposare ad Ischia e tutti devono prendere, vai con la carovana.
1: Vabbè, ma Ischia organizza, devo offrire pure il pernotto, eh?
0: Sicuro?
1: Non lo so, beh, se no, cioè, ho capito.
0: E se non te lo dico, cioè se ti dicono vieni ad Ischia, però non ti danno il bigliettino per che ne so, il viaggio,
1: no,
0: non ci
1: se
0: vai.
1: Sei di Milano, stai a Milano, lo fai a Milano. Vabbè. Comunque sia, domenica prossima Donald Trump compirà 80 anni.
0: Vai, grande Trump.
1: Tanti auguri Donald, 80 anni tondi tondi.
0: Grazie, grazie per Hormuz, grazie per tutto.
1: Grazie per tutto. Ha organizzato una festa molto sobria alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, ha giusto montato un palco nel giardino della Casa Bianca, un palco che è più alto della Casa Bianca, tutto a stelle e strisce, con una gabbia dentro. E in questa gabbia, per il suo sollazzo nel giorno del suo compleanno, si svolgeranno degli incontri di arti marziali miste di altissimo livello. Lui piace così. Comunque vuoi andare a vedere lì dal vivo, sarà in televisione, vuole andare a vedere, lui quindi offre alla nazione questo spettacolo di,
0: cioè, tipo i gladiatori,
1: di arti marziali. Esatto, lui sta lì tipo imperatore e poi lo puoi vedere dalla televisione, ma se vuoi andare lì puoi pagare un posto a sedere, 4.500 posti, costa un botto, fino a 1 milione di euro, perché se paghi 1 milione puoi parlare anche con Trump.
0: Così. Bene.
1: Ovviamente faccio una domanda: secondo voi la tipa che organizza tutta questa roba, appunto la franchising della arti marziali miste, nella società chi è azionista di questa società?
0: Fammi pensare, sempre il genero?
1: La famiglia Trump. Lui praticamente è socio di questa roba, sta facendo una pubblicità mostruosa a questa roba delle arti marziali, li fa venire alla Casa Bianca, quindi affitta, auto subaffitta, cioè ragazzi, una roba, vabbè, comunque non ci stupiamo di niente. Comunque per il suo compleanno Trump, che è egomaniaco, si è voluto anche far fare dalla zecca di Stato degli Stati Uniti una moneta d'oro commemorativa con la sua faccia, e poi anche una banconota da $250, perché sai, sono 250 anni dell'indipendenza americana, il 4 luglio, con la sua faccia. Così,
0: bene,
1: sobrio,
0: sì,
1: sobrio,
0: sì, sì, d'altra parte,
1: il compleanno,
0: è il
1: fare così. Però il 4 luglio, per il grande concertone dell'indipendenza, gli hanno dato forfè tutti gli artisti, non ci vogliono andare a cantare.
0: Strano,
1: da Trump, e lui allora ha detto: allora non importa, faccio io un comizio, e sarà il comizio più bello della storia, e sono tutti contenti.
0: Vabbè. No, Springsteen non ci va? Non va
1: mi sa di no. Comunque,
0: di
1: Trump, tutto questo mentre vuole festeggiare domenica prossima il suo compleanno, nel frattempo non ha risolto niente delle guerre che doveva risolvere, perché Russia e Ucraina, ha detto l'ultima di Trump è: Putin, Zelensky, mi avete rotto, fate voi, non me ne voglio più occupare. Ed era quello che doveva risolvere in poche settimane la guerra.
0: Devo dire che insomma, vorrei che se ne è occupato così, meglio che se ne lavi le mani.
1: Lui ha detto a Putin: ti do tutto quello che tu vuoi. Putin gli ha detto di no, e lui si è arrabbiato. E sull'Iran invece non sta risolvendo ancora, è ridotto a pregare Hezbollah, e sta al telefono con Hezbollah da una parte e Netanyahu dall'altra: vi prego, smettete di lanciare i missili sul Libano, se no sull'Israele, se no altri, altrimenti non si fa la pace. Questa è la grande diplomazia di Donald Trump, un grande bluff.
0: Un grande bluff, però fa grandi compleanni e

0: organizza grandi incontri di arti marziali. No, è che tutte le volte noi ogni settimana diamo un'occhiata a quanto costa il carburante alle pompe di benzina, il petrolio, e diciamo speriamo che questo fine settimana Trump, perché ci sono negoziati.
1: Fine settimana non può che c'è la festa.
0: Esatto,
1: non
0: poi
1: va,
0: finisce sempre che ricominciamo la settimana, ricominciamo il TG0 ed è sempre come la settimana prima, non si muove niente di niente di niente. C'è la nuova di Mannarino a Capital.

0: Alessandro Mannarino per un po' d'amore, che alla fine quello cerchiamo sempre tutti, anche qui precari e solo di passaggio. Primo Amore si chiama il nuovo album e questo singolo ve lo stiamo già facendo sentire da un po' qui su Radio Capital. Allora, 19:25 minuti, caro Edo.
1: Allora,
0: ma sono iniziati, quando iniziano i mondiali?
1: Esatto, i mondiali di calcio iniziano giovedì sera,
0: questo.
1: Città del Messico, ci sarà la partita di apertura, Messico, padrone di casa, contro mi sembra la Corea del Sud. Sono, diciamo, le tre nazioni ospitanti: Messico, Stati Uniti d'America e Canada, no? Iniziano questi mondiali, i primi a 48 squadre, dureranno un mese e noi purtroppo non ci siamo. E cominciano ad arrivare anche le notizie. Per esempio, la squadra iraniana, no? Va, non va, sono arrivati in Messico e poi li fanno il ritiro e si trasferiranno poi a giocare negli Stati Uniti. Poi, per esempio, ci sono le curiosità: la nazionale svizzera è a San Diego, in California, e sembra hanno trovato dei serpenti a sonagli vicino al ritiro e sono tutti preoccupati. Insomma, iniziano ad arrivare queste notizie curiose, no? E ci mette un po' di tristezza, perché di solito anche l'Italia, no, di solito, fino a un bel po' di anni fa anche l'Italia era coinvolta, invece non lo siamo.
0: Cioè, adesso saremo qui a dire: ma sono arrivati, ma che dice Gattuso, li ha visti i serpenti?
1: La conferenza stampa,
0: la conferenza,
1: i convocati,
0: esatto,
1: ma allora come
0: no.
1: Sta quello, l'infermeria, così le quote eccetera. E mi ha colpito questo sondaggio per la stampa di Alessandra Ghisleri, che è una bravissima sondaggista, e dice: cosa pensa dell'esclusione della nazionale italiana di calcio? Hanno chiesto agli italiani, e lo sai che hanno risposto: mi è indifferente quello che fa l'esclusione della nazionale di calcio dai mondiali. Il 45% dei ragazzi dai 18 ai 24 anni, secondo 45%. La Ghisleri, è il segno che una certa generazione, no, 18-24 anni, è proprio quella che si sta perdendo gli ultimi tre mondiali, per i quali a questo punto non c'è questa attesa, non c'è questo ricordo, no? Il ricordo dell'82, il ricordo del 2006, anche forse sfocata anche il ricordo degli europei, e per cui non importa, non diventa indifferente. Questo è una cosa, ovviamente, poi rispetto, appunto, abbiamo parlato prima di Cobolli e c'è Sinner e Kimi Antonelli, che ha vinto 5 Gran Premi di seguito ieri a Monte Carlo. Il calcio, diciamo, sbiadisce in qualche modo,
0: è
1: e questo
0: così.
1: Ci colpisce, noi di un'altra generazione ci colpisce, no?
0: Strano, non sono abituati a vederli, e poi è come funziona così in amore: tu non mi ami, non ti accorgi di me, non fai niente per me, io a un certo punto ti dimentico.
1: Però la domanda che si fa la Ghisleri, qui voliamo altissimi, è: la disaffezione è il sintomo di una crisi di fiducia verso i grandi simboli collettivi. Quali sono le cose che ci unificano come nazione? Ne è rimasta solo una?
0: Ne è rimasta solo una? Magnà.
1: Allora, sì, secondo me, allora, forse mangiare. Due: la cucina e Sanremo.
0: E
1: no,
0: forse
1: ora Sanremo nemmeno per tutti, ovviamente.
0: Nemmeno per tutti, però forse
1: però
0: sì,
1: un rito collettivo.
0: È un rito collettivo che i ragazzi hanno riscoperto in qualche modo, quindi forse sono orfani,
1: sì,
0: i nostri ragazzi, di qualche rituale che li veda insieme ai loro genitori, ai loro coetanei, tutti quanti insieme.
1: In questa società spappolata, diciamo, più individuale, diciamo, manca il rito collettivo
0: del
1: calcio.
0: Forse c'è l'esame di maturità, che è un altro
1: forse
0: ritmo collettivo, e almeno quello. Però è vero, c'è una grande crisi di riti. A proposito di esami di maturità e di giovani, tra poco vi parliamo di alcuni dati che, insomma, che ci fanno riflettere.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 2003, quando Robbie Williams cantava Come Undone, che è un'espressione che significa cadere a pezzi, cioè essere molto fragili, vulnerabili, e sapeva di cosa parlava, stava attraversando una bella crisi. E questa espressione cade a fagiolo, perché a Radio Capital stiamo per parlare appunto di questo, di essere molto molto vulnerabili in un'età che notoriamente invece dovrebbe essere quella della forza, cioè ruggire come i leoni, no? La gioventù di solito ruggisce, invece questa gioventù qui...
1: Vediamo un po', allora ne parliamo. Questa sera il nostro ospite è il professor Mauro Magatti, sociologo, docente all'Università Cattolica di Milano. Buonasera professore, benvenuto a Radio Capital.
2: Salve, buonasera. Salve, grazie dell'invito.
1: Buonasera, ha fatto una interessantissima ricerca di cui ora parliamo. Prima con Doris, professore, parlavamo del fatto che secondo alcuni sondaggi almeno metà dei giovani, diciamo fino ai 20-25 anni, sono indifferenti per esempio alle sorti della nazionale mondiale di calcio, no? C'è questo rito collettivo che ormai da tre mondiali ci stiamo perdendo, in fondo no? Loro se lo stanno perdendo.
2: Beh, dopo tre eliminazioni potrebbe essere diverso?
1: Infatti, sì. È così.
2: Adattamento allo stato dei fatti.
1: Esatto, noi siamo un po' più
0: no,
1: anziani, insomma.
0: Ci chiedevamo anche se effettivamente ci sia ancora bisogno di riti collettivi, no? Di qualcosa che ci faccia sentire parte di un uno, perché a questo volevamo arrivare, cioè che tipo di generazione è questa che voi avete fotografato con questa ricerca tra i 13 e i 24 anni?
2: Sì, è una generazione che ha le sue specificità come tutte le generazioni, che ha le sue luci e le sue ombre come tutte le generazioni, da esprimere dei giudizi affrettati. La ricerca dice una cosa molto semplice, però anche molto chiara, credo anche abbastanza abbiamo, cioè che teoricamente questa è una generazione che ha davanti tantissime possibilità, perché il mondo è diventato grande, perché c'è internet, la comunicazione, la mobilità, quindi ha un'apertura molto grande, ma solo una quota molto piccola di loro, di questa generazione, può formare questa potenziale apertura in un ingaggio reale nella propria vita e in quello che gli sta intorno. Quindi c'è una difficoltà a trasformare una potenzialità in qualche cosa che diventa significativo per se stessi e per gli altri. E quindi è una generazione che diciamo che ha un problema molto diverso da quello che abbiamo in mente. Non tanto si confronta con un mondo adulto o pretenzioso che gli impone delle regole, si confronta con un mondo che diciamo si organizza intorno alla logica del successo, della performance, e cercano di trovare la strada per arrivare lì. Da soli è difficile trovarla, quindi ce [S2] Certo. [S1] La fanno spesso i ragazzi che hanno dietro una famiglia, che sono fortunati perché incontrano una scuola che li accompagna, perché sviluppano un'attività sociale intensa, la partecipazione a gruppi, realtà che ti permettono di scoprire chi sei, cioè il diventare capaci di vivere in un mondo così impegnativo è qualcosa che riguarda sì la singola persona, ma tutti gli elementi che riguardano certo. L'organizzazione sociale.
1: Certo, questo è il senso di questa ricerca che avete promosso, è stata promossa dalla fondazione UN8, che è supportata tra l'altro da Mundis, e lei ha coordinato questa ricerca, professor Magatti, molto interessante, appunto sintetizzando anche in percentuali, solo il 17% dei giovani, meno di uno su cinque, vive in modo convintamente positivo la propria condizione, e poi all'estremo opposto abbiamo un 25%, che esprime chiusura, risentimento, isolamento. In questo, secondo lei, professor Magatti, la scuola che ruolo gioca? Perché lei diceva sono importanti appunto quindi dei momenti di aggregazione, dello stare insieme. La scuola, secondo lei, per questa generazione è più un fattore di ansia e di pressione, oppure in realtà dentro la scuola sono contenute anche le possibilità di uscire di più come personalità, no? In una fase diciamo difficile come l'adolescenza?
2: Sì, allora negli ultimi anni in Italia è calato il numero di dropout, così come cioè le persone che abbandonano la scuola,
1: bene.
2: Così come le

0: leggermente calato il numero di ragazzi che non lavorano e non studiano, quindi negli ultimi anni qualche segno positivo c'è. Tra i due estremi che sono stati nominati, il 17%, uno su 5 che si ingaggia, e invece uno su 4, il 25% che sono chiusi, c'è il 55% di quelli che sono in uno stato un po' di incertezza, di confusione, di ansia. Ecco, lì la scuola è molto importante perché ovviamente la scuola, l'abbiamo fatta tutti, deve anche, tra virgolette, selezionare,
1: Certo.
0: e tutti noi sappiamo che, diciamo, per tirar fuori le nostre capacità dobbiamo essere anche, misurarci con la realtà. Però la ricerca, ma poi l'esperienza ci dice anche che esiste un carico di ansia molto grande, anche perché a differenza di generazioni precedenti nel mondo digitalizzato, tu ti confronti non solo con i tuoi compagni di classe, no? Ci sono delle valutazioni che riguardano la scuola viene parametrata ad altre scuole,
1: Sì.
0: e quindi i ragazzi sentono una pressione molto alta, anche perché, come abbiamo detto prima, l'idea che ci siamo fatti di realizzazione è una vita di successo. E quindi i ragazzi non sono stupidi, si rendono conto che se sbagli ci saranno delle conseguenze, se non hai un certo risultato forse non potrai accedere alla tale università, e tutto questo genera una forte ansia che spesso li blocca,
1: Sì, è anche una
0: evidentemente.
1: frustrazione. Senta, Magatti, stiamo per chiudere. Io le vorrei chiedere se lei potesse sintetizzare in una parola che cos'è che ci vorrebbe di più, cioè qual è la condizione che dovrebbe realizzarsi perché questo potenziale venga fuori, qual è la prima cosa che le viene in mente?
0: La prima cosa non che mi viene in mente, quello che disse la ricerca, è semplicemente che per crescere un ragazzo ci vuole, come dice un vecchio adagio africano, un'intera collettività, un'intera comunità. Quindi i ragazzi hanno bisogno di stare nella realtà e di stare nella concretezza dei rapporti, a scuola, dove hanno bisogno di essere valutati, ma anche di essere ascoltati, nelle attività sociali, a partire dallo sport, che però non è solo competizione, ma imparare le regole e socializzare, a tutte le attività di socialità, di ritrovo, che purtroppo vengono meno. Pensiamo agli oratori, che una volta erano un luogo di incontro in cui i
1: Certo.
0: ragazzi si misuravano, che si sono spenti, no? Quindi
1: Esatto.
0: dobbiamo ricostruire questo tessuto.
1: La socialità, il tessuto sociale,
0: Sì, il
1: sempre
0: tessuto è
1: quello.
0: fondamentale.
1: Gira, gira,
0: Eh sì.
1: sempre lì
0: Un po'
1: finiamo.
0: meno
1: Ma
0: smartphone e più stare
1: questo.
0: insieme, sì.
1: Sì,
0: Quando diciamo che viviamo in una società individualistica, intendiamo questo, cioè abbiamo
1: intendiamo
0: pensato
1: questo.
0: sempre all'io e pensiamo meno a creare le condizioni perché questo io possa prosperare, e questo è un grave errore in Italia in modo particolare.
1: È molto
0: Comunque ringrazio.
1: interessante.
0: Sì, volevo dico ringraziare, appunto, come è stato detto, la Fondazione ANET, che ha finanziato questa ricerca della famiglia Benetton con Edizioni Mundis e Rapporti Roma. È un'azione importante perché la consapevolezza poi è il primo passo per andare avanti.
2: Grazie professor Magatti, grazie, buon lavoro. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie,
2: Buonasera.
0: arrivederci, salve.
3: TG0.

0: Shadow su Radio Capital al TG0. Allora questi ragazzi
1: mai ansia come quella che possono avere 13 milioni e mezzo di ragazzi cinesi in queste ore, sì. Perché sta iniziando il Gaokao,
0: aiuto,
1: che significa proprio esame nazionale, è l'esame, è il test che ogni anno fanno coloro che finiscono le superiori e devono entrare all'università. Quindi lì funziona così, cioè tu vuoi entrare all'università, devi fare un test, è lo stesso test a seconda delle discipline per tutte le università del paese, poi a seconda di quanto punteggio prendi
0: vieni smistato,
1: il massimo dei voti viene smistato nelle prestigiosissime università di Pechino e di Shanghai, se no vai sulla serie B, sulla serie C. Ovviamente questo tipo di accesso ti cambia la vita, no? Ti cambia il tipo di lavoro che farai, no? Le relazioni che avrai, per cui c'è una pressione su sti ragazzi,
0: mamma mia,
1: mostruosa. Incominciano a prepararsi da un anno prima per,
0: cioè,
1: questo
0: è
1: esame.
0: È peggio del Suneung coreano?
1: È tipo la, tipo. Ripetizioni dalla mattina alla sera da un anno, genitori che si fanno in quattro per portarti, insomma, per farti sudare di più. Addirittura, come succede in Corea del Sud, non si suona il clacson durante le ore dell'esame.
0: Gli aerei
1: vicino agli edifici dove si tiene l'esame, i cantieri si fermano perché è considerato il momento importante, è un rito di passaggio in qualche modo molto tosto,
0: in cui ti giochi tanto, tantissimo,
1: giochi
0: forse
1: tanto.
0: Pure troppo, nel senso
1: pure
0: che
1: troppo.
0: È tutto concentrato in quella cosa lì, se sbagli quella,
1: esatto. Per il Partito Comunista Cinese è il segno di dire, il modo di dire, vedete, comunque siamo una meritocrazia, cioè l'accesso dipende dal tuo merito, da quanto tu hai studiato. Puoi venire da una famiglia meno ricca o da una famiglia ricca, perché sai che in Cina ormai è una specie di capitalismo socialista, cioè ci sono i miliardari pure così, e questo per loro è un modo di dire, c'è meritocrazia, ognuno può fare il salto, però ti devi fare un mazzo totale.
0: E quindi al confronto, sì, di questo blindatissimo Gaokao, la nostra maturità è un compito in classe. Tutto sommato un compito in classe,
1: maturità,
0: un po' più serio. Sappiate anche, maturandi che magari ci state ascoltando, perché
1: che ci mandano a quel paese dicendo che noi stiamo dicendo
0: infatti, anche noi no, soltanto lo zero virgola viene bocciato all'esame di maturità, quindi è veramente una rarità assoluta, lo zero virgola qualcosina in più non viene ammesso, quindi dal nostro punto di vista. E poi c'è sempre la nostra grande Svezia, punto di riferimento contro i cellulari, sai che fanno, sono sempre,
1: e
0: loro
1: hanno fatto in Svezia.
0: No, loro festeggiano, sì, però, e basta, non ce l'hanno questa pressione.
1: Però Doris, non possiamo
0: tutti
1: prendere
0: bravi,
1: sempre esempio la Svezia,
0: Svezia.
1: Tutti alberi, tutti
0: piccazzelù,
1: dai,
0: tutti
1: facciamo,
0: alberi,
1: dai.
0: Noi dobbiamo prendere la Svezia,
1: ma
0: come
1: la
0: esempio.
1: Svezia.
0: Sono molto scialli, molto rilassati.
2: Le ragazze ci sorridono,

0: la festa dentro il cuore e lo sai che ti vorrei invitare. Luca Carboni, grandissimo, bravissimo, ha pubblicato un libro, Luca non parlava mai, in cui racconta anche l'ultimo periodo non facilissimo della malattia, e ha detto una cosa che è proprio la Luca Carboni, cioè: non mi aspettavo tanto affetto intorno a me. Ma come, ma ti adoriamo, ti adorano tutti, sei un artista straordinario.
1: E questo l'ho visto ieri sera al concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, ed è stato un momento tra i più belli del concerto. È stato un concerto molto bello, quando appunto Luca Carboni è uscito sul palco insieme a Cesare Cremonini e hanno cantato insieme San Luca, che è appunto una canzone su Bologna, no?
0: Sì,
1: voglio dire, no?
0: È una
1: la Madonna
0: canzone
1: di San Luca,
0: sì,
1: bellissima, bellissima.
0: Perché San Luca è tutto per i bolognesi, e forse non soltanto per i bolognesi, è un premio, è una sfida, è una scaramanzia della serie vado a San Luca e poi prendo un bel esame, un bel voto all'esame. Insomma, è un
1: noi invece non andiamo a San Luca, ma andiamo a casetta.
0: Andiamo a casetta nostra, ci ritroviamo domani a partire dalle 18. Grazie Fabio Amoroso per la regia di questa sera, grazie ad Emanuele Denino.
1: Ciao Doris.
0: Ciao Edoardo Buffoni, e tra poco c'è Massimo Aldani.
2: TG0. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi.

0: Scopri di più su istriavicina.it.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
3: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Uliveto è Uliveto.
15: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. I risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali è 3-3 nei capoluoghi per le coalizioni. Il centrodestra si conferma a Macerata e Arezzo e vince Lecco. Il centrosinistra conquista Agrigento e tiene Trani e Chieti. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Per ora il fuoco con l'Iran è cessato, ma la nostra battaglia non è ancora finita, dice il premier israeliano Netanyahu. Nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano, raid israeliani anche sulla striscia di Gaza, 6 palestinesi sono rimasti uccisi, tra loro un bambino di 8 anni. Teheran riapre lo spazio aereo. L'Unione Europea prepara il piano per tagliare le bollette, tasse più favorevoli sull'elettricità rispetto al gas, oneri di rete più bassi e contatori intelligenti per almeno il 50% degli utenti entro il 2030. Questo prevede la bozza di regolamento della Commissione Europea. Diminuisce il numero dei beneficiari dell'assegno unico, un calo legato ai dati sulla denatalità. Imma Baccelliere.
16: La misura era stata potenziata dal governo nell'ultima legge di bilancio, ma non è servito. Con il numero dei nuovi nati è diminuito anche il numero dei figli beneficiari dell'assegno unico. Secondo i dati del primo trimestre del 2026 dell'osservatorio INPS, il calo è stato quasi del 4% negli ultimi 2 anni. Quindi hanno ricevuto il sostegno 350.000 persone in meno. Dal 2024 è diminuita la popolazione con meno di 21 anni di circa 300.000 unità. L'assegno unico è infatti destinato alle famiglie con figli a carico tra 0 e 21 anni. È aumentata invece la platea dei fruitori dei congedi parentali, che è passata dai 315.000 del 2022 ai 415.000 del 2024.
15: Inibire le foto delle persone nude su telefoni e computer dei minorenni. Il premier britannico Starmer ha annunciato un provvedimento che chiede a Apple e Google sistemi per impedire di scattare e visualizzare foto di corpi svestiti. È tecnicamente possibile, dice Starmer. Se non lo fanno entro 3 mesi, li obbligheremo

0: con una legge che prevede multe. Tranquilli, sto bene. Il calciatore danese Eriksen è tornato a casa con la sua famiglia dopo il ricovero per il malore in campo nell'amichevole contro l'Ucraina ieri sera. È diverso dall'attacco cardiaco del 2021, rassicura Eriksen. Il pacemaker ha fatto il suo dovere. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piovuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Gli Earth, Wind & Fire, una delle tante canzoni iconiche degli Earth, Wind & Fire, perché non c'è una signature song, non c'è una canzone più importante delle altre, hanno un catalogo talmente straordinario, con i testi sempre positivi, sono tutte sentenze, i testi di Maurice White e di Philip Bailey. Questa era una jam con un grande chitarrista che era Al McKay, una canzone che tra l'altro rievocava i concetti dello yoga. Earth, Wind & Fire con Shining Star. Sono un po' deluso perché pensavo su HBO Max, visto che ieri c'è stata, diciamo, la programmazione sul omologo canale americano HBO, ci fosse anche in Italia, invece non l'ho trovato. Spero che naturalmente lo aggiornino, lo inseriscano nei prossimi giorni, perché c'è un documentario bellissimo prodotto da Questlove dei Roots che si intitola To Be Celestial versus That's the Weight of the World, con Earth, Wind & Fire come titolo, e mi auguro di vederlo presto, perché è un documentario con molte immagini e video inediti, e poi le interviste con grandi personaggi che parlano di Earth, Wind & Fire. Era Shining Star, l'intro di The Vibe, qui su Radio Capital con Old Dani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon lunedì, buona settimana. Lasciatemi ringraziare tutti quelli che sono venuti a vederci ieri al Castello Sforzesco, nel Cortile delle Armi. È stato un pomeriggio indimenticabile, un caldo memorabile, però una cornice fantastica. Tutti sono andati da fare, tutti i colleghi, tutti gli artisti. È stato bellissimo, veramente, grazie. Ora Maze.

I Maze, che nei primi anni 90, mentre altri gruppi, diciamo, che erano nati negli anni 70, incorporavano elementi di hip hop, di new jack swing, nella speranza di rimanere competitivi, loro hanno tirato dritto, si rifiutavano categoricamente di cambiare, hanno mantenuto la barra dritta, bellissima. Era the morning after, il giorno dopo appunto il nostro Capital Live, grazie davvero ancora, è stato un pomeriggio molto molto bello. Ora una novità per Maseko e Taik da Marsiglia, questa è Masterpiece.

Lui si chiama Taïk, viene da Marsiglia, rapper francese con Massego, che è un artista giamaicano, un sassofonista pregevole. Era il brano intitolato Masterpiece, novità qui su Capital, molto molto sofisticata devo essere sincero. Tra l'altro adesso vedo di recuperare in tempo reale la locandina del tour appunto di Massego, eccolo qua, l'ho trovato, perché c'è una data italiana, se non sbaglio, e che è il 28 di settembre all'interno di questo Masego Fix Your Face Tour, che partirà in Dallas a breve e poi toccherà l'Europa appunto a settembre, e il 28 di settembre sarà a Milano all'Alcatraz. Non vedo l'ora. Se volete vedere qualche foto, qualche video sul mio profilo Instagram Massimo_Roldani della giornata di ieri e del nostro Capital Live, le trovate.

Io pure in a rush of me per Stephanie Mills, che è stata veramente una bambina prodigio, che ha debuttato come Dorothy del Mago di Oz a Broadway in The Wiz, l'adattamento teatrale. Io put in a rush on me, erano gli anni 80, seconda metà degli anni 80, che coincide peraltro con questo album di Chaka Khan. C'erano molte cantanti che si stavano aggiornando, perché il prodotto doveva essere più tecnologico, fortemente elettronico, quindi erano spariti i fiati, ad esempio gli ottoni, diciamo le produzioni orchestrali. Si è adattata anche Chaka Khan con questa Eye to Eye su Capital.

0: Chaka Khan con Hideaway a metà degli anni 80 si era adeguata, ad esempio c'è un brano all'interno di questo album, This Is My Night, scritta dai System, che sull'elettronica insomma ci campavano, Through the Fire, che è un'altra bellissima canzone che poi Kanye West ha campionato, questa Eye to Eye. Poi c'era I Feel For You, la versione di Chaka appunto di una canzone di Prince, di un capolavoro di Prince, nonostante appunto Chaka avesse una gavetta importante negli anni 70 con il gruppo di Rufus, però c'era uno sguardo più attento alla tecnologia. Eye to Eye, Chaka Khan su Capital in Vibe.
1: Got a red room, it is red out when the sun sets in my bedroom.
2: On Radio Capital.

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
8: La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi conosce le sue bollette.
9: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: È stata la mia voce ad andarsene.
14: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
13: Io devo scrivere.
14: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
13: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
14: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1.

0: pezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

L'on singolo di Jungle intitolato The Wave, a metà agosto uscirà l'album Sunshine, il 14 se non sbaglio, e poi a metà novembre invece il concerto al Forum. Quindi passiamo nell'arco di 2 anni dall'Alcatraz di Milano al Forum di Assago, Unipol Forum adesso si chiama, quindi un palco molto più grande e naturalmente un palazzetto molto ma molto più ampio, diciamo più del triplo sostanzialmente, e se lo meritano i Jungle. Era The Wave, nuovo singolo per loro. Questo invece è un brano che era stato regalato all'interno di una delle tante versioni expanded o deluxe, chiamatele come volete, dell'album Thriller. Sto parlando di Michael Jackson, questo è Carousel.

Michael Jackson con Carousel, vista la, diciamo, la produzione di Quincy Jones per Michael Jackson dell'epoca, stiamo parlando appunto dell'82, per l'album Thriller ci stava che fosse eliminato poi all'ultimo questo brano, che però rimane molto elegante, rimane molto radiofonico, molto godibile. Michael Jackson per l'appunto, un inedito incluso in una deluxe di Thriller per Michael Jackson, quindi l'82, e l'82 è anche l'anno di questo album bellissimo 1999 per Prince. Questo Capital con leader Brett Corvette, che invece uscirà con un album di 10 inediti intitolato Timeless, all'epoca appunto di Ten Run. Siete su Capital, questo è leader Brett Corvette.

Ho successo clamoroso per il Red Corvette, che ha dato la possibilità di aumentare ulteriormente il budget per affrontare la vera challenge, la vera sfida di Prince, che era il film autobiografico appunto Purple Rain. E così è stato, e così è stato. La produzione si è arricchita di finanziamenti grazie al successo di Leader Red Corvette e dell'album in genere 1999, appunto per Prince, poco prima di Purple Rain. Sente su Capital, a breve uscirà l'album di Naomi Sharon, che è un artista, diciamo, di Drake, della sua Ovo Sound per l'appunto. L'album dovrebbe intitolarsi No Sleep in Paradise, vado a memoria, però mi sembra di ricordare questo, ed è uscito un nuovo singolo intitolato Weak, che mi sembra che sia un ulteriore passo in avanti di Naomi Sharon, che ha un registro vocale interessantissimo.

Noemi Sharon, il brano lento, ipnotico, il groove è un po' quello, un po' la Ovo Sound. Noemi Sharon con il nuovo singolo intitolato A Week. Questa è una canzone invece da un album di Diana Ross, scritto da Lionel Richie come tributo a Marvin Gaye, che era scomparso tragicamente all'inizio di aprile appunto dell'84, e Diana Ross se n'è impossessata, lei che aveva cantato con Marvin Gaye nel 73 in un album intitolato Diana e Marvin, erano molto amici, quindi un'interpretazione anche molto sentita. Missing You, un tributo a Marvin Gaye, Diana Ross.

Con Missing You, un tributo a Marvin Gaye che era appena scomparso da poche settimane, quindi una canzone che di per sé la suggestione porta a interpretare come molto triste. Poi nel brano emerge anche il profondo rammarico di Diana Ross per il loro ultimo incontro, che era avvenuto durante un concerto al Caesar Palace a Las Vegas nell'estate precedente, 1983, quando Diana Ross non lo aveva fatto salire sul palco a cantare con lei, un'occasione persa che la tormentò appunto dopo la scomparsa di Marvin Gaye. Se devo essere sincero, e naturalmente

lo riferisco un po' alla mia esperienza dell'83. Ero in America, ero a Las Vegas e Marvin Gaye era in concerto, però i miei colleghi hanno scelto di andare a vedere un altro concerto, per cui diciamo il rammarico di Diana Ross lo provo anch'io, perché quella era l'ultima occasione per vedere

La Rose is still a Rose, Aretha Franklin aveva bisogno di ringiovanire il suo prodotto per catturare un pubblico evidentemente più giovane e ha intercettato una bellissima produzione di Lauryn Neal, La Rose is still a Rose. All'epoca aveva 55 anni Aretha Franklin, Diana Ross ne aveva 40, insomma ragazze di mezza età, artiste di mezza età. All'epoca si poteva ancora far breccia sul mercato discografico, era un'opportunità di evolversi, di competere con artiste più giovani, e c'era all'epoca diciamo il rispetto da parte dei discografici e dei media, forse un po' sparito con le dinamiche dell'algoritmo ultimamente. Comunque Aretha Franklin, A Rose is Still a Rose, fu un successo anche se lei aveva 55 anni, come diciamo 10 anni prima era successo alla quarantenne Tina Turner, oppure come dicevo poco fa a Diana Ross con Missing You. Tra l'altro la figlia di Diana Ross, mi ricordo, aveva fatto un film proprio su questo tema, sulle artiste di mezza età che si dovevano ancora imporre sul mercato discografico passando prima da alcune dinamiche manageriali difficoltose. È un film bellissimo che ripropone un po' la storia di Diana Ross. Siete su Capital, abbiamo chiuso la prima ora di The Vibe con Aretha Franklin.

0: Radio Capital.
1: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
0: Al piano, Elton John.
2: All'armonica, Stevie Wonder.
3: Alla batteria, Dave Grohl.
0: Alla voce, Marvin Gaye.
1: Radio Capital, che formazione fantastica!

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Ok, bello. Un beso da parte della mamma e da parte

0: amore. A domani.
1: Sono in Vane è stato uno dei tre brani che ci ha regalato, considerando il medley sarebbero quattro, perché il medley erano due canzoni, appunto una di Erykah Badu, di Dan Channo e poi Thinking About You di Frank Ocean, che ha concluso appunto la sua parentesi, la prima apparizione sul palco del Capital Live appunto di ieri intorno alle 16 pomeridiane, quella bellissima cornice cortile delle armi appunto del Castello Sforzesco, tra l'altro versione Neo Soul Unplugged di Sono in un Van, prezzi davvero preziosa, che spero pubblichino proprio in quel modo, cioè pianoforte e microfono, piano and mic, che piaceva tanto a Prince a fine carriera. Questa invece è Encore, Jimmy Jam e Terry Lewis per Sherry Lynn.

stile universitario proprio nell'abbigliamento come immagine. Era l'album di Sheryl Lynn, tutte le canzoni erano prodotte da Sheryl Lynn, tranne una, indovinate quale ha avuto successo? Encore, perché era prodotta da Jimmy Jam e Terry Lewis, che avevano lavorato molto bene con SOS Band, molto bene con un altro gruppo femminile che si chiamava Climax, anche se era un successo confinato agli Stati Uniti, al mercato americano. Poi di lì a poco, l'anno successivo, avrebbero lavorato con Alexander O'Neill. Dopo 2 anni avrebbero incontrato, diciamo, la formula magica con Janet Jackson. Jimmy Jam, Terry Lewis e Janet Jackson per me sono la quintessenza del suono, appunto, degli anni 80 di Minneapolis, che si è sconfinato da Paisley Park, cioè dal compound di Prince, che rimane naturalmente il punto di riferimento di quell'universo sonoro, appunto, fatto di questi suoni con la Roland e poi tipici, appunto, degli anni 80. Come dicevo, Jimmy Jam e Terry Lewis facevano parte del mondo di Prince, l'ho sottolinato spesso e volentieri, erano nei Time, quindi hanno fatto parte di Purple Rain. Non credo di aver sottolineato abbastanza perché furono allontanati da Prince, furono licenziati in tronco perché durante un tour di Prince con una data ad Atlanta non riuscirono a raggiungere Atlanta, e quindi la data di Prince, perché erano ancora a Minneapolis a registrare, diciamo, la produzione di SOS Band, e quindi Prince la prese malissimo, non male, malissimo, li licenziò in tronco perché le attenzioni non erano più nei suoi confronti, e questa era lesa maestà. Tra le varie produzioni di Jimmy Jam e Terry Lewis c'è anche qualcosa di più, cioè meno ballabile, più R&B, più soul, che era questo. 4 ragazze, si chiamavano Solo, questa è Heaven.

chiamò Soul, produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis, forse non all'altezza delle produzioni che ho evocato poco fa, comunque Heaven, godibilissimo, era la quintessenza del soul, meno danceable rispetto a quelli che ho rievocato, però un prodotto che ebbe un discreto riscontro, che ho voluto ricordare appunto tra le varie produzioni di Jimmy Jam e Terry Lewis. C'è un ragazzo che era stato incoraggiato a continuare a cantare perché lo avevano sentito nel corridoio di un palazzo cantare Chasing Pavements, con una canzone bellissima di Adele. 3 anni fa aveva cantato un'altra canzone che era andata sulle piattaforme, sui social media, e aveva attirato l'attenzione di alcuni artisti come Elton John, Justin Bieber, SZA, che avevano commentato la bontà dell'esecuzione appunto di questo ragazzo, che qualche anno fa era in una casa occupata con la madre e 2 fratelli, si chiama St. Harrison, e ora sta ottenendo un successo clamoroso in Inghilterra con il nuovo singolo intitolato Stuck.

chiama Sam Harrison, solo pochi anni fa era un homeless, ora il numero uno della classifica R&B in Inghilterra. Questo Capital, anche Sade a proposito di Inghilterra, e dopo Diamond Life con l'album Promise migliora ulteriormente il suono, diventa più profondo, più raffinato, si concentra sull'intimità, sulla narrazione in un moderno R&B, e c'è all'interno questa piccola perla, Is It a Crime, Sade su Capital.

Prince con Is It a Crime, sempre più soulful. Tra l'altro anche in questa canzone, come ha fatto aria appunto nell'album Pronto, usa delle metafore. My love is wider, wider than Victoria Lake. Il mio amore è così ampio, più ampio anzi del lago Vittorio. My love is higher, higher than Empire State Building. Il mio amore è molto molto più alto rispetto all'Empire State Building, giusto per sintetizzare la vastità, l'intensità appunto del suo sentimento. Ora

0: una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una c'è brutta tutto idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo brutalissimo.
0: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it. e capital.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Mind, You're On My Mind per i Soul For Real, prodotti da Heavy D and the Boys, che era un rapper famoso, poi è diventato anche un dirigente della Uptown, l'etichetta Uptown. Qui c'era un campionamento di Outstanding e di Gab Band, ma soprattutto c'era un video in cui loro si esibivano su un palco e sotto invece ballavano con gli skate, cioè con i pattini a rotelle, non in linea, quelli con i quattro con quelle quattro rotelle. Soul For Real, c'erano molti video in con questo tema. C'era quello di De La Soul, c'era quello di Kellys, Good Stuff, Music Soul, Child for the Night, di Beyoncé, Blow, di chi era l'altro? Sei venuto tu.

cui c'erano dei ballerini con i pattini a rotelle. Ero stato una serata alla Roxy a New York in cui si ballava sui pattini a rotelle e io naturalmente sono stato a guardare. Ora Isaiah Rashad e Sisa.

No, sicuro di Isaiah Rashad con Sisa, Boy in Red. Questo Capital invece è un brano dei primi anni 70, affascinante, convincente, profondo, sontuoso, esplicito, con riferimento al sesso, che però all'inizio doveva essere un riferimento all'alcolismo, cioè al desiderio proprio dell'autore di andare avanti con la propria vita dopo aver sconfitto l'alcolismo. E poi c'è stato un switch. La canzone è ovviamente Let's Get It On, Marvin Gaye.

collaborazione di Marvin Gaye con Ed Townsend, che era stato una meteora negli anni 50, un solo successo per lui, però grande collaboratore di Marvin Gaye, una persona di cui si fidava. La canzone descriveva inizialmente il desiderio proprio di Ed Townsend di andare avanti con la propria vita dopo aver sconfitto l'alcolismo, ed era perfetta anche a Marvin Gaye, che insomma aveva vissuto una vita trasgressiva. Poi Marvin cambiò completamente il testo e anche il significato del brano dopo aver incontrato questa 17enne che era entrata in studio proprio grazie a Ed Townsend, Janice o Jay Hunter, la donna che poi sarebbe diventata la sua seconda moglie. Una canzone che ha contribuito a consolidare la reputazione di Marvin Gaye come uno dei più grandi interpreti di musica sensuale, come d'altra parte Teddy Pendergast, che è stato il grande antagonista di Marvin Gaye negli anni 70 e primi anni 80.

wife. Somebody that you don't mind talking to. Somebody that you don't mind going down the middle of the road. Teddy Pendergast, dotato di un'impressionante voce baritonale, è stato un sex symbol della sua epoca, come dicevo poco fa, al pari di Marvin Gaye ed ex batterista di Earl Melvin and the Blue Notes, e anche voce di quel gruppo. Wake Up Everybody è stato l'album, diciamo, che gli ha permesso di smarcarsi dal gruppo e di avviare la sua carriera solista di lì a un anno. Chiudiamo il nostro appuntamento di The Vibe per questo lunedì, per questo inizio di settimana, con il nuovo di Baby Rose.

0: Never mind, Baby Rose, a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie a voi, grazie a tutti gli amici che sono intervenuti ieri a Capital Live all'interno di Party Like a DJ. Troverete delle stories e poi delle foto appunto sui miei profili social come Instagram Massimo_Ullani. Grazie al maestro Mazza che ieri non è venuto, per cui è in punizione. Ti aspettiamo. Vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency

0: Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Che AFA, che AFA che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Radio Capital. Solo bella musica.
15: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
16: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: Torna B-Side e tornano i nostri viaggi. Dunque, io il primo che vi propongo è un viaggio che in realtà va soltanto nel passato prossimo, perché non faremo un grande salto temporale, soltanto 15 anni, torniamo al 2011, no? Quindi esattamente ieri dal punto di vista musicale, poi anche meno, diciamo la verità. Però è interessante approfondire la conoscenza di questo artista e di un album in particolare che ogni tanto ricorre a B-Side, ma che sono riuscito ad approfondire scoprendo un sacco di riferimenti, diciamo, alla musica classica black per certi aspetti, ed è contemporaneamente un artista un po' misterioso, molto irregolare. Tra l'altro sono 5 anni che, nonostante il suo grandissimo successo, non pubblica un altro album. Pare, insomma, che sia addirittura per un certo periodo di tempo si sia messo a fare una linea di gioielli. Insomma, avete capito che ogni tanto il successo può dare alla testa. Ma facciamo le cose, i passi, uno per volta, e cominciamo.

Stiamo ascoltando Frank Ocean, come sicuramente avrete riconosciuto, tra l'altro questo pezzo molto bello, intitolato Crack Rock. I crack rock sono proprio le pietruzze di crack, di droga, no? Infatti in questo testo lui dice smoking crack rocks in abandoned homes, cioè fumando le pietre di crack in case abbandonate, che è una descrizione, diciamo, di quello che succede veramente, però contemporaneamente può avere anche significato, siccome usa la parola home, può anche avere in famiglie abbandonate. E guardate che non è così peregrina come interpretazione, perché la storia di questo pezzo è abbastanza articolata, nel senso che Frank Ocean raccontava che, siccome è stato cresciuto dal nonno, perché i genitori si sono separati quando lui aveva 6 anni, il nonno era tossicodipendente e Frank Ocean andava con il nonno a queste riunioni di narcotici anonimi e alcolisti anonimi, e quindi sentiva questi racconti di questa gente rovinata dal crack e dalla droga, compreso il nonno per certi aspetti. Sottolineo questa cosa perché è comunque una posizione, diciamo, biografica molto interessante questa qui, anche se sicuramente tragica, però di fatto dà, come dire, la sostanza poi anche a quello che è il racconto dell'artista. E questa è un po' la storia che dà una profondità a crack rock. L'altra cosa che vi faccio notare di questo pezzo, che è dell'album Channel Orange, è la batteria, cioè questa. Qui invece entriamo un po' di più nella parte, diciamo, tecnica, stilistica di questo album di Frank Ocean, perché qua questa bellissima batteria, che dà anche questa sensazione, oltre che ritmica, anche di forza, no? Di luce che si

che bomba, Little Miss Lover, The Jimi Hendrix Experience ovviamente. Racconta il produttore di Frank Ocean che avevano così in grande considerazione Jimi Hendrix che avevano appeso addirittura un poster nello studio dove hanno lavorato per i pezzi che vi farò sentire, ma in realtà ci sono molti altri riferimenti alla grande storia della musica black, dal rock al soul, che un po' ho scoperto e che vi rivelerò. Ma intanto cominciamo un po' dall'inizio. Frank Ocean in realtà era nato in California, era cresciuto a New Orleans, poi c'era stata quella tragedia pazzesca dell'uragano Katrina e lui si era spostato di nuovo a Los Angeles. Lì aveva cominciato a frequentare gli ambienti del rap, il giro della Odd Future, poi era stato messo sotto contratto perché era già autore da un'etichetta di quelle storiche proprio dell'hip hop, cioè la Def Jam, soltanto che non si risolvevano mai a pubblicare le cose che lui aveva scritto per un suo primo album. Allora lui, così come gesto anche un po' di ribellione, pubblica un mixtape, cioè una sorta di esercizio fatto a prescindere dalle musiche che venivano usate, potevano anche essere musiche di altri, e lo fa uscire lo stesso. È un pezzo, è questo qui.

Questo è un pezzo da questo mixtape di Frank Ocean intitolato Nostalgia / Ultra, Ultra, scritto Ultra, che è circolato un po' come bootleg. Poi non capisco molto bene come vanno a finire queste cose, perché spesso sono molto pasticciate, però insomma ha avuto la funzione di svegliare la casa discografica. Ha detto: vabbè, allora se questo artista è così determinato, gli produciamo un disco. Tra l'altro, insomma, i riferimenti alla classica black music americana anche in questo pezzo sono molto evidenti. Anzi, provo a farvelo sentire, però prima, per non creare proprio un bisticcio armonico, abbasso la tonalità di questo pezzo, l'abbasso parecchio, fatto praticamente il lavoro contrario che ha fatto Frank Ocean. Sentite qua.

Beh, risentire questo pezzo è come andare a vedere il Colosseo per l'ennesima volta, insomma, è un monumento alla musica black, questo Bill Withers, Use Me, questo frammento di batteria, avete sentito, no? È stato usato poi nel mix

Frank Ocean, tra l'altro questo batterista è James Gadson, e questo modo di suonare è studiato dagli altri batteristi, no? Per, come dimostrazione di virtù, di bravura, imitano, riescono a risuonare questo pezzo che sembra normale, sembra semplice, ma in realtà è di una notevole difficoltà. Insomma, Frank Ocean ce la fa a pubblicare il primo album, è uno dei pezzi che riescono meglio, è questo intitolato Lost.

Beh, non tutto quello che ha fatto Frank Ocean per Channel Orange era così radicato dentro campionamenti presi da dischi più vecchi. Aveva anche delle persone che collaboravano con lui, in particolare il produttore Malay, si chiama, che gli aveva suggerito questo pezzo partendo da un provino che aveva fatto con un altro musicista che si chiama Mika Otano. Questo è praticamente identico, solo un po' più lento.

già cominciato, insomma, a farsi notare col suo primo mixtape quando esce l'album. Era molto atteso, crea successo e poi qualche cosa, diciamo, ha contribuito anche un po' la sua attività, diciamo, di racconto biografico, perché poco prima che uscisse questo album lui pubblica, mi sembra su Tumblr, non ricordo più, una foto, uno screenshot di una lettera che aveva scritto sul suo computer. È una lettera aperta in cui racconta il suo primo amore a 19 anni, amore per un uomo, quindi si trattava sostanzialmente di un coming out che un po' ha fatto come notizia, come gossip, da traino a tutto il resto del disco.

Anche questo pezzo, come gli altri, ha dei riferimenti alla musica precedente e non me li invento io, perché poi un po' questi segreti li raccontano a distanza di anni i protagonisti, quelli che hanno poi realizzato i pezzi. Allora, questo Super Rich Kids, dove c'è anche la voce di Earl Sweatshirt, c'ha questo piano che casca sempre ogni quarto qui, così, che è un'idea che a un certo punto hanno dichiarato hanno preso non da un pezzo di musica black, ma da un pezzo di Elton John.

Non hanno preso il campionamento di questo pezzo, hanno proprio imitato il modo di suonare il piano di Elton John e ci hanno costruito intorno un pezzo, Super Rich Kids, che è stato un successone pazzesco. Insomma, grande fama per Frank Ocean, anche poi per altre cose che ha fatto in seguito, e poi probabilmente tutto questo è stato overwhelming per lui, perché è un po' perso la strada. Insomma, vi dicevo, 5 anni che non pubblica niente di nuovo. Nel frattempo si è inventato di fare una linea di gioielli, forse perché qualche sponsor deve averlo sufficientemente pagato, credo. Insomma, magari maligno questo pensiero, però spesso si fa bene a pensare male, non si sbaglia per lui, si fa male ma non si sbaglia. E poi so che le ultime cose le ultime notizie lo davano, insomma, impegnato, almeno apparentemente, a girare un film, quindi regista. Vedremo.

0: noi su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Ultravox, forse la più famosa loro, non so, ma sicuramente una di quelle che rimangono più impresse, forse anche per questo elemento un po', questi riferimenti un po' alla musica classica che ci sono vagamente e che, guardate, secondo me seguono un po' le vicende di Midge Ure, che era il cantante di questo pezzo, ma prima aveva un altro gruppo, si chiamavano Slick, anzi.

incredibile, eh? Sembrano i Beach Boys o qualcosa del genere. Questo in realtà è un gruppo scozzese. Siamo nel 1975. Midge Ure all'epoca aveva 22 anni, qualcosa del genere. Quindi siamo proprio alle prime mosse di una storia che poi è diventata molto articolata e anche costellata di successi. Non ci sono stati soltanto gli Ultravox nella storia di Midge Ure, ma ha fatto da produttore e, se non sbaglio, anche da componente di un'altra band, di un altro gruppo che realizzò un mega successone.

Un'altra genialata di Meteor, questo pezzo, loro erano i Visage. Fade to Grey è uno di quei pezzi, come anche Vienna, che hanno la capacità proprio di spostarti nell'immaginario di un altro momento storico. Qui siamo nei primi anni 80, il suono era questo ed era dovuto a molte cause anche tecniche, però tanto per darvi un'altra idea, usiamo un'altra canzone per evocare quel momento storico e finiamo su Gary Numan.

pezzo notevolissimo, questo Slow Car to China, Gary Newman, ma bisogna dire che insieme a lui c'era il tastierista dei Visage che ascoltavamo prima e Mick Carney, il bassista poi che ha suonato anche nei Japan, in un mucchio di altri gruppi, insomma era un po' quella scena inglese che formava non soltanto le idee ma anche un suono, in cui ci metterei dentro anche questa canzone, questo pezzo non molto conosciuto ma quasi diventato iconico negli anni. Loro sono Sun Palace, erano poi due inglesi che avevano comprato questa batteria elettronica che si chiamava Roland CR78 e avevano fatto questa Rude Movements. Sentite che viaggio.

devo dire che questo pezzo è notevolissimo, c'ha anche una cura nell'arrangiamento, notavo il riverbero della tastiera che fa l'assolo. E poi ha un altro pregio, vi dicevo che la maggior parte dei pezzi che abbiamo ascoltato fino adesso hanno un denominatore comune che non vi ho dichiarato fin dall'inizio, e cioè l'uso di questa batteria elettronica della Roland, la CR78, che è stata una batteria elettronica fondamentale nella storia della musica degli anni 80, perché è stata la prima che ha avuto successo commerciale e che poteva sulla quale potevi programmare il ritmo, no? come se tu fossi il direttore del batterista, sostanzialmente, no? E questa cosa ha cambiato molto la musica, e siccome poi questa batteria aveva più o meno quei suoni lì, quei suoni lì li usavano tutti, e di conseguenza si è creata, anche grazie all'utilizzo di questi strumenti, l'estetica della musica della prima metà degli anni 80, diciamo, ok? Però qualche anno dopo, secondo me, qualcuno, e questo qualcuno è Mauro Malavasi sicuramente, quindi anche in Italia, ha preso spunto in particolare da questo pezzo per farne un altro molto bello, che rimane anche questo iconico nella storia di questo grande artista, che fra poco vi rivelo. Ma proverò a mixare, abbasso un po' la velocità e mi metto ai piatti.

0: Si capisce che B-side, no?
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Oh yeah. Oh yeah. Every

Capite poi da dove ha preso Brittany Howard il suo modo di cantare? Sì, qua sono pazzeschi. Muddy Waters, Manish Boy, qui siamo proprio, diciamo, in uno dei pezzi fondamentali della storia del blues. Anche per il suono, per il suo modo grezzo di essere, ed è incredibile come troverete qualche cosa di questo pezzo in una canzone che è appena uscita. Insomma, sapete che quando c'è il plenilunio e il novilunio, cioè quando la luna è completa, oppure quando la luna è invece completamente buia, quindi sta diventando crescente, credo che quello sia il novilunio, Peter Gabriel fa uscire un pezzo. Quindi, essendoci stato da poco il novilunio, è uscito un altro pezzo di Peter Gabriel che si intitola A Hard Lesson. E incredibile, ci ritroverete qualcosa del riff di chitarra di Muddy Waters, Manish Boy. Eccolo qui.

Bello potente il pezzo nuovo di Peter Gabriel, Hard Lesson, con questa citazione, diciamo, dal blues, come vi ho fatto sentire. Scopriremo poi che cos'altro ha in serbo, perché ormai è diventata una tradizione. Col cambio della luna esce il pezzo di Peter Gabriel, questo è il Bright Side Mix, ci sarà anche il Dark Side.

questa è un'altra piccola novità uscita da poco tempo, una collaborazione fra due musicisti che non conosco molto bene. Uno si chiama Nao Yoshioka, Peter Cottontail, ma la voce che sentivate è quella di Jamila Woods, che in realtà è una cantante bravissima, ha già fatto qualche tempo fa anche una bella collaborazione con Bonobo.

Torno alle novità discografiche per farvi sentire un pezzo da un album che è uscito proprio venerdì scorso, è l'album di Sparkle Mammy, un artista che vi avevo già suonato qui a B-Side

po' particolare, insomma, perché mischia elementi che arrivano un po' dalla sua storia personale, quindi anche la musica messicana, per esempio, l'ispirazione della musica brasiliana, il jazz brasiliano, anche così, e cose invece che appartengono, diciamo, più alla contemporaneità, l'hip hop, al soul americano. Si chiama Sparkle Mami e questo è un pezzo intitolato Grounded.

Un'altra piccola novità è quella che arriva da FKJ, ovvero French Kiwi Jewish, poi in realtà è un musicista metà francese, metà neozelandese, se ricordo bene. Ha sempre molto stile nelle cose che fa. Mi ricordo anche una bella collaborazione con Santana. Questa è Soulmate.

Soulmates, French Kiwi Juice. Ancora una novità arriva da questa rapper americana, si chiama Mickey Blanco, però c'è un altro po' di gente in questo suo pezzo intitolato Little Feet.

0: perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab.
4: Porto Rubino.
3: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival. Capital Red Carpet.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

un duetto di bel canto jazz di Candace Spring e Norah Jones, facile riconoscerla anche dalla voce, e ha fatto diverse collaborazioni. Ogni tanto trovo delle cose sue in giro interessanti, mentre invece mancano un po' di sostanza le cose sue che fa, diciamo, come carriera solista. Per esempio, c'è un'altra cosa in cui mi sono imbattuto qualche tempo fa, che è una collaborazione che lei ha fatto con sua sorella Anushka, figlia di Ravi Shankar. Quindi tutte e due hanno quel padre, diciamo, musicista mitico della storia della musica indiana e del sitar. Eccole qua insieme.

Traces of You, Norah Jones e la sorella Anushka Shankar. Allora, mi serviva un po' così introdurre, evocare un po' l'India, perché questa invece è una novità che arriva da una cantante che è anche di origini indiane, si chiama Sharada Shashidhar, mettete H dove volete, non sbagliate. Un suo album è appena uscito, non ho ancora avuto il tempo di ascoltarlo, ma intanto ci sentiamo questa.

Si chiama Midori Jäger, è una violoncellista, cantante, poi anche produttrice di se stessa, che mi ha incuriosito molto. Questo non è un pezzo nuovo, però volevo metterlo così, diciamo, a complemento anche di questo lavoro abbastanza sofisticato che abbiamo sentito prima da Sharada Shashidhar. E questo invece è un altro pezzo nuovo che arriva da Oscar Jerome, altro musicista molto bravo, chitarrista, cantante, anche lui insomma uno che si produce da solo, anche se poi ha una rete di musicisti con cui collabora molto interessante. Questo è uscito venerdì, si intitola Everything In Between.

Jerome, il suo suono di chitarra è inequivocabile. Vi faccio sentire adesso invece un'altra cosa uscita da poco, da un mesetto più o meno a questa parte. Lui si chiama Alvarez, è un musicista inglese, so che lavora a Londra, però insomma il suo mondo di riferimento è anche la musica che arriva dalla Sud America. Questo è molto strano, non riesco a classificarlo, è un pezzo, si intitola No More.

0: si conclude qui, ma torna domani dalle 22.
1: B-side.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: In collaborazione con Radio Capital.
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
3: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
4: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
4: Davvero, seriamente.
3: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

sempre piacere ritornare su questo album di D'Angelo Voodoo, piccolo, anzi grande capolavoro, soprattutto adesso che D'Angelo è passato la storia. Ci ha fatto arrivare a mezzanotte, pochissimo manca mezzanotte, e a Extra B-Side.

0: oppresse dai sistemi arcaici, quei sistemi che tengono comunque le donne private dell'istruzione, della libertà, esposte alla violenza. Un ritornello che fa più o meno così: svegliatevi donne, alzatevi, quel tempo è finito. Sono i Bubble Blues da Swoken con questo pezzo che si chiama Amma. E questa sera le due parti di Extra, sapete insomma che Extra è diviso in due parti, inizieranno con un pezzo dedicato al movimento delle donne. Buonasera a tutti, benvenuti, è lunedì e partiamo col botto.
1: Su Radio Capital, a minuit, tutto è extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Gonna play this music. Alex Paletta.
0: Eccoci qui di nuovo pronti a ripartire con una settimana piena di musica. Sono Alex Paletta, vi do il benvenuti oppure il bentrovati qui su Radio Capital. La scorsa settimana siamo andati in onda solamente con 3 puntate perché insomma c'era il ponte del 2 giugno, ma devo dire che sono state 3 serate formidabili, quella centrale poi con Charlie Risso che ci ha fatto ascoltare la sua musica. Devo dire che l'avete apprezzata molto e questa cosa mi fa piacere e immagino insomma faccia piacere anche a lei. Questa è Radio Capital, però dicevo insomma anche stasera abbiamo un po' di cose nuove da farvi sentire. Partiremo con il pezzo nuovo, cioè con uno dei pezzi nuovi dell'album dei Tammy Crest, band come dire che si rifà al suono dei più famosi Tinari Wen, e in un certo senso insomma provengono da quel tipo di scuola lì. Sono usciti con un disco nuovo che si chiama Assikel e la traccia che sentiamo stasera si chiama Tapsakin. Beh sì, insomma un po', no, abbastanza strana come lingua per noi occidentali, per noi italiani, comunque insomma spero di averla pronunciata bene. Poi nella seconda parte ce ne andremo su cose un pochino più elettroniche e vi faccio sentire una traccia del disco di Gigi Masin che abbiamo presentato giovedì scorso a Roma, con una bellissima chiacchierata con Gigi Masin, devo dire personaggio enorme della musica elettronica italiana. Poi proseguiremo con James Holden che un po' mi ricorda le atmosfere dell'ultimo disco di Gigi Masin, per poi andare a finire con i Boards of Canada. Ma insomma prima la seconda parte partirà con un altro pezzo dedicato al movimento per le donne, un inno all'azione, è un pezzo delle Sei Shishi insieme a Asha Putri che si chiama Pawa. E poi fatemi vedere, sì, se prima parte anche con il nuovo pezzo dei Camon Tigre, risentiremo Riva, sentiremo ancora una volta la traccia For the Congo del bellissimo disco di Aja Monet. Però appunto partiamo con questa nuova traccia dei Tammy Crest, super band, anche loro sono maliani, che insomma come dire fanno parte proprio di una costola dei Tinari Wen, che insomma oramai sono famosissimi, ma che hanno come dire regalato al mondo insomma questo tipo di sonorità, e un sacco di gruppi poi si sono accodati come spesso succede, o meglio insomma sono venuti alla ribalta, ma magari esistevano già da moltissimi anni. Tapsakin Assikel qui su Radio Capital per inaugurare la settimana di Extra. Buonasera e godetevi la musica.

sono le figlie di Iliga Dad. Questo è un disco del 2017, molto probabilmente il disco che le ha fatte conoscere all'Europa intera, dopo la loro partecipazione, se non mi sbaglio, ad uno dei festival più importanti del mondo per quello che riguarda le musiche altre, mettiamola così, che è le Guess Who, che si tiene ogni autunno, intorno ai primi di novembre, a Utrecht in Olanda. Festival bellissimo, curatissimo, un festival veramente importantissimo per scoprire cose nuove, e loro mi sembra che abbiano partecipato a questo festival e poi insomma sono state conosciute in Europa. Il pezzo si chiama Inseg Inseg, lo abbiamo sentito qui su Radio Capital in questa serata di lunedì sera. Continuiamo insieme al nuovo disco, il nuovo pezzo dei Camon Tigre, si chiama Vanta, farà parte di Lumina, il loro nuovo album in uscita a breve.

0: pezzo molto minimale, molto, anche molto strano, no? Con queste voci che sembrano nascoste da degli effetti, insomma un pezzo che mi ha preso subito e che poi finisce in una maniera molto netta, molto, molto strana anche. Lui si chiama Riva, è un produttore italiano e questo pezzo fa parte dell'album che si chiama L'amante infelice e si chiama proprio Sei o Sesto, insomma, perché è scritto in numeri romani. Continuiamo insieme a Aja Monet, ha fatto un disco bellissimo che si chiama The Color of Rain, uscito da pochissimi giorni. Il pezzo che sentiamo stasera si chiama For the Congo.
1: This is the war my favorite poet warned me about. The one between me and me. The slow drag, crawling inward. The terrible stench of lies sweeping the mouths of the people. A rat pissing on cotton. A self-administered needle in the arm. Zombie stares. And rubber spines.

0: about.
1: Asha Monet qui su Radio Capital in questa serata di lunedì sera. Chiudiamo la prima parte con i Konono Number One, nuovo singolo per loro, ritorno per questa super band congolese, e poi state lì perché ripartiamo con un inno all'azione per l'unità e l'azione collettiva delle donne fatto da Seishi.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: È stata la mia voce ad andarsene.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
3: Io devo scrivere.
4: Un viaggio viscerale, tra memoria, desiderio e libertà.
3: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
4: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

Pawa, Asha Putli e Sei Shishi che si sono ritrovati in studio per una, come dire, anche combinazione abbastanza fortuita, nel senso che c'erano dei giorni in cui non avevano live né Asha Putli né Sei Shishi ed erano tutte in una città, e quindi mi sembra New York, quindi si sono trovati in studio e hanno deciso di realizzare questo pezzo che è un tributo alla forza d'animo femminile, un inno all'azione per l'unità e l'azione collettiva, insomma un pezzo molto consapevole per una veterana come Asha Putli e delle nuove leve della disco music di New York City. Continuiamo insieme al nuovo disco di Eza Williams, DJ inglese che insieme a Nonku Firi ci fa sentire questa traccia che si chiama Nakupenda dal suo ultimo album che si chiama Dala.

Altro artista italiano, e ne suoneremo uno subito dopo, perché Andrea Laszlo De Simone ha realizzato un disco molto bello che si chiama La Lunghissima Ombra, e poi ha affidato questa traccia che si chiama Non è Reale ad artisti, insomma, molto, molto affini al suo modo di vedere la musica. Questa è la traccia remixata, sì, insomma un rework più che un remix, da Malik Judy, ed è appunto Non è Reale. Giovedì sera ho incontrato Gigi Masin al Palazzo a San Lorenzo qui a Roma per la presentazione del suo disco Movement. È stata una bellissima chiacchierata, ho scoperto un personaggio con un'umanità gigante, un signore che si diverte ancora a 70 anni a suonare in giro per il mondo e a fare musica, con una visione, devo dire, anche molto contemporanea e proiettata al futuro. Quindi insomma è stato un grandissimo piacere chiacchierare con lui. Stasera sentiamo una traccia da questo nuovo album che appunto si chiama Movement. Il pezzo è Deception Dance.

La musica di Gigi Masin mi ha fatto tornare in mente questo disco di James Holden, l'ultimo mi sembra in ordine di tempo, che si chiama Imagine This Is a High Dimensional Space of All Possibilities, disco veramente psichedelico, con questa traccia che ogni volta che passa qui su Radio Capital mi scrivete in molti, insomma devo dire che fa sempre colpo, si chiama Common Land. È tutto per questa sera, vi lascio con una traccia di Boards of Canada, tornati anche loro con un nuovo disco che si chiama Inferno, la traccia è Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, e con questo insomma io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento a domani sempre qui su Radio Capital a partire da mezzanotte. Buonanotte da Alex Paletta.

0: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Nen, gruppo A2A. Radio Capital.
1: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è un posto in Toscana dove l'amore è nell'aria, nei vicoli, nei calici di Chianti e perfino nelle chiacchiere dal fornaio. Si chiama Belvedere in Chianti ed è il tipico paese dove, se arrivi singola alla sagra del tortello, qualcuno ti guarda come fossi un fenomeno da baraccone. Qui tutti hanno qualcuno o sono disperatamente in cerca di qualcuno. Tutti tranne Elisa. Lei è una madre single, gestisce una tenuta chiamata Le Giuggiole e ha alzato un muro intorno al suo cuore alto quanto le mura di Montalcino. Peccato che i muri, si sa, prima o poi crollino. Il film di oggi è Non è un paese per single. Benvenuti quindi nella commedia sentimentale più attesa della primavera, tratta dal romanzo bestseller di Felicia Kingsley, che ha vinto il TikTok Book Award nel 2024 come autrice dell'anno. Con oltre 4 milioni di copie vendute, saprà conquistarvi anche sullo schermo. Elisa, cioè Matilde Gioli, vive in equilibrio precario tra la figlia, la fattoria e una corazza emotiva che la protegge da qualsiasi distrazione sentimentale. Il paese però è un formicaio di cuori in cerca d'amore. C'è l'amica pettegola, il vicino invadente, la pressione sociale di avere una coppia fissa. Finché un giorno torna Michele, cioè Cristiano Caccamo, amico d'infanzia scomparso dai radar anni prima. Non è più il ragazzino che correva tra i campi di grano, è un uomo, è affascinante e ha, ciliegina sulla torta toscana, un segreto che rischia di scombinare i piani di Elisa.
2: È morto zio.
3: Quindi la casa dove giocavano da bambini, no? È nostra.
4: Magari i nipoti si decidono finalmente a investire nella tenuta.
5: O magari vendono e ci cacciano.
1: Intorno a loro c'è un cast corale che sa di vacanza e di abbracci. Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, Marco Cocci e il simpaticissimo Bebo Storti. Tutti insieme trasformano Belvedere in Chianti nel luogo dove vorreste trascorrere il prossimo weekend e magari innamorarvi anche voi. Cosa è cambiato dal libro? Due differenze importanti e intelligenti. Prima di tutto, i due amici inglesi, Michael e Charles, sono diventati italiani, Michele e Carlo. E Carlo è interpretato da... vabbè, lo scoprirete guardandolo. La seconda cosa, non sono più amici, ma fratelli. Un escamotage che rende più stretto il conflitto familiare e più densa la dinamica. E poi la posta in gioco. Nel romanzo si parlava di comprare una casa a Primrose Hill. Nel film si vuole trasformare la tenuta in un campo da golf. Ergo, addio paesaggio, addio radici. Un conflitto che parla molto italiano. Montalcino, la Toscana che sognate. Vigneti, strade bianche, la regista Laura Chiossone, sì, una regista donna per una commedia sentimentale si sente, ha scelto ogni angolo come se fosse un personaggio. Matilde Gioli ha confessato ad Amica: lo stile di vita di Elisa è il sogno della mia vita. Stare in mezzo alla natura e agli animali mi ha fatto sentire a casa. E aggiunge: prima di cercare l'amore, cerca te stessa. Quasi una lezione di vita, avvolta in una commedia sentimentale. Non è un paese per single, è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 1 su 5, popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché la Toscana vista così, non cartolina, ma casa, vi scalderà il cuore. E se volete saperne di più sui due protagonisti di questo film, ascoltate la puntata che ho registrato al Salone del Libro di Torino. È disponibile dal 29 maggio. Buona visione!
0: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
0: Da questo momento
7: Capital Gold.
0: Il programma cult che ascolta.

0: Capital Gold, la notte di Radio Capital.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore,

0: per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Capital Gold.

0: Capital. This is Capital Gold.
1: La Notte Cult di Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.